0: stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello, però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Rachele Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.
2: Sciopero generale 18 maggio, nemmeno un chiodo per guerra e genocidio. USB raccoglie l'appello lanciato dalla Global Summit Flottiglia e proclama lo sciopero generale. Ci vediamo tutti e tutti all'Assemblea Cittadina, mercoledì 13 maggio, ore 20, in Piazza Gaza, ex Piazza Maggiore. Lunedì 18 maggio, sciopero generale con manifestazione a Bologna, ore 10, da Piazza Gaza, ex Piazza Maggiore.
3: Radio Città Fujiko.

Radio Città Fucico, una scelta di classe.

0: Ci sono gesti che migliorano il presente.
1: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
0: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti pediatrici e alle loro famiglie.
1: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
0: Scopri di più su fondhs.org/5per1000.
2: Gatto, gatto, Gran Festival Internazionale della Zuppa, 15 anni, buon compleanno a noi!
3: Lo so, Pollo, e infatti eccoti anche il programma. Sabato 16 maggio, Paratina nel Rione Pilastro, laboratori e musiche al Parco Pierpaolo Pasolini. Domenica 17 maggio, invece, scoperchiamo le pentole, gran gara ludica delle United Nations of the Soup.
2: Vieni all'Assemblea della Zuppa con la tua ciotola, assaggia e vota. Bien sciù, sin dudas, la migliore!
4: Trovi tutte le info sulla pagina Facebook e Instagram Gran Festival Internazionale della Zuppa di Bologna e sul sito cameredaria.net.
5: Il GR Sanità dell'Agenzia DIA.
6: La riforma non smantella la figura del medico di famiglia. Stiamo finalmente liberando tutto il suo potenziale. Così il ministro della Salute Orazio Schillaci, rispondendo ad una interrogazione durante il question time alla Camera. Mentre i pronto soccorso sono spesso intasati da codici bianchi e verdi, ha proseguito Schillaci, i medici di famiglia sono sempre meno. La professione ha perso attrattività negli anni e chi rimane regge spesso in maniera eroica un modello non più adeguato alla domanda di salute del nostro tempo. Secondo il ministro, quindi, il medico di famiglia deve tornare a essere il garante della salute dei cittadini, non solo il gestore di malattie acute. Ma affinché ciò avvenga ha bisogno di una squadra, di strumenti digitali e di un contesto organizzativo che sostenga il suo lavoro, ha concluso Schillaci. Si è inserita al Ministero della Salute la cabina di regia nazionale per l'attuazione dello spazio europeo dei dati sanitari, regolamento UE entrato in vigore il 26 marzo 2025. Obiettivo: garantire ai cittadini continuità delle cure e pieno controllo sui propri dati sanitari anche all'estero, permettendo al contempo a ricercatori e autorità di accedere a dati aggregati e anonimizzati. La cabina di regia coordinerà le attività nazionali assicurando l'allineamento tra ministeri, regioni ed enti tecnici, monitorando avanzamento e scadenze. L'Italia punta un ruolo di primo piano, il commento del ministro Schillaci, grazie a infrastrutture digitali avanzate e fondi PNRR, valorizzando competenze interistituzionali e promuovendo lo scambio di best practice a livello europeo. L'antivirus non è un virus nuovo, il contagio uomo-uomo è raro, ma già documentato nella forma respiratoria, soprattutto in Sud America. Così il professor Massimo Andreoni, direttore scientifico della CIMIT e membro del Consiglio Superiore di Sanità, interpellato dal professor Massimo Andreoni, direttore scientifico della CIMIT e membro del Consiglio Superiore di Sanità, interpellato dalla DIRE in merito al focolaio di antivirus.

indica un'emergenza sanitaria internazionale. L'AIFA ha approvato la rimborsabilità in Italia di pirtobrutinib, farmaco di Lilly per la leucemia linfatica cronica recidivante o refrattaria. Il trattamento è destinato a pazienti già trattati con inibitori covalenti della tirosina chinasi di Bruton. La leucemia linfatica cronica è il tumore del sangue più comune negli adulti in Occidente, con circa 3.000 nuovi casi stimati ogni anno in Italia. La malattia colpisce prevalentemente gli anziani, il 40% delle diagnosi avviene oltre i 75 anni, l'età media è di circa 70 anni. Si manifesta con proliferazione di linfociti B clonali e aumento di linfonodi e milza. Nonostante i progressi terapeutici, molti pazienti sviluppano recidive o resistenze ai trattamenti. Dal dolore pelvico all'endometriosi, dalla diastasi addominale alla fibromialgia, l'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio tende la mano alle donne e agli uomini che soffrono di queste malattie invisibili. Oggi ha spiegato durante un evento alla Camera la presidente di OFI Lazio, Anna Maria Servadio, il fisioterapista è forse uno dei maggiori esperti nel trattamento del dolore non farmacologico. È un momento importante in Italia per quanto riguarda la fibromialgia perché si sta avviando il riconoscimento della patologia e il suo inserimento all'interno dei LEA, ma bisogna fare di più. Poi un messaggio di vicinanza alle tante donne che combattono contro queste malattie. Quando vi viene detto che è normale sentire dolore, che è normale essere affaticate, non fermatevi al primo parere, ma sentitene un altro, le parole di Servadio. La riforma della disabilità ha generato un cambio culturale nelle persone e noi dobbiamo intercettarlo. Con queste parole Nazaro Pagano, presidente di ANMIC, ha aperto l'assemblea della rete associativa a Roma, che si è svolta la settimana scorsa all'Hotel Capannelle. Un momento di confronto su temi centrali come la riforma, il disegno di legge sui caregiver e il futuro del terzo settore. Non è solo una scelta organizzativa, ma una necessità strategica, ha sottolineato Pagano, invitando i 122 delegati presenti a partecipare attivamente. L'obiettivo, secondo il presidente di ANMIC, è prepararsi al congresso di novembre e lanciare le linee guida per i 70 anni dell'associazione nel 2026. Un'occasione per celebrare il passato, ma con lo sguardo fermo verso il futuro, ha concluso Pagano.

0: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
3: Sciopero generale 18 maggio, nemmeno un chiodo per guerra e genocidio. USB raccoglie l'appello lanciato dalla Global Summit Flottiglia e proclama lo sciopero generale. Ci vediamo tutti e tutti all'Assemblea Cittadina, mercoledì 13 maggio, ore 20, in Piazza Gaza, ex Piazza Maggiore. Lunedì 18 maggio, sciopero generale con manifestazione a Bologna, ore 10, da Piazza Gaza, ex Piazza Maggiore.
4: La musica è in tutti. Con Eufonica diventa incontro, formazione e lavoro. Dal 15 al 17 maggio a Bologna Fiere torna il Salone della Musica e delle sue professioni. Vuoi far crescere il tuo business? Diventa espositore. Vuoi scoprire il tuo futuro nella musica? Partecipa come visitatore. Ingresso gratuito su prenotazione. Scopri di più su www.eufonica.it.
5: Reclaim Festival Cospe, prima edizione. Il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Rachele Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.
6: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Popolare Network.
1: Le 6:30, buongiorno, la prima edizione delle notizie di Popolare Network. Donald Trump è in viaggio verso Pechino. Domani incontrerà il presidente cinese Xi Jinping per l'atteso vertice tra i due leader. Prima di partire, il presidente statunitense ha dichiarato alla stampa che sarà il commercio e non l'Iran l'argomento principale dell'incontro. Abbiamo il paese sotto controllo, ha ribadito Trump in riferimento a Teheran. Nella pratica, però, il presidente cercherà di fare pressioni su Xi per i legami che Pechino ha con il regime iraniano, sulla guerra e la riapertura dello stretto di Hormuz. Sul tavolo anche questioni commerciali e tecnologiche. La Cina spingerà invece su un allentamento dei dazi e su concessioni da parte degli Stati Uniti sulla questione di Taiwan, ad esempio su una riduzione delle forniture militari. È il secondo incontro tra Trump e Xi dall'inizio della seconda amministrazione Trump. Il primo era stato a Busan, in Corea del Sud, nel 2025.
2: In Libano si segnalano vittime nel sud del paese dopo nuovi attacchi israeliani, nonostante il cessate il fuoco, almeno su carta. Per Al Jazeera, nelle ultime ore due paramedici della protezione civile libanese sono stati uccisi durante alcune operazioni di soccorso. Secondo gli ultimi dati diffusi dal Ministero della Salute locale, i morti dall'inizio delle ostilità a marzo scorso sono 2.883. In Israele, intanto, il Parlamento ha votato ieri una legge che istituisce un tribunale militare speciale per i palestinesi coinvolti nei fatti del 7 ottobre e in reati collegati. La legge estende la pena di morte anche ad accuse diverse dall'omicidio, come lo stupro.
1: Sono 11 i casi sospetti di antivirus, 9 i positivi, lo ha detto l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che sta monitorando l'andamento della malattia. In Italia il Ministero della Salute ha alzato il livello di allerta per cautela e specificato che la situazione è sotto controllo. Intanto si attendono i risultati di alcuni test, il primo su una turista argentina partita da una zona endemica e arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma, diretta poi a Messina, qui è stata ricoverata per una polmonite. Allo Spallanzani di Roma invece è arrivato il test del marittimo 25enne calabrese già in isolamento, che presenta sintomi ma del quale bisogna verificare la positività. Mentre è stato rintracciato a Milano un turista britannico considerato un contatto dopo aver viaggiato sul volo Sant'Elena Johannesburg, su cui si trovava la moglie della prima vittima. Il cittadino britannico è in quarantena all'ospedale Sacco.
2: Anche oggi scioperi e presidi negli stabilimenti di Electrolux contro il piano di tagli deciso dal gruppo svedese degli elettrodomestici. Ieri le prime mobilitazioni di sindacati e lavoratori, che hanno protestato per i 1.700 esuberi annunciati dall'azienda in tutte le sedi italiane, e la chiusura dell'impianto di Cerreto Desi nelle Marche, stabilimento da cui negli anni 50 uscì la prima cappa da cucina al mondo. Il piano di Electrolux è quello di dimezzare la produzione in Italia e spostarla all'estero, dove i costi sono inferiori. Il Ministero delle Imprese ha convocato per le prossime settimane un tavolo con l'azienda, i sindacati e le regioni coinvolte. Tra le ipotesi avanzate c'è anche l'uso dei poteri del Golden Power per un settore considerato strategico.
1: I CPR in Albania, il premier albanese Edi Rama ha rassicurato che gli accordi sull'immigrazione con l'Italia proseguono. Il protocollo con Roma durerà finché l'Italia lo vorrà, ha detto Rama al termine di una giornata, quella di ieri, in cui si è riacceso il dibattito. Ad alimentarlo il suo ministro degli esteri, che in una intervista aveva fissato una scadenza agli accordi, affermando che il protocollo non sarebbe stato rinnovato alla scadenza nel 2030. Il motivo è che entro quella data Tirana conta di essere membro dell'Unione Europea, rendendo di fatto vana l'intesa. Le sue parole hanno dato modo alle opposizioni di attaccare Meloni, opposizioni che hanno chiesto alla Presidente del Consiglio di presentarsi in aula e riferire su un modello finora fallimentare. 6:34 minuti, è tutto per il momento con le notizie di Popolare Network. Ci sentiamo più tardi alle 7 in punto.
0: Popolare Network.

0: Sono tempi difficili, bisogna accontentarsi di una replica.
1: Con grande imbarazzo, Radio Città Fujiko ricorda che inizia giù dalle brande.
2: Sì, come ripeteva sempre il vecchio Jimmy O'Kaikon, giù dalle brande, il patibolo di Radio Città Fujiko.
3: Look at me. Oh, ma cos'è sto fango, porca miseria, qua per terra? Un frizzante buongiorno, benvenuti in diretta qua su...
4: In diretta qui dalle paludi di Campotto.
3: C'è una cosa... della terra, del fango, del...
4: Sa che, dottore, che ho paura che non sia fango, no?
3: Non voglio sapere cos'è.
4: No, ho l'idea che... Perché io adesso... Io non mi sembra che il fango avesse questo odore qua, insomma... Però
3: vabbè,
4: sarà un fango particolare, sì. Un fango sulfureo. Cioè,
3: le chiatte sul mixer, va bene, ma non stiamo a utilizzare...
4: Chiatte sul mixer, in che senso?
3: Vedi quella roba marroncina che c'è sul cursore, questo cursore qua, dammi il dito. Il dito qua lì.
4: Allora ho capito sì, ma guarda, sì,
3: lo lasciamo così quel livello, quello non si tocca, perché noi adesso abbiamo delle buone notizie. La buona notizia è che il livello non si tocca
4: anche sul suo microfono, sto delle bacche, dottore.
3: Porca miseria.
4: Vabbè, mentre il dottore se la vede con le macchie marron che c'ha sul microfono, noi facciamo appunto, vi facciamo presente una buona notizia che vi ristorerà sicuramente, perché riguarda una star, riguarda un idolo per tutti voi e tutti noi, cioè la vedova Paoloni.
3: Scusa un attimo, ecco, sto pulendo, vai pure.
4: C'è proprio il pubblico.
3: No, stavo alitando.
4: Con questo lei ha mangiato aglio e cipolla, così alita e sterilizza. Dicevo, la vedova Paoloni,
3: il nostro importantissimo,
4: che ha recuperato la ricetta dei ravioli al tonno che tanto piacevano a suo marito Giacomo.
3: Ma anche a noi piacciono.
4: E presto li preparerà per il nipotino Terenzio.
3: Bello, bello.
4: No, aspetti, aspetti.
3: Ah,
4: aspetti.
3: C'è altro?
4: Sì, la ricetta era rimasta della tasca della giacca del marito, usata per la vestizione della salma, e ritrovata durante la traslazione dei resti nell'ossario.
3: Bello, però l'hanno trovata, c'è lieto fine.
5: Ciao, sono il topellino di peluche Casimiro. Io ascolto sempre giù dalle brande.
6: Te non sei un topolino di peluche, te sei un idiota.
5: Ma a me fa tanto ridere.
6: Idiota te e loro, altro che topolino e peluche.
7: Giù dalle brande mette d'accordo tutti.
8: I sogni son desideri di felicità.
3: La pattina trottolina è qua.
9: Dio Power, buongiorno.
3: La favola del mattino.
9: Dio canta, sono contenta, Massimo, perché sono qui da un pochino e Dio bello non hai dato neanche un colpo di tosse.
3: No, no, no, mi sono messo quei 4 mesi, ma alla fine il catarro se n'è andato.
9: Bene, dove è andato, Dio Podo? L'hai tenuto?
3: Ovunque, nel senso che l'ho distribuito
9: qui dentro. Qui dentro sì. L'hai messo un bel po'.
3: Però sta roba per Ron non l'ho messa io.
9: Ah, non è,
3: no.
9: Non è l'ultimo ispettorato?
3: No, no, no.
9: Vabbè. Allora, Dio Power,
3: che favola è oggi?
9: La forza dell'amore.
3: Oh, principe e principesse, questo amori contrastati.
9: Così, così, così mi piaci, che prevedi bene il futuro, Dio Power. C'era una volta una nutria.
3: Ho sbagliato un po'.
9: Chiamata Rebecca.
3: Rebecca.
9: Dio Power, viveva in una grande colonia, in un accogliente argine del Po. La nutria sta nel Po,
3: cioè, sta bene lì,
9: zio cantante, poco lontano da Berra.
3: È importante Berra in questo caso.
9: Io baci con una collocazione geografica precisa,
3: sì, sì.
9: Di un po',
3: no, il nostro favolista.
9: Il Po è lungo 650 chilometri.
3: No, è giusto.
9: Rebecca amava la vita della nutria, la vita che lei conduceva, ci piaceva, Dio povero. Si tuffava con piacere nel fiume, cercando di stabilire nuovi record di apnea, e si divertiva a bucare gli argini, ammirandone poi il conseguente crollo.
3: Vabbè, sì, un giocherellona come tutte le nutrie.
9: Poi Dio Bello la sera partecipava con piacere alle adunate della colonia.
8: Facevano le adunate tutti
9: sì, insieme. Per trovarsi con le sue amiche Sonia e Gilda, che parlavano di maschi, di succulente radici vedioccate da rosicchiare e di nuovi argini da forare, da bucare.
8: Abbiamo scoperto di cosa parlano le nutrie: maschi, radici, succulente e argini.
9: Un giorno vedioccate, però, Rebecca incontrò Luigi. Ma chi è Luigi?
8: Sarà un nutrione.
9: Ma Luigi, un grosso toppone di fogna, dal baffo sensuale e dalla lunga coda.
8: Quindi un altro roditore, non una nutria.
9: E con la battuta pronta. E immediatamente se ne innamorò. Cosa vuoi mai? È il fascino del diverso. Dio canta che aveva il salto di specie, che stiamo a vedere.
8: Vabbè, sono sempre roditori in fondo.
9: Le sue amiche non volevano mica crederci.
8: La sconsigliavano, certo. Le sagge amiche.
9: Gilda ci diceva: guarda che anche se è un roditore, lui non è mica pulito come noi, ti prendi una brutta malattia. E Sofia...
8: Ma non sono delle precauzioni, volendo, per non prendere le malattie, ma adesso apro una parentesi che non c'entra con la favola. Però facciamo un po' l'informazione.
9: Sofia rincarava la dose. E ha letto: i topi sono notoriamente scarsissimi, vedo canto. Peggio dei conigli.
8: Comunque ha frequentato l'ambiente.
9: Per me Sofia non me la conta, mica sì. Giusta, vedo povera. Deve avere dei trascorsi. Ma non ci fu niente da fare, nulla da fare, Dio cantante. Quando l'amore chiama, nessuno può resistergli. Figuriamoci una romantica nutria.
8: No, infatti, quando l'amore chiama.
9: E così Rebecca e Luigi, Dio Bello, si allontanarono dalla colonia e andarono a vivere nel suo loft, nel loft di lui.
8: Aveva un loft.
9: In un capannone abbandonato, Dio canta. In un capannone abbandonato della zona industriale. E lì vissero felici e contenti.
8: Quindi va bene la cosa.
9: Facendo qualche bagno nella dismessa piscina comunale che sorgeva proprio lì a fianco. La morale è: nutria pelosa, nutria virtuosa.
8: Questa è la morale, perché diamo ai bambini questa morale. Va bene, Fatina, grazie.
10: Che mondo sarebbe senza Giuda Lebrande? Non è così facile immaginarlo. Giuda Lebrande, per gente senza fantasia.
8: Di nuovo in diretta dopo la favola, riprendiamo la trasmissione con un ospite e la solita premessa: noi siamo una radio aperta, una radio che lascia spazio anche alle voci dissonanti, anche a chi, come dire, ha un pensiero diverso e che non condividiamo assolutamente. Quindi in questo caso abbiamo ospite Spartaco Malossi, che è presidente degli Arditi del Bitone, questo circolo che si ispira un po' alla nuova destra, che ha preso il posto del vecchio circolo, la vecchia Casa del Popolo, Amici di Baffone, che c'era lì al Bitone. Quindi buongiorno Malossi, sentiamo le vostre proposte, facciamo capire perché la vostra proposta è così seducente per i bolognesi.
11: Buongiorno.
8: Buongiorno.
11: Buongiorno cittadini, lavoratori Balilla.
8: I Balilla sono un po', non credo ci siano più.
11: Assaltatori.
8: Anche i saltatori credo che
11: siano. Alabardieri.
8: Anche questi.
11: Boia. Dal governo ci hanno segnalato che ci sono fondi a disposizione, fondi del PNRR, che non sanno proprio più come utilizzare.
8: Come non sanno?
11: Gli arsenali sono pieni, quindi il più è fatto. E così ce li hanno offerti per fare qualcosa
8: a voi
11: di utile qui in città.
8: Cioè a voi danno i fondi del PNRR che non riescono a spendere? Ah, sono contento.
11: Ringraziando per la fiducia meritata, peraltro noi che siamo il popolo italico patriottico del fare, quello che lavora giorno e notte, gli insonni, per il bene dei cittadini, detto...
8: Avete già una proposta come spendere questi fondi del PNRR?
11: Bene, ci pensiamo noi.
8: Ecco, e cosa volete fare?
11: Col petto in fuori abbiamo portato avanti la nostra idea, che è di fare un qualcosa di utile.
8: Bene, utile.
11: Ed educativo. E abbiamo così pensato a una statua di bronzo di Italo Balbo.
8: Bello, utile.
11: Che si libra col suo biplano Caproni, facendo le corna e spargendo gas nervino per purgare le terre dell'impero.
8: Ma mi sembra una pessima cosa. Ma gli passava anche un monumento. In galera doveva andare.
11: Questa nuvola di iprite si staglia la figura del barbuto eroe.
8: E la facciamo, gli facciamo con i fondi del PNRR.
11: Noi
8: sono contento.
11: Siamo sobri.
8: Sobri,
11: quindi
8: certo.
11: Siamo per una cosa semplice.
8: Sì, sì.
11: Alta meno di 5 metri.
8: Cioè,
11: ma accurata, accurata certo, nell'esecuzione.
8: Certo. Io spero che non ve li diano questi fondi.
11: Vorremmo sistemarla, siamo indecisi.
8: Dove?
11: Se italicamente in piazza 20 settembre.
8: Ma figuriamoci.
11: O patriotticamente di fianco al gigante.
8: No, ma no.
11: Che ci sta, ci sta. Ci abbiamo già preso le misure.
8: Sì, ma non ve la facciamo mettere.
11: Nella piazza Maggiore.
8: No, la tenete in cantina.
11: Vediamo se anche stavolta voi comunisti che governate la città avrete qualcosa da dire.
8: O stavolta sono d'accordo a dire di no.
11: Vediamo se ne avrete il coraggio.
8: Credo di sì.
11: All'inaugurazione potrebbe partecipare anche il ministro Lollobrigida.
8: Perfetto, è un buon motivo per dire di no. Grazie, grazie Valossi, grazie.
12: Resistete ancora pochi minuti, poi sta boiata finisce, sti due se ne vanno e inizia il Breakfast Club.
13: Giù dalle brande, apprezzati e benvolute.
8: Caro Berto, siamo di nuovo in diretta, cosa facciamo stasera? Non andiamo agli arditi del Bitone, io mi rifiuto di andare al Bitone stasera, portami da qualche altra parte.
4: No, no, ma dottore, io non è che voglio, cioè, sa, io propongo quello,
8: certo.
4: Che, quello che mi passano, insomma. Comunque stasera abbiamo passato, per stasera abbiamo passato un'altra cosa, alle ore 20.
8: Bene, prestino, quindi dobbiamo essere qua presto noi.
4: Presso il centro sportivo Antonio Logozzo, in via Frullo Ovest,
8: sì.
4: Il dopolavoro era in collaborazione con la polisportiva Frullo,
8: sì.
4: Organizza la seconda edizione del torneo dei 5 cassonetti di calcio al barattolo.
8: Bello! Oh. Una serata, calcio al barattolo.
4: Calcio al barattolo, ma non alla latina, al barattolo, perché ti è più botta che la latina.
8: Sì, sì,
4: invece
8: subito.
4: Il bel barattoleo di fagioli, magari anche di quei barattoloni grandi, no? Fagioli tonno anche così.
8: Però già aperto.
4: Cioè, sì, sì, già, per, beh, chiaro, sì, sì, sì, certo, certo, ma non, uno per noi pensava una lattina di birra, una lattina
8: no,
4: di una
8: no,
4: bibita,
8: no.
4: No, no, che quella lì si frantumano, invece qui è gente che calcia,
8: sì, sì.
4: Si sfideranno l'Atletico Differenziato, la Umido United, la Dinamo Vetro, e Vetro è latine, beh, va bene, e la Virtus Cartoni. È un quadrangolare, un quadrangolare.
8: Io sono un tifoso della Virtus Cartoni.
4: A lei tiene per la Virtus, sì, Cartoni, le piace la Virtus Cartoni, sì. Sì. Arbitrerà il dirigente era dottor Battaglia. E anche, sarà anche in funzione uno stand gastronomico con la specialità di carne grigliata direttamente sulla ciminiera del Frullo.
8: Si può?
4: Si deve.
8: Ah. Pensavo che si potesse, fosse isolante, no. Però invece si vede che c'è qualcosa un po' scoperto.
4: Al termine della manifestazione, premiazione dei vincitori da parte del dirigente era Vetro e Latine, Mario De Pascale.
8: Ah, perché sono di... Vabbè, ogni... Non è che favorisce il Vetro e Latine?
4: Ma lui, però,
8: non è che la Virtus Cartoni...
4: Lui viene... è lì soltanto a fare la miss praticamente, fa la premiazione, okay. No?
8: No.
4: Darà il bacino e così, insomma. Ed esibizione del mimo Pantegana... che divertirà il pubblico con le sue gag sulla calotta dei cassonetti dell'indifferenziato che non si apre mai.
8: Questo però in effetti è un tema che fa ridere.
4: Fa un
8: sì,
4: po',
8: sì,
4: sì. Poi c'è un po' di critica
8: un po'
4: anche,
8: di attualità.
4: Un po' di, sì, sì, un po', è un po' di denuncia, insomma.
8: Va bene, adesso a questo punto terminiamo, il dottor Piana sarà contento perché tocca a lui con Breakfast Club, l'aveva annunciato, lo diceva, ok, a lui il microfono, un caro saluto.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: L'evento jazz più atteso dell'anno ritorna con la sua 18ª edizione, Paradiso Jazz Festival. Nato nel 2006 per volontà di Franco Fanizzi, è cresciuto di anno in anno, portando sul palco i più raffinati e virtuosi artisti jazz mondiali. Quarto appuntamento, lunedì 18 maggio, Sala Paradiso, Dave Weckl e Tom Kennedy. Inizio concerti ore 21:30, con la possibilità su prenotazione di cenare nel locale. Maggiori info su arcisanlazzaro.com.
3: Uccere cadere videre voi.
4: Angelica 36, Festival Internazionale di Musica, 36esimo anno, Acquaforte. Bologna, 5 maggio, 30 maggio 2026. Brit Shambui, Howard Scampton and William Howard, Ecos Trio, Yannick Skiriakides, Claudio Baroni, The Titillators, Christia Michael, Morton Feldman, Everloving, Henry Flint, Angara Davis, Werner Duffeldecker, Franz Hautzinger, Burkhard Stangl, Tristan Parrish, Ensemble Zero, James McVinney, Apartment House, Jürg Frey, Blutwurst, Maria Ati, Marco Baldini, Piccolo Coro Angelico, Will Guthrie, Ensemble Nistna, Horse Lords. Angelica 051 240310, www.aaa-angelica.com.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: This is our new single. I'm sure you would have liked it.
7: It's a tough one because we've only actually, we're not even sure we know it, but we're going to play it anyway.
6: No. Do you know it? I'm not sure myself. Anyway, let's give it a go.
7: We've done one rehearsal, so here we go. That's

Buongiorno, un puntual buongiorno per questo mercoledì 13 maggio, 7:12, puntualissima la prima colazione in diretta, il Breakfast Club, al microfono in regia la voce di William Piana per Radio Città Fujiko, dallo streaming all'estensione di frequenza in DAB www.radiocittafujiko.it per condividere questa partenza di diretta con ascoltatrici e ascoltatori, mattiniere e mattinieri già sintonizzate. Un buongiorno a chi è in piedi da ben prima di questo orario, come me stesso medesimo, perché gli appuntamenti sono tanti da presentare e stiamo entrando nel momento di sintesi per quello che sarà un weekend molto pieno, e non solo per la nostra città. Beh, abbiamo l'estensione di frequenza in DAB, quindi copriamo diverse zone, al che abbiamo la lettura delle prime pagine dei quotidiani odierni, quest'oggi puntuali, poi linea al GR di Popolare Network. Presentiamo con Daniele Del Pozzo un estratto della conferenza stampa per Bologna Estate 2026, presentazione che si è tenuta ieri, e porteremo i contenuti, come ho detto, in un condensato in pillole per quello che riguarda questa manifestazione importante per la nostra città. Oggi è nuvoloso e non è certo caldissimo, è uno strano mercoledì 13 maggio, un mercoledì magico, letterario, con Silvia Albertazzi e Stefano Calanchi da remoto per presentare le pubblicazioni della settimana. Quindi è una buona occasione per ricordare il 333-180-9494 per comunicazione, co-conduzione in diretta, e non solo, anche per la possibilità di portare a casa attraverso Libreria Ubic, che ringrazio e saluto, attraverso il quiz che proponiamo, uno dei libri da noi presentati. In musica si inizia con la playlist mattutina, Ronnie Jordan, Under Your Spell, il brano che apre questa selezione musicale, e tra pochissimo apriamo la nostra edicola. Buon ascolto, buon mercoledì e buona colazione.

Ronnie Jordan, il suo secondo lavoro, il compianto Ronnie Jordan, grande talento, chitarrista e anche autore della sigla See the New per E! Magazine del lunedì. L'ho ripreso in Quiet Revolution Under Your Spell, il brano che stiamo ascoltando.

0: Ma è il momento di aprire la nostra edicola con lettura delle prime pagine dei quotidiani odierni che, come ben sapete, dal lunedì al venerdì la lettura delle prime pagine al Breakfast Club vi è offerta da...
1: La lettura delle prime pagine vi è offerta da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
3: Prego?
4: No, mi permetta. No, io, scusi, noi siamo in quattro. Come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche Scribai con Befalina, come antifurto, per esempio.
0: Come se fosse Antani anche per lei, no, voglio dire, non so se mi spiego. Lo mettiamo come stacchetto perché è un titolo che ritorna e quindi ho pensato di dare commento d'apertura, no? Virus, nuovi controlli, contagi, analisi sul marittimo calabrese, verifiche su due casi a Milano e Messina, gli esami inviati allo Spallanzani, l'OMS dice 10 malati accertati, Parigi non si sa se il ceppo è mutato, sì, sto ceppo, e intanto mai il Covid, sì, è come, ci ha insegnato a difendere. Infatti chiedimi se faccio il vaccino stavolta. Prime riflessioni per quanto riguarda l'occhiello di approfondimento a centro pagina per tutto ciò sul quale avrei qualche leggerissima critica. Trump da Xi, minaccia di Teheran sul nucleare, piano italiano per la missione navale a Hormuz, inflazione al 3.8%, il costo della guerra per gli Stati Uniti, petrolio a $108. I nostri conti non tornano e la politica parla d'altro, il rapporto debito-PIL, il vertice, le paure di Taiwan, America-Cina e l'editoriale sul Corsera. Dopodiché chiudiamo a fondo pagina, bracciante ucciso, cercò aiuto al bar, sbattuto fuori. Ecco, piuttosto, Taranto, le indagini su questo ennesimo caso. La crisi nel Regno Unito, Starmer perde i pezzi, però non si dimette. Chiudiamo il Corsera, passiamo allora a Repubblica. Virus, quarantena a Milano, il caso del paziente inglese. A proposito di voltiamo pagina, il paziente inglese, bello anche il film, però il libro, il paziente inglese, è meraviglioso. La minaccia nucleare dell'Iran, se riparte la guerra lavoreremo all'atomica. Trump vola in Cina per l'incontro con Xi. Amici, ma non abbiamo bisogno di loro, questo è quello che dichiara Trump, al che la scure dell'Unione Europea sulla Biennale, anche Salvini sotto accusa. Mattarella difende la sanità pubblica, non negoziabile, eroi gli infermieri. Allora facciamo qualcosa per la sanità pubblica, santo cielo. Raffica di dimissioni nel governo, Starmer in bilico, ma vado avanti. La conclusione è la rabbia operaia all'Electrolux, spremuti e buttati, è esattamente come quando si carica la batteria, no? Si mette sotto carica, tanto è un oggetto, l'operaio, questo è, e poi quando non funziona più si sbatte a casa, senza lavoro. Chiude così Repubblica, alle 7:10 minuti. Un po' di musica, torniamo in diretta tra poco con il Manifesto, il Fatto Quotidiano e il Domani. Gonja Supi dalla Warp Record, disco strano che ho voluto riprendere.

produzione di questo strano disco che a me è piaciuto tantissimo. Intanto è per la Warp Record, una label attenta all'elettronica che già ho presentato più volte. La produzione di questo disco è di Flying Lotus, così, nota di playlist. Intanto un caloroso abbraccio, ben ritrovato Fusto, con sto ceppo ho riso molto. A me fa molto piacere mettere di buon umore in una mattinata che è un po' bigia, questa mattina non è neanche tipicamente primaverile, poi con questi titoli dalle prime pagine, insomma, chiaramente riuscire a portare anche un attimo un po' più di leggerezza, certamente a me fa molto piacere. Intanto ti auguro una buonissima giornata, un buon mercoledì, grazie Fusto. Al che troviamo anche Fabio, buongiorno Bologna, no, questo è il messaggio, eccolo qua, buongiorno Bologna, meno eroi e stipendi più alti e più sicurezza per quanto riguarda la sanità, certo, e come, magari. Mentre invece cacciano a casa la gente, si taglia la sanità, taglia il lavoro, però per le armi ci sono sempre i soldi, eh? Procediamo con il manifesto e il titolo principale. Finale di partito di missione a raffica nel governo di Keir Starmer dopo la mazzata nelle elezioni locali e il suo tentativo di andare avanti comunque, ma mezzo Labour, già mollati il premier dopo 2 anni di scelte impopolari. La lotta per la successione è partita ed è fratricida. Migranti, tramonta il modello Albania, Tirana annuncia che il protocollo con Roma non sarà rinnovato. Anche questo da parte del governo. Sarà anche longevo il governo, ma che longevità di danni. Poi ritratta, ma è caos giuridico, serve a impedire i movimenti intra Unione Europea, patto europeo, autogol di Meloni. La crisi britannica, politiche superate, sistema politico trapassato, le alternative, soft left o post Blair, parte male la conta tra aspiranti e eredi. Ecco, questa modalità di opposizione, perché non riesco neanche a chiamarla sinistra, ha portato a tracollo, non dico una sinistra che sia sinistra, ma anche una parvenza di lieve socialdemocrazia, ce ne sono di nomi che potrei fare anche in Italia, ma in Europa veramente ha tranciato completamente anche un'ombra di socialdemocrazia. Legge elettorale, l'opposizione non si siede al tavolo, Israele 7 ottobre, Hamas come in nazisti, sia al processo show, ma che vergogna. La guerra in Iran, contraerea dal Golfo, inflazione USA intanto più 3.8%. Il fatto quotidiano, Meloni scopre il sud per salvarsi alle urne, cabina di regia, la batosta al referendum e il nulla di fatto di Sbarra, nuova task force a Chigi, sottosegretario deludente per il mancato impegno CISL, coinvolti gli 8 presidenti. Marina Berlusconi verso l'autoinvestitura a regista di Forza Italia, parlando a 3 anni dalla morte di Silvio. Giuli ha obbedito alla ragion di Stato, buttafuoco, temo l'Occidente più di Putin. Il presidente della Biennale, ho rispettato le istituzioni e le sue regole che purtroppo pochi conoscono, con il ministro ritorneremo amici, così dichiara, insomma. Saif Abu Kashak, flottiglia ora congresso, io in cella in Israele, in 8 a interrogarmi. Le 2 righe sopra la testata, eccolo qua, Ucraina, indagato per corruzione e riciclaggio anche Yermak, strano, l'ex capo gabinetto di Zelensky, veramente gabinetto d'oro, che per la stampa di Kiev aveva destinato una villa pure al presidente, ecco i nostri soldini invece che andare alla sanità. Chiudiamo così il Fatto Quotidiano con l'indagine che si allarga, caso Minetti, il PG acquisisce il vecchio dossier sull'escort. Chiudiamo con il Domani. Affari e Big Tech, la Cina di Trump, un viaggio per dimenticare l'Iran, il Taekwondo domani a Pechino per il vertice con Xi, con lui le star del capitalismo USA, da Musk a Apple, sul tavolo investimenti miliardari, con Teheran la trattativa langue, noi pronti a fare l'atomica, Israele, Hamas, l'orrore degli stupri, prima il 7 ottobre, ora le accuse dei palestinesi. 3 colonie impiccagioni, nuovi abissi di Netanyahu, la legge sulla pena di morte, il dibattito sul
partito più riformista o radicale? Punto di domanda. Ma io un sospetto ce l'ho, il futuro del PD. Li chiudiamo nel 2028, Rama smentisce, stop all'accordo sui CPR, l'Albania spaventa Meloni. Torna al fronte del no perché la legge truffa aiuta l'opposizione. Questa è la conclusione della seconda parte di lettura per le prime pagine di oggi, mercoledì 13 maggio. Qui in Cuba per uno stacco musicale, tornare per chiudere la nostra edicola momentaneamente. Dalle 9.30 alle 10.30 si riapre con la rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali. A tra poco, mancano due testate, sono Il Resto del Carlino, Il Giornale, poi linea al GR di Popolare Network.

0: The Imperial Solution, il secondo disco per il progetto che incuba questo drum and bass con divagazioni di impro jazz di Elephant Charge, la carica degli elefanti. E noi chiudiamo con le ultime due testate che riprendo. Eccole qua, il resto del Carlino di Bologna, test antivirus allo Spallanzani, sono 6 casi sospetti in Italia. Oggi tamponi sui primi 4 in quarantena. Il ministro affida le ricerche all'ospedale romano, turista argentina ricoverata con la polmonite a Messina, un inglese in isolamento al Sacco di Milano, al che l'Iran sfida gli Stati Uniti. Ah sì? Con il nucleare, Trump vola in Cina, il tycoon non serve l'aiuto di Xi. Marina Berlusconi, tra me e il PD nessun contatto sul Quirinale, non ispiro manovre per la politica interna. E poi cosa aggiungiamo? Se non fosse Garlasco, ecco, piuttosto esuberi Electrolux, la rivolta degli operai, ci mancherebbe, in campo il governo Forlì-Ancona, a rischio 1700 posti. Leggo velocemente se qualcos'altro vi è da aggiungere. La Corte Europea dà ragione all'Italia, Meta deve pagare gli editori per le notizie online. E la scuola visiterà i celebri asili a Reggio Emilia, Keita Reggio, primo viaggio dopo la malattia. Direi che possiamo chiudere con il resto del Carlino, concludere con il giornale. Conte lo sfascia Conti, ah sì, è quello che è riuscito a prendere i soldi con Draghi, quella gestione che appunto abbiamo visto, e con governo Meloni lo spreco e perderli, frodi e crediti sospetti, voragine da 174 miliardi, ecco quanto è costato il super bonus al paese, la critica al giornale. Un vaccino contro la paura che ritorna, qui l'editoriale di Tommaso Cerno. Un caso in Italia, anzi no, è già psicosi, antivirus, la nave e il contagio. Pronto il soccorso islamico per liberare l'imam in cella, l'associazione di Annun per Al-Bustanji. E quindi dal giornale, dopo questo attacco, cosa aggiungiamo? La missione in Cina, Trump da Xi, solo noi capaci di recuperare l'uranio in Iran, viaggio d'affari con Donald pure i signori della Big Tech, caos a Londra, governo a pezzi e Starmer adesso traballa. Si chiude alle 7:25 minuti, la lettura delle prime pagine è terminata, si ritorna presentando, come ho detto, con una breve sintesi ripresa dalla conferenza stampa di ieri con la voce di Daniele Del Pozzo, che saluto e ringrazio. Per quanto riguarda Bologna estate 2026, dopo il GR di Popolare Network, quindi a tra poco.
1: Questo programma è stato offerto da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
3: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
4: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic, 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
5: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
6: sono aperte le prenotazioni di Equilibri, Festival Internazionale di Circo Contemporaneo, spettacoli di circo senza animali, performance di teatro di strada e concerti, appuntamenti per adulti, ragazzi e bambini, tutto a offerta libera. Gli eventi si svolgeranno sia all'aperto che nel tendone da circo, durante i venerdì, sabato e domenica. Sarà presente un punto ristoro. Vi aspettiamo per Equilibri, Festival di Circo Contemporaneo, dall'8 al 24 maggio, Parco Rodari, a Casalecchio di Reno. Seguite l'aria di festa. Info e prenotazioni su www.arterego.org.
7: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
8: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
9: Erboristeria in festa. Due giornate di incontri, laboratori, mercato di erboristeria artigianale, stand enogastronomici, talk, workshop, musica, laboratori e spazio bimbi per rivitalizzare l'arte erboristica. Che tu sia un esperto o un semplice appassionato, ti aspettiamo il 16 e 17 maggio alla Fattoria del Dono, via Scuole del Farneto 1 a San Lazzaro di Savena. Cucina aperta con le incavolate per piatti da leccarsi baffi, vegetariani e vegani. Segui la Fattoria del Dono sui social per il programma completo. Erboristeria in festa. La natura è protagonista.

L'Iran e Hormuz, ma anche i CIP e Taiwan. C'è attesa per il faccia a faccia tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping. Washington cercherà una sponda su Teheran. Pechino spingerà per un allentamento dei dazi e concessioni su Taipei. Electrolux anche oggi scioperi e presidi contro il piano di tagli, 1700 esuberi e la chiusura di una delle fabbriche nelle Marche. Nelle prossime settimane il tavolo al Ministero con i sindacati e l'azienda degli elettrodomestici, tra le ipotesi anche quella di usare i poteri del Golden Power. CPR in Albania, Tirana si corregge dopo aver messo la scadenza agli accordi, stop nel 2030 quando entreremo in Europa. Opposizione all'attacco, modello fallimentare, ma il governo insiste forte delle nuove regole europee in arrivo. Allo studio un decreto per riattivare i centri. Nel Regno Unito il governo Starmer balla, ma per ora regge. A chiedere le dimissioni del premier britannico anche una parte del suo partito, il Labour, salgono a 4 i politici che lasciano il suo esecutivo.

0: 7:32 minuti, buongiorno, benvenuti al giornale radio di Popolare Network. L'Iran, Hormuz, ma anche i CIPE e Taiwan. C'è attesa per il faccia a faccia tra Donald Trump e Xi Jinping. Il presidente americano è ora in viaggio verso Pechino e domani incontrerà l'omologo cinese. Prima di partire, Trump ha dichiarato alla stampa che sarà il commercio e non l'Iran l'argomento principale dell'incontro. Nella pratica, però, Trump cercherà una sponda sulla guerra e la riapertura dello stretto di Hormuz, visti i legami di Pechino con il regime iraniano. La Cina spingerà invece su un allentamento dei dazi e su concessioni da parte statunitense su Taiwan. In diretta con noi Roberto Festa. A te, Roberto.
1: Buongiorno, è un'America più debole, isolata, è una Cina più forte, quelle che si incontrano da oggi a Pechino. Quando nel 2017 Donald Trump visitò la capitale cinese, fu accolto con grande sfarzo, onori, unico presidente americano cui venne concesso l'onore di cenare nella città proibita. La Cina allora doveva esibire, doveva convincere il mondo di essere a pari livello con il gigante americano. Trump arriva a Pechino oggi in un contesto molto diverso. La Cina non deve dimostrare più nulla. La guerra commerciale degli Stati Uniti contro la Cina è fallita. Le tariffe al 120% minacciate contro Pechino sono rientrate quando la Cina ha minacciato di tagliare le forniture di minerali delle terre rare e magneti. Su tutto, dalle rinnovabili alla robotica, all'intelligenza artificiale, Pechino è oggi un concorrente naturale, rispettato per Washington, e gli Stati Uniti hanno dovuto rinunciare all'ambizione di orientare, di piegare l'economia cinese. È piuttosto Trump che sbarca a Pechino, scortato da decine di imprenditori americani, con la speranza di portare a casa nuovi e fruttuosi accordi commerciali. La speranza è anche quella di convincere la Cina, il più grande consumatore di petrolio iraniano, a fare pressioni su Teheran per un'intesa che porti il conflitto a conclusione. Da parte cinese l'interesse è soprattutto spezzare l'appoggio diplomatico e militare americano a Taiwan. Armi per 11 miliardi di dollari per Taipei sono stati approvati dall'amministrazione Trump. Alla vigilia dell'incontro con Xi Jinping, il presidente americano è però sembrato ancora concentrarsi sui suoi temi più classici. Nella notte di lunedì ha postato un fiume, oltre 50 di messaggi su Truth Social, parlando di tutto. Ha definito Barack Obama una forza demoniaca, ha chiesto l'arresto dei suoi nemici, ha ripetuto che le elezioni del 2020 erano truccate e ha difeso i lavori alla piscina riflettente del Lincoln Memorial. Mattia.
0: Grazie Roberto. E l'Iran per la prima volta minaccia esplicitamente di puntare alla bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra. Una delle opzioni in caso di nuovo attacco potrebbe essere l'arricchimento dell'uranio al 90%, ha detto il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale, Ebrahim Rezai. Prosegue intanto lo stallo sul fronte diplomatico. Sempre in Medio Oriente, in Libano, si segnalano vittime nel sud del paese dopo nuovi attacchi israeliani, nonostante il cessate il fuoco sulla carta. Per Al Jazeera, nelle ultime ore due paramedici della protezione civile libanese sono stati uccisi durante alcune operazioni di soccorso. In Israele invece il Parlamento ha votato ieri una legge che istituisce un tribunale militare speciale per i palestinesi coinvolti nei fatti del 7 ottobre e in reati collegati. La legge estende ancora la pena di morte nel paese. Su questo abbiamo raggiunto Meron Rapoport, giornalista di Più 972 Mag.
2: Si tratta di un tribunale speciale che è basato su una legge esistente dagli anni 50. C'era una pena di morte per aver partecipato in un genocidio. Adesso quello che è stato approvato è una creazione di un tribunale speciale che potrà usare questa legge per quelli che hanno partecipato nella strage di 7 ottobre. È una cosa diversa della legge per una pena di morte per l'assassino di israeliani che è stato approvato nella Knesset qualche mese fa. Questa nuova dice soltanto che questa legge sul genocidio può essere applicata su quelli che hanno partecipato nel strage di 7 ottobre. C'è questo rischio che tutta la procedura non sarebbe secondo le regole abituali, ma forse senza prove dirette, e c'è anche questo rischio. È ovvio che tutte queste iniziative hanno a che fare con le elezioni che sono abbastanza prossime, ma questa legge, si deve dire, non c'era nessuno che ha veramente opposto.
0: In Italia anche oggi scioperi e presidi negli stabilimenti di Electrolux contro il piano di tagli deciso dal gruppo svedese degli elettrodomestici. Ieri le prime mobilitazioni dei lavoratori, che hanno protestato per i 1700 esuberi annunciati dall'azienda in tutte le sedi e la chiusura dell'impianto di Cerreto Desi nelle Marche. Il piano di Electrolux è quello di dimezzare la produzione in Italia, spostarla all'estero dove i costi sono inferiori. Il Ministero delle Imprese ha convocato un tavolo con l'azienda e sindacati e le regioni coinvolte. Tra le ipotesi c'è anche l'uso dei poteri del Golden Power per difendere un settore considerato strategico. Pierpaolo Pullini, della segreteria provinciale della FIOM di Ancona, responsabile del distretto di Fabriano.
3: Lo sciopero è andato molto bene, in fabbrica non è entrato nessuno dentro lo stabilimento era completamente vuoto, completamente deserti gli uffici, completamente deserta la produzione. Tutte le lavoratrici e i lavoratori erano in presidio davanti alla fabbrica dove abbiamo improvvisato un'assemblea, sono arrivate delegazioni di RSU, delle altre fabbriche del territorio, sono venute tutte le rappresentanze istituzionali, i sindaci del territorio, rappresentanze dei partiti politici e anche i giovani della FIGC, si è mossa un'intera comunità. Domani noi non faremo le 8 ore di sciopero come stabilimento, c'è il pacchetto proclamato sicuramente, ma vedremo anche di articolarle per cercare di danneggiare più possibile anche la azienda e non solamente le lavoratrici e i lavoratori. Noi sappiamo per certo che già la produzione delle cappe che si fanno a Cerreto potrebbero essere fatte in Polonia, quindi dovremmo essere estremamente cauti anche nella mobilitazione di mettere l'azienda nelle condizioni di capire che ha sbagliato anche da un punto di vista produttivo. Quindi da domani inizia una guerriglia sindacale anche dentro la fabbrica.
0: I CPR in Albania, il governo di Tirana si corregge dopo aver fissato una scadenza agli accordi con l'Italia. Il premier albanese Edi Rama ieri ha rassicurato che il protocollo durerà finché Roma lo vorrà. Le parole di Rama sono arrivate al termine di una giornata in cui si era riacceso lo scontro. Ad alimentarlo era stato il suo ministro degli esteri, che in una intervista aveva affermato che il protocollo non sarebbe stato rinnovato alla scadenza nel 2030 perché entro quella data Tirana conta di essere membro dell'Unione Europea. Le sue parole hanno dato modo alle opposizioni di attaccare il governo su un modello finora fallimentare. In realtà, proprio in questi giorni, l'esecutivo sta provando a ridare slancio all'operazione. Allo studio c'è un decreto per riportare i centri alla loro funzione originaria, quella di hub di frontiera dove trasferire i migranti intercettati in mare. Un modello che per il governo ora sarebbe applicabile grazie anche al patto europeo su asilo e migrazione che entra in vigore a giugno. Ma è davvero così? Francesco Ferri, giurista ed esperto di immigrazione di ActionAid.
4: Potrà farlo? Dal nostro punto di vista assolutamente no, per due ragioni sostanziali. La prima è una causa pendente alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul potere di firma. Perché? Perché i giudici e le giudici italiane che hanno rinviato alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea questa questione ritengono che il governo italiano non poteva neanche firmare il protocollo con l'Albania. Perché? Perché la questione è una questione, diciamo, della politica comune europea, per cui un singolo membro, in questo caso l'Italia, non poteva neanche siglare questo accordo. In seconda battuta, riteniamo che in ogni caso questo progetto sia incompatibile con anche il nuovo patto su immigrazione e asilo. Perché? Perché non c'è una previsione puntuale che prevede e disciplina la possibilità di aprire una struttura con queste caratteristiche in un paese terzo. Il patto di immigrazione e asilo non ha alcuna disposizione in questa direzione, non lo dice esplicitamente. In assenza di un'indicazione normativa chiara, noi riteniamo che sia del tutto inaudito che questa operazione possa prendere forma. C'è un altro progetto di riforma normativa a livello europeo, il cosiddetto regolamento rimpatri, che però è ancora in fase di negoziazione, che potrebbe sì fornire una legittimazione all'apertura di centri in paesi terzi, però ancora una volta si tratta di uno schema diverso rispetto a quello sviluppato dall'Italia. Si tratterebbe di strutture gestite da quei paesi terzi nei paesi terzi stessi. Invece in questo caso l'Italia ritiene di poter continuare a gestire questo centro costruito in Albania ma sotto la giurisdizione italiana senza nessun tipo di mandato normativo.
0: L'altro tema politico di questi giorni è il fine vita. La legge sulla morte volontaria medicalmente assistita andrà in discussione al Senato il 3 giugno, ma tra maggioranza e opposizione finora non si è trovato un accordo. L'esito dunque potrebbe essere quello di un ennesimo nulla di fatto, nonostante la sollecitazione al Parlamento della Corte Costituzionale. Le opposizioni hanno provato a dialogare con Forza Italia. Gli esponenti del partito di Berlusconi ieri hanno detto che è grazie a loro che si è riaperta la discussione. In realtà anche sui diritti civili restano fermi sulla linea della destra. Luigi Ambrosio.
5: A sentire quelli di Forza Italia ieri al Senato, la discussione sul fine vita in Italia si sarebbe riaperta grazie a loro. Peccato che sia falso. Ieri la conferenza dei capigruppo del Senato è riuscita soltanto a decidere che ci sarà una discussione in aula il 3 giugno su una legge che ancora non c'è, nonostante l'invito della Corte Costituzionale a fare in fretta. Ma Forza Italia non si è discostata dalle posizioni degli alleati. Il testo da votare è il nostro, al limite con qualche mediazione. Nella proposta della maggioranza ci sono elementi che renderebbero il suicidio assistito di fatto inapplicabile per tantissimi italiani, a cominciare dall'esclusione del Servizio Sanitario Nazionale. Se puoi paghi, se no niente. Per le opposizioni questa ipotesi è inaccettabile, quindi un accordo a oggi è impensabile. Dopo la vittoria del no al referendum, Forza Italia ha provato a rifarsi il trucco, rilanciando una linea che si voleva laica e attenta ai diritti civili. Ma alla prima prova concreta, il partito dei Berlusconi non ci pensa nemmeno a differenziarsi dagli alleati della destra su un tema sensibile come il fine vita. Era già successo ai tempi della discussione sulla cittadinanza ai figli degli stranieri nati in Italia. Per settimane Tajani era stato il paladino dei diritti in nome dello Ius Culture. Poi, al momento di trasformare le parole in voti, si era tirato indietro. Oggi sembra lo stesso film, suggellato dalle parole di Marina Berlusconi. Il centrodestra è parte imprescindibile dell'eredità politica di Silvio Berlusconi, ha detto. E centrodestra in Italia non fa certo rima con liberalismo e diritti civili.
0: Nel Regno Unito il governo di Starmer balla, ma per ora regge dopo il caso Mandelson e la sconfitta alle elezioni locali. A chiedere le dimissioni non è ora solo l'opposizione, ma anche parte del suo stesso partito laburista. Ieri 4 le dimissioni all'interno dell'esecutivo, il servizio di Daniele Fisichella.
6: Accerchiato dai suoi stessi compagni di partito, sempre più isolato al governo, Keir Starmer va avanti nonostante tutto, e a chi all'interno del Labour chiede le sue dimissioni sembra dire: venite a prendermi. Al momento non c'è un altro candidato alla leadership, anche se oltre 80 parlamentari della sinistra britannica hanno chiesto pubblicamente che Starmer si faccia da parte.
7: The Prime Minister had lost their trust and they did not believe that he could deliver the scale that we have a mandate for and that my community deserves.
6: Oggi può essere una giornata decisiva. Prima Starmer incontrerà il ministro della salute Wes Streeting, da molti indicato come il suo possibile successore. Poi il re Carlo III terrà l'annuale discorso a Westminster per aprire l'anno parlamentare e delineare i piani del governo. Chi sarà a capo del paese già dai prossimi giorni, però, rimane un'incognita.
0: A Cannes si è aperto il Festival del Cinema. Ieri la cerimonia l'inviata Barbara Sorrentini.
8: L'immagine di Thelma e Louise è presente in ogni angolo di Cannes, dal Palais alla Croisette ai negozi decentrati. Il film del 1991 di Ridley Scott, scelto per la locandina della 79esima edizione del festival, sta a dimostrare come quest'anno, più che mai, il programma è pensato con un incremento di presenze femminili alla regia e con una libertà creativa simile a quella delle due protagoniste Susan Sarandon e Gina Davis in fuga dai vincoli di una società patriarcale. Dell'assenza di film italiani si è già detto molto, anche se sembra incredibile che con tutto quello che sta succedendo nel comparto cinema del nostro paese, i francesi non siano riusciti a trovare nulla di convincente. Fa bene ricordare che Le città di pianura di Francesco Sossai ebbe la sua primissima proiezione qui a Cannes. Quindi dall'Italia solo un cortometraggio, un documentario su Vittorio De Sica e la regista Laura Samani in una giuria parallela. Per la corsa alla Palma d'Oro sono stati scelti prevalentemente titoli tra il panorama indipendente mondiale. Ritornano in concorso Pedro Almodovar, Asghar Farhadi, Christian Mungiu, Peter Gray, Coreda e il film d'apertura, che come spesso accade francese, si intitola La Venere Elettrica di Pier Salvadori, partito dopo la cerimonia d'apertura condotta dall'attrice di origine maliane Ai Aidara. È una commedia a sfondo romantico ambientata nel 1928. Anche in Francia non mancano le polemiche in seguito alla lettera firmata da 600 lavoratori dello spettacolo e pubblicata da Libération contro l'imprenditore televisivo miliardario di estrema destra Vincent Bolloré, che minaccia di controllare tutta l'industria cinematografica francese.
0: Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio condotta da Mattia Guastafierro in redazione Alessandra Tommasi. Le notizie tornano alle 8:30. Grazie e una buona giornata.

0: magari possiamo dire rassegna bagnata, rassegna fortunata, perché la presentazione ieri che si è tenuto nei pressi di Biblioteca Tassinari, parco di Villa Spada, bellissimo tra l'altro, dopo i problemi dovuti al meteo, è stato riportato con uno splendore veramente molto intenso, una location, come si dice adesso, molto accogliente e suggestiva, la passeggiata con le statue leggermente sopraelevate fino a arrivare alla villa e questa biblioteca centro culturale, la Biblioteca Tassinari, che ha potuto accogliere i partecipanti alla presentazione perché il meteo un po' pioveva, non pioveva, però è arrivato l'arcobaleno con la figura di Daniele Del Pozzo, che anche se l'arcobaleno esattamente meteo non è arrivato, diciamo che iconograficamente Daniele lo può assolutamente portare. Daniele Del Pozzo, assessore alla cultura per il comune di Bologna, abbiamo scambiato due chiacchiere per quanto riguarda una sintesi, come ho detto in precedenza, per Bologna estate, colora la città dal 15 maggio al 27 settembre, è tempo di Bologna estate, un cartellone di iniziative che porta musica, cinema, spettacolo, danza, arte, letture, incontri sia nella città che nell'area metropolitana. E a proposito di colori, dicevo, no?
1: Parto da questa suggestione. Innanzitutto i colori sono molteplici, sono tantissimi, e le sfumature lo stesso. Questo perché? Perché il modello di Bologna estate credo che sia un modello unico in Italia. È un modello che dà espressione alle proposte che arrivano direttamente dagli operatori, le operatrici, gli artisti, dai quartieri, e questo credo che sia un modo molto democratico di partecipare attivamente alla cultura. Possiamo dire che quello che viene a costruirsi con il programma di Bologna Estate è una sorta di mappa, una mappa della città, una mappa anche della maniera creativa con cui le persone trovano risposte ai bisogni dei cittadini e delle cittadine. È una mappa anche utile per scoprire che cosa accade in città, luoghi, relazioni, spazi e proposte molto particolari. C'è il tema della gratuità, e questo è un tema sostanzialmente di grande possibilità di partecipazione. Diciamo che se dovessimo immaginare un tema, visto che parlavamo di colori, il tema è quello di una festa, è una festa della città, e trovo che in questi momenti difficili ci sia assolutamente bisogno di festeggiare per costruire e sentirsi comunità. Diciamo che ci sono alcune novità, la prima cosa che mi verrebbe da citare è anche un modello nel modello. E faccio conto ad esempio dell'intervento che abbiamo deciso di portare avanti con le popolarissime è una zona considerata con delle fragilità oppure su cui porre un'attenzione particolare. Su quell'area della città abbiamo deciso di intervenire in maniera anche partecipe e attiva, e quindi ci sarà la presenza del circo. È un circo in cui non è spettacolo dato, ma è uno spettacolo che chiama le persone a rendersi partecipe dello spettacolo attraverso laboratori, attraverso le letture fatte con le attività dentro la biblioteca Borges, e anche con la partecipazione come cinema di condominio con Si Gira. Sarà una settimana di proiezione che avverranno alle popolarissime. Questa idea di lavorare a comparti su zone anche della città non prettamente centrali è una modalità che io sottolineerei come evidente. Ci sono posti nuovi? Assolutamente sì. L'anno scorso avevamo fatto un'azione di apertura con l'Esprit Nouveau. Quest'anno di fianco allo Esprit Nouveau si aggiunge anche Villa delle Rose. L'abbiamo recuperata come spazio per la creatività, facendo anche una collaborazione con l'Accademia delle Belle Arti di Bologna. Gli spazi sono tantissimi nuovi. C'è una Villa Turri. C'è anche una ex caserma Boldrini, sono tantissimi. Adesso la cosa che suggerisco sempre è di controllare il sito di Bologna Estate.
0: Dare un'occhiata attenta al sito di Bologna Estate e magari perdersi anche, questo è il mio consiglio, non cercare così puntare, anzi distrarsi su tutto ciò.

Daniele Del Pozzo non è draftabile, lui è prima scelta NBA all time. Daniele, grazie per la disponibilità, per questa breve ma intensa presentazione. Nuovo progetto che abita gli spazi delle popolarissime tra via dello Scalo e via Malvasia, che dal 15 al 24 maggio diventano palcoscenico a cielo aperto grazie a Bauci, circo delle città invisibili. E qua il riferimento a Italo Calvino va da sé. Dopodiché avremo aperture straordinarie fino a mezzanotte per la biblioteca Tassinari. Insomma, metti una sera in biblioteca. Qui la situazione invece è morricognana, con metti una sera a cena. Guardate con attenzione, ma distraendovi. Questo ossimoro, secondo me, è il consiglio nelle divagazioni tra le diverse offerte che dà il programma di Bologna Estate 2026. Quindi alle 7:57 minuti è il momento di lasciar linea agli spot, rientrare con il voltiamo pagina, libri a colazione. A proposito, domani in libreria Ubic ci sarà un appuntamento di presentazione che andrò ad anticipare all'interno del last minute di voltiamo pagina, però presentazioni letterarie con Silvia Albertazzi tra pochissimo, e quindi 333-180-9494 per arricchire la nostra e la vostra biblioteca. A tra poco.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
5: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
6: Sciopero generale 18 maggio, nemmeno un chiodo per guerra e genocidio. USB raccoglie l'appello lanciato dalla Global Summit Flottiglia e proclama lo sciopero generale. Ci vediamo tutti e tutti all'Assemblea Cittadina, mercoledì 13 maggio, ore 20, in Piazza Gaza, ex Piazza Maggiore. Lunedì 18 maggio, sciopero generale con manifestazione a Bologna, ore 10, da Piazza Gaza, ex Piazza Maggiore.

0: No, poi Silvia dice che non devo affermare la modalità di scindere il personaggio dal talento per quanto riguarda il progetto artistico e la vita privata, però oggi porta un libro che parla di pioggia, voglio dire, insomma, allora se le va a cercare. Buongiorno Silvia.
1: Buongiorno Willy, buongiorno a tutti, a tutti.
0: Ho avuto l'anticipazione in esclusiva, poi intanto ti bacchetto ancora, è prossima puntata però sei in studio.
1: Sì, sì, sono in studio, certo.
0: Ecco, meno male, no, non tanto per la modalità della telefonica che va benissimo, così ci vediamo, scambiamo due chiacchiere dal vivo, è decisamente più bello.
1: No,
0: anche
1: ma
0: per,
1: sì,
0: anche
1: certo,
0: per l'ascoltatrice e gli ascoltatori, al quale ricordiamo la collaborazione con Libreria Ubic. Ho un last minutino dopo poi con Libreria Ubic e aggiungo anche il 333-180-9494 per comunicazione co-conduzione in diretta e anche per la possibilità di ritirare il premio a disposizione per voi. Quindi iniziamo da questo tuo lavoro al quale è allegato una playlist molto bella ma un pochettino nuvolosa. Adesso ti lascio la parola, Silvia.
1: No, dunque, il libro si intitola Rain Songs, Canti di Pioggia, è della scrittrice inglese Sue Hubbard ed è edito da Edizioni di Atlantide. Non è un libro nuovo, nel senso che è uscito l'anno scorso, però siccome l'anno scorso non ne abbiamo mai parlato, mi piaceva ritirarlo fuori, diciamo, anche perché si trova ancora in tutte le librerie, non è finito, non dico fuori stampa, ma non è finito nel dimenticatoio, è molto reperibile. È un bel libro, altrimenti non l'avrei ritirato fuori. Quanto poi al discorso della pioggia, prima di tutto la maledizione l'ha lanciata su di me.
0: Ah,
1: perché
0: è vero.
1: Da quando io sono qua, giornate belle ne ho viste veramente poche. E oggi non sfugge alla regola.
0: Però tu hai detto, almeno così io sono riuscito a intercettare, che poi non è così male anche un tempo, diciamo, nuvoloso. Ecco,
1: ma per quello che devo fare io, sinceramente no. E contando anche che siamo all'inizio di maggio, e all'inizio di maggio sulla riviera Adriatica, ma penso no. Contando anche che siamo all'inizio di maggio, e all'inizio di maggio sulla riviera Adriatica, ma penso non solo, sulla riviera in generale, non c'è niente.

0: guardare i bisogni che emergono per le vittime, per gli autori di un gesto negativo, gli autori di reato, chiamiamoli così, così ancora la legge ci dice di chiamarlo. Io che mi occupo di giustizia riparativa preferisco sempre parlare di persone, in un caso e nell'altro. E quindi una giustizia che ricordi i bisogni fondamentali, il bisogno di verità, il bisogno di cambiamento, il bisogno di comprensione, che sono bisogni che accomunano le parti. E poi le emozioni che per tante ragioni il diritto ha espunto, cacciato fuori dalle aule dei tribunali e che invece vanno in qualche modo recuperate, non con un atteggiamento, come dire, di lamento, di piagnisteo o di mera rivendicazione. Anche il bisogno di vendetta è un'emozione, ma quella non è un'emozione che deve trovare spazio in nessun'aula, non solo quella dei tribunali, ma occorre piuttosto ritornare alle emozioni in termini di prevenzione. Solo se le ascoltiamo, solo se le riconosciamo, solo se le curiamo e quindi le accogliamo, possiamo pensare a una giustizia che sia anche più giusta.
1: Quindi si potrebbe anche dire che oggi non può esistere la giustizia senza cura.
0: Assolutamente. È un binomio a questo punto inscindibile. Nasce dall'esigenza di una giustizia di aprirsi, di guardare all'orizzonte umano e di considerare tutte le parti coinvolte in un fatto negativo, in un reato, ma anche in un torto, in un'ingiustizia, in un tradimento. Coinvolgendo la comunità siamo tutti noi. Diciamo, le ricadute, i riflessi di un fatto che provoca sentimenti di ingiustizia, di dolore, di sofferenza, riguardano anche la comunità. E penso ovviamente alle vittime, ai loro familiari, gli indagati, gli imputati, i condannati e le loro famiglie. Quanto dolore e quanta sofferenza c'è nelle famiglie di chi ha una persona sottoposta ad un procedimento o anche ad una sentenza di condanna, che magari può essere anche giusta. Lo dico tra virgolette, ma fin tanto che non si prenderà cura dell'umano e della collettività sulla quale quel dolore è ricaduto, non sarà mai una giustizia vera.
1: Ringraziamo Susanna Vezzadini e lasciamo la parola a Chiara Scivoletto, che è docente dell'Università di Parma e che si interroga sul bisogno di accostare sempre di più, intrecciare, direi, la cura con la giustizia. È una sorta di chiamata alla corresponsabilità, forse? Ascoltiamola. Chiara, è nata una nuova rivista. E che evidentemente è nata da un'esigenza, da un bisogno. Cura e giustizia, come stanno insieme intanto queste due cose?
2: Allora, stanno insieme se appunto ci impegniamo a farle stare insieme. La cura può essere una forma della giustizia, nel momento in cui appunto fa il lavoro che i greci attribuivano a Dike, no? Quindi non alla giustizia che prescrive. Che cade dall'alto, non alla legge, ma appunto alla giustizia come anche come afflato e come anche contesto. Oggi l'abbiamo detto, no? Un contesto comunitario è un contesto dove praticare il diritto e in questo senso cura e giustizia si possono intrecciare e il lavoro della cura può diventare funzionale al lavoro della giustizia e la giustizia a sua volta può essere curata nei suoi mali, nei suoi inciampi anche, no? Che vediamo costantemente. Sicuramente è un'idea di giustizia che per esempio la sociologia del diritto chiama orizzontale, di tipo orizzontale, no? Quindi non l'idea di qualcosa che ci casca dall'alto, che prescrive, che separa, che giudica, che condanna, se poi vogliamo andare nel penale addirittura questo è ancora più evidente, ma appunto una giustizia che si fa promozione di diritti, che si fa tutela delle vulnerabilità e che si fa, come dicevo prima, manutenzione anche, no? Quest'idea del lavoro, della giustizia proprio come movimento e come qualcosa che appartiene alle reti fiduciarie, che appartiene alle reti comunitarie e che quindi richiede un lavoro di manutenzione.

0: Non è mai data, non è mai statica, no? Non è mai ferma e quindi è un impegno grosso che penso la rivista si sia proprio di cui la rivista si è fatta carico e anche in questo mescolare la parte più diciamo teorica con la parte delle pratiche, con la parte esperienziale. E la redazione, il comitato sono espressione di queste due anime e d'altronde nascendo da Rete Daphne non poteva altro che essere questo, insomma, no? Proprio queste pratiche che dal basso no? Cercano di contemperare, di riunire, di ricucire, di praticare l'ascolto, ecco, che sono poi tutte quelle parole che ci hanno portato anche poi a evocare tante volte la giustizia riparativa, anche oggi pomeriggio.
1: Oggi pomeriggio è emersa anche un'altra cosa, il grande valore politico che ha questo approccio, che è una postura nuova.
0: Assolutamente, assolutamente. E esordivo proprio così nel mio intervento, proprio è un impegno che ci diamo ed è una responsabilità. E lo abbiamo visto plasticamente oggi, no? Al tavolo si sono avvicendati non solo i professori, no? Non solo gli accademici, ma anche coloro che rappresentano le istituzioni locali, coloro che rappresentano l'associazionismo, il terzo settore, i servizi. E questo è proprio, come dire, è una chiamata, no? Inaugurare una rivista di questo tipo è una chiamata alla corresponsabilità. A me, come sociologa del diritto, viene abbastanza facile vedere questo tipo di impegno, no? Cioè, io l'ho sempre considerata così la mia disciplina, no? Una sociologia del diritto non può far altro che occuparsi di pratiche, occuparsi di non solo di disquisizioni teoriche, ci sono anche quelle per carità, ma immediatamente diventa, cioè, il diritto diventa immediatamente veicolo di promozione sociale, poi in fin dei conti, no? Quindi la rivista può essere e sarà sicuramente uno strumento anche per fare questo. È molto bello che nella redazione siano insieme i pratici, gli operatori con gli accademici, perché è bene che gli accademici siano un po' più pratici e i pratici si nutrano anche un po' di teoria.
1: E infatti l'avete chiamata redazione laboratorio.
0: Esatto. Sì.
1: È anche secondo me importante perché in un momento di tale disorientamento forse cominciare a fissare le cose in questo modo molto, molto trasversale e interdisciplinare è il primo passo per una trasformazione collettiva.
0: Assolutamente sì, e in questo l'Accademia sta facendo dei passi, ci sono discipline che più di altre si prestano ovviamente a questa multidisciplinarietà, però è diventata ormai un valore, e un valore condiviso e la rivista ci terrà, sarà uno strumento nuovo per tenerci al riparo dal rischio di stare nei propri steccati, no? Di rimanere alla fine autoreferenziali, perché poi sono anche zone di comfort quelle che ci costruiamo, e invece il dialogo con gli altri saperi innanzitutto e con le pratiche diventa poi sfidante, insomma, e quindi ci toglie anche un po' dalle zone di comfort, però sicuramente poi l'effetto è un effetto maggiore, un effetto più, come dire, auspicabilmente anche più soddisfacente per tutti.
2: Grazie a Susanna Vezzadini e Chiara Scivoletto per essere state ai nostri microfoni e ora passiamo alla rubrica di oggi, Respira e Ascolta, a cura di Giancarlo Scincai Carboni.
3: C'è il momento, anche dopo un grande errore, di incontrare una piccola occasione.
1: Ben trovato Giancarlo, io oggi comincerei con una poesia. È una poesia di Wisława Szymborska che sappiamo che è stata premio Nobel della letteratura nel 1996, e la poesia si chiama Le tre parole più strane. Quando pronuncio la parola futuro, la prima sillaba va già nel passato. Quando pronuncio la parola silenzio, lo distruggo. Quando pronuncio la parola niente, creo qualcosa che non entra in alcun nulla. Ti lascio la parola, Giancarlo.
4: Allora, ben trovata e ben trovati tutti quelli che ci ascoltano o ci vedono. La cosa difficile è restare dove siamo. Perché qui la mente che ci porta da un'altra parte. Il corpo è lì, siamo qui. Ma la mente o va troppo avanti, o va troppo indietro, va di lato, va di sotto, va di sopra. Ed è molto difficile dire alla mente stai qui. Possiamo provarci, come quando abbiamo un momento di ansia forte, un momento di paura. Possiamo dire sì, devo stare tranquillo, ce lo diciamo, ma non è che funziona tanto bene. Io ovviamente parlo della mia esperienza di monaco, di meditatore, di meditante, di insegnante di meditazione. La meditazione, quella buddista che io pratico da 40 anni, è uno strumento davvero molto molto efficace per addestrarci, allenarci, insegnarci a restare dove siamo. Dove siamo c'è tutto quanto, c'è il passato, c'è il passato nel senso che possiamo curare il passato prendendoci cura del momento presente, c'è il futuro e possiamo prenderci cura del futuro curando il momento presente. Diciamo che questo restare nel momento presente è, diciamo, definitivo, ci fa vivere appieno quello che è la nostra vita, il nostro vivere, perché non si può vivere nel futuro, non c'è. Non si può vivere nel passato, non c'è, si può solo vivere nel presente, ma è difficile dire a se stessi sono qui, vivo qui. Lo possiamo dire, ma difficile è realizzarlo.
1: La mente in qualche modo ci trascina. È naturale che nella, diciamo, velocità in cui viviamo siamo sollecitati da tanti pensieri, tante cose. Restare nel presente è veramente difficile. Come possiamo, passami il termine, ingannare la mente a questo punto?
4: Possiamo ingannare la mente allineando mente e corpo. Io faccio sempre l'esempio di queste due mani. Questa è la mente, questo è il corpo, viceversa. E sono sempre un po' così. Per fare questo, questa unione, lo possiamo fare soltanto partendo, la mente non può portare il corpo, cioè unificarsi, il corpo lo può fare. Quindi con degli esercizi corporei, come per esempio a tutti capita di fare una bella attività fisica, una bella camminata, stare immersi in un bosco, nella foresta, e dopo un po' dire ma come mi sento bene, ma cosa c'è qui? È meraviglioso questo posto, questo luogo. Lì avviene la riunificazione, perché tutti i sensi si attivano, gli odori, le sensazioni, tutto ciò che vedi che è meraviglioso, ci unifica e fa sì che la mente discorsiva smetta di chiacchierare un po' e segue il corpo, quindi segue quello che c'è in quel momento. Ecco, questo lo possiamo fare con queste esperienze, diciamo, corporee, oppure lo possiamo fare tramite appunto la meditazione, che è uno strumento che ci ancora al momento presente, proprio veramente mette l'ancora nel momento presente, chiede la nostra immobilità e in quella immobilità ci chiede di osservare tutto quello che c'è intorno a noi, che si muove. Soltanto dall'immobilità assoluta possiamo notare che tutto si muove dentro e fuori di noi. E se noi sostiamo lì, sostiamo in questo insostabile, cioè sostare in qualcosa che è tutto, come dire, come rimanere fermi in un tapirulan, difficile, si muove, tu fai il tuo, tu resta fermo. E facendo questo si calmano i sensi, quindi questa reattività, la mente comincia a chiacchierare un po' di meno, o se chiacchiera noi non l'ascoltiamo più di tanto, come essere in stazione a Bologna, vediamo tutti i treni che passano, che sono i pensieri, ma non dobbiamo salire su ogni treno, altrimenti è sfiancante, puoi scendere e tornare indietro. Semplicemente osserviamo i treni e non ci saliamo sopra. Questo lo possiamo fare tramite questa pratica antica, antichissima, che è la pratica della meditazione.
1: Giancarlo, nella poesia della Zimborska c'è un riferimento al silenzio. Quando pronuncio la parola silenzio, lo distruggo. Qual è l'importanza del silenzio all'interno di una pratica?
4: L'importanza del silenzio è, diciamo, è fondamentale. E tutti possiamo sperimentare quanto sia salvifico, quanto sia sanifico, uso questo termine, cioè quanto ci faccia stare bene fare silenzio, permettere alla mente di smettere di frustarci con le sue parole, con le sue emozioni, con i suoi traumi continuamente riportati nel momento presente. E quello che però erroneamente pensiamo che non si può fare silenzio schioccando delle dita, dicendo adesso basta, facciamo silenzio, non si può fare. Quello che si può fare è addestrarci a sentire il silenzio anche laddove non c'è silenzio. Cosa vuol dire? Vuol dire che io sento, per esempio, le auto che passano, sento il vicino di casa che sta chiacchierando a voce alta o ha messo la TV troppo alta. Dipende da me se questo silenzio mi fa male o semplicemente me ne faccio attraversare. C'è un aneddoto meraviglioso di Ajahn Chah, che è stato un grandissimo maestro di meditazione, un grandissimo maestro di Theravada, che è una delle tradizioni buddiste. Durante un ritiro lui richiamava migliaia di persone, quindi un ritiro con tantissime persone sedute in meditazione. A un certo punto ha chiesto: qualcuno vuole farmi qualche domanda, vuole condividere, vuole dire qualcosa? E un signore si è alzato e ha detto: maestro, mi dà noia, mi disturba questo suono. E si sentiva in lontananza il suono di una, non so, una fabbrica, che un cementificio, non so che cosa. Lui ha fatto un attimo di pausa e poi ha detto: tu non disturbare quel suono, tu non disturbare quel rumore. Cioè, lui ha detto: quel rumore mi disturba, e il maestro gli ha detto: tu non disturbare quel rumore. Cioè, lascialo vivere, lascialo essere. Sei tu che decidi che quel rumore, quando arriva da te, ti disturba. Se tu te ne fai attraversare, intanto non è più un rumore ma è un suono, esprime se stesso, arriva, ti attraversa e va. Questo, ripeto, lo possiamo fare, ma ci vuole tanto addestramento, anche a non sentire le voci, i demoni che ci urlano dentro, i ricordi, le preoccupazioni, le ipocondrie, imparare a darle la loro importanza. I pensieri in fondo cosa sono? Sono delle, se noi andiamo, usiamo degli strumenti sofisticati come delle risonanze magnetiche, non so bene come si chiamano nel termine tecnico, risonanze che possano vedere il nostro cervello, le nostre sinapsi cosa fanno, vedremo che ogni volta che c'è un pensiero c'è semplicemente una piccola luce, qualcosa che si accende e si muove, nulla di più. Siamo noi che facciamo diventare quella luce, quell'energia, qualcosa di roboante, di fisico, che ci porta via. In realtà è solo un input, è solo una secrezione. Il pensiero è una secrezione, come una secrezione il succo gastrico, sta a noi farlo diventare realtà, quindi il stomaco mi fa male o lasciarlo andare.
1: Sì, diciamo che fai riferimento anche ad una forma di attaccamento al pensiero, attaccamento a qualcosa che non ci piace, perché un dolore, per quanto possiamo lasciarlo scorrere, comunque passami il termine, una prepotenza sul nostro corpo che in qualche modo ci fa restare lì. Ecco, proprio parlando di dolore, come possiamo farci attraversare senza farci, diciamo, coinvolgere troppo e agguantare totalmente?
4: Allora, intanto io faccio una premessa importante: non ho risposte definitive, non sono il guru che dà le risposte, come dire, ecco, si ascolta Giancarlo e ci dice come vivere meglio. Io do solo delle piccole condivisioni per la mia esperienza, per la mia pratica. Ecco, questo è importante dirlo. Io ritengo che ci sia una differenza tra dolore e sofferenza. Il dolore è quello che c'è, reale. Quindi io ho sono caduto, mi sono fatto male a un ginocchio, ho il ginocchio gonfio e c'è dolore. Oppure io ho avuto un lutto, cavolo, come si dice in Francia, c'è, è reale, non è che me lo invento. Oppure un amico mi ha tradito, quello è dolore. La sofferenza cos'è? È la resistenza a quel dolore, l'avversione a quel dolore. Non lo voglio, non è giusto, non va bene. questa reazione raddoppia il dolore, lo raddoppia, un po' come Buddha parlava della freccia, la doppia freccia. Un conto è la freccia che mi è arrivata, aia che dolore, c'ho la freccia infilata, e la seconda freccia è: ma perché mi è arrivata, chi l'ha mandata, come mai, cos'è? Se io mi occupo solo della freccia, quindi devo togliere questa freccia e curarla, tutto il resto vedrò con calma. Quindi questo è importante, mentre noi rimaniamo su tutta la parte mentale che lavora, come dire, a contrastare questo dolore. Se invece lascio soltanto il dolore, sto con quel dolore, intimamente con quel dolore, si arriva a dimezzare la sensazione del dolore. Termino dicendo che anche negli ospedali dove si cura ad esempio il dolore oncologico o il dolore cronico, con la meditazione, quindi con l'insegnare ai pazienti a stare con quel dolore senza reagirci sopra, si arriva a dimezzare la morfina, si arriva ad abbassare i farmaci anche importanti, perché è la reazione che ti fa aumentare quella che è la percezione del dolore. Il dolore è quello, un livello mettiamo 8, poi la percezione che ne hai è come se fosse 18, 28, ma sarebbe 8, quello lo aggiungi tu.
1: Grazie Giancarlo, ci vediamo nella prossima puntata.
2: E siamo giunti a conclusione di questa puntata. Ringraziamo coloro che sono state ai nostri microfoni, Susanna Vezzadini e Chiara Scivoletto e Giancarlo Shinkai Carboni. Un saluto da me, Ilaria Cecchinato, e da Antonella Cortese. A domani!
5: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
6: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
7: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
8: La musica è in tutti. Con Eufonica diventa incontro, formazione e lavoro. Dal 15 al 17 maggio a Bologna Fiere torna il Salone della Musica e delle sue professioni. Vuoi far crescere il tuo business? Diventa espositore. Vuoi scoprire il tuo futuro nella musica? Partecipa come visitatore. Ingresso gratuito su prenotazione. Scopri di più su www.eufonica.it.
9: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
10: Gatto, gatto, Gran Festival Internazionale della Zuppa, 15 anni, buon compleanno a noi!
11: Lo so, Pollo, e infatti eccoti anche il programma. Sabato 16 maggio, Paratina nel Rione Pilastro, laboratori e musiche al Parco per Paolo Pasolini. Domenica 17 maggio, invece, scoperchiamo le pentole, gran gara ludica delle United Nations of the Soup.
10: Vieni all'Assemblea della Zuppa con la tua ciotola, assaggia e vota. Bien show, sin dudas, la migliore!
12: Trovi tutte le info sulla pagina Facebook e Instagram Gran Festival Internazionale della Zuppa di Bologna e sul sito cameredaria.net.
13: Stanchi stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
14: Questo programma è offerto da...
15: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Cafè, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
16: Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano.

0: Mercoledì 13 maggio, 9:33 minuti, buongiorno a tutti voi dell'ascolto, della nostra scena stampa che ovviamente, come fanno tutti i giornali, le radio, le tv, segue il viaggio del tycoon in Cina. Donald Trump, prima di salire sull'aereo presidenziale, ha detto le sue solite sciocchezze nucleari, poi è salito e poi vedremo se la Cina gli darà una mano, molti dubitano, per uscire dal pantano della guerra iraniana. Nel frattempo l'Iran si sente forte, evidentemente, oppure hanno prevalso i Pasdaran, oppure entrambe le cose. Linea dura dell'Iran, basta compromessi, se attaccati portiamo l'uranio al 90%. E Trump va in Cina, ma non serve il loro sostegno, perché Trump è anche un po' orgoglioso, no? Ed Guest lo accompagna, il ministro della guerra di Trump, pronti a riprendere il raid, mentre il Kuwait ha denunciato l'infiltrazione di membri di Pasdaran nell'isola strategica di Bubijan, quindi una sorta di preguerra, secondo il Kuwait almeno è già in corso. E Federico Fubini, che è un atlantista d'oltranza, ce l'ha con la Cina, ovviamente, e adesso Pechino aiuta gli Ayatollah con i suoi supertreni. Leggiamo la strategia della via della seta, per dire, ecco, avete visto, no, chi voleva la via della seta. Da quando il 13 aprile è scattato il blocco americano sull'Iran attorno allo stretto di Hormuz, dice Fubini dal Corriere, è aumentato il traffico via treno dalla Cina a Teheran. Pechino sta dunque aiutando la Repubblica Islamica a resistere più a lungo l'assedio imposto a Trump. Naturalmente Fubini dice, beh, io sono super partes, però sto con Trump. Questo. E intanto la clessidra scorre anche per le economie avanzate del Golfo, perché tu si paga dazio. E infatti si dice cibo, armi, petrolio, il costo della guerra per l'America e schizza l'inflazione. Mentre il Pentagono afferma la spesa militare sale a 29 miliardi. Pensate che cifra enorme si potrebbe sfumare non nel mondo ma anche Marte, Venere e Urano. Comunque, oggi, dice ancora Fubini, si vede quanto la via della seta avesse una natura strategica non solo commerciale. Ecco, questo è il jacuzzi di Fubini, l'orrendo cinese. Questo è quanto. Guerra all'Iran appesa a Pechino e Teheran ora minaccia l'atomica, conferma drammaticamente anche il Fatto Quotidiano. Bombe e dialogo. Naturalmente spero in questo aumentare del lessico micidiale sia per avere una maggiore deterrenza nelle trattative, ma non è così certo, vero? Dunque, a Hormuz le petroliere passano col contagocce, inflazione alle stelle in Stati Uniti d'America. Dunque, è la Callas, quella fuori di testa che parla per l'Unione Europea, quindi anche per tutti noi, aspide estesa nello stretto. Quindi vediamo che l'Europa si estende fino al Kazakhstan, aspide fino allo stretto, insomma, è un po' imperiale questa, sì, questa Europa Unita. Ma su Hormuz interviene anche l'Indipendente. Nello stretto di Hormuz sono ferme merci per oltre 320 miliardi di euro. Questa è la cifra, il costo della guerra che Trump ha imposto a tutto il mondo. E per quanto riguarda l'Italia, la Meloni in Senato il piano Hormuz. È della serie, staremo a guardare. Questo è il piano dell'Italia, ma altrimenti lì non può far tanto di più l'Italia, onestamente. Ecco le condizioni per partecipare. Roma vuole lo stop dell'ostilità e un mandato internazionale che certamente è indispensabile, quello dell'ONU, ma come vediamo anche il Libano non è che protegga più di tanto a questo punto nel mondo delle iene e dei predatori. Dal prodotto interno alle riforme, opposizioni sono in pressing. Comunque cacciamine, nave ospedale, un pattugliatore armato, quell'unità della Marina pronta a salpare in 48 ore. Questo è quanto arriva dalla pagina del Corriere della Sera.
1: Passiamo allora a pagina 9 del Resto del Carlino, dove troviamo un aspetto che vado a riportare in questa narrazione, cioè Trump è partito in buona compagnia per la Cina, con finanza e big tech. Oggi il tycoon a Pechino, assieme a Elon Musk, Tim Cook, il sinologo Xi, Hormuz ed economia, i temi. Questo è l'approfondimento con tanto di video allegato col QR code. Sentite un po' come mi sono modernizzato. La visita di Trump, speriamo in relazioni più amichevoli. Poi ha detto, tanto a noi non serve tutto ciò, un po' come la volpe e l'uva, tanto è acerba. Questo per il Resto del Carlino, che poi lascia spazio ovviamente alle minacce dell'Iran. Arricchiremo l'uranio se attaccati, il tycoon. Certo, la guerra finirà presto, i Pasdaran sfidano gli Stati Uniti e allargano l'area considerevolmente. considerata Stretto di Hormuz. La Callas, l'Unione Europea può contribuire modificando il mandato dell'operazione Aspides. Poi parla Mosaud Peskeshian, la Repubblica Islamica può negoziare da una posizione di dignità, saggezza e anche opportunità. Il regime, chiunque osi mettere piede nel nostro suolo, subirà gravi danni. Sì, che sono certamente minacce, ma voglio dire che è andato là a bombardare, ha portato in concretezza la devastazione, direi. Questo dal Resto del Carlino. Passiamo allora a Repubblica, che ha dei toni simili, con minacce nucleari dall'Iran. Se riparte la guerra, lavoreremo all'atomica, e riprende la tematica di Trump che vola in Cina, che sottolinea amici, ma non abbiamo bisogno di loro. Amici, poi lo stesso Xi dice, abbiamo mica mai mangiato riso e fagioli assieme. E quindi questi i temi di Repubblica. Teheran non si fida dell'America. Ah, ci credo. Se ci colpisce, creiamo l'atomica. Alla vigilia del summit di Pechino, i Pasdaran alzano il tiro. Chiunque metterà sul nostro territorio piede subirà gravi danni. E la voglia del blitz sull'uranio, USA e Israele preparano la mossa per chiudere con una vittoria. Non si direbbe comunque per quanto riguarda i percorsi di tutto ciò. A proposito di unica democrazia e di Medio Oriente, passo a pagina 9 del Manifesto. 7 ottobre, tribunale speciale per Hamas, sarà un Eichmann bis. Israele tratterà, attenzione, i prigionieri palestinesi come nazisti responsabili di un nuovo olocausto. Ci rendiamo conto di come anche certi temi vengono completamente capovolti. Un processo spettacolo in mondovisione. Circa 300 imputati rischiano la pena di morte secondo la nuova legge della Knesset. Quando vediamo bene poi alla fine chi è l'antisemita in tutto questo contesto, però pensate come si possono rigirare. Si parlava dell'utilizzo della parola con Silvia Albertazzi in precedenza. Ecco, utilizzo anche dei contenuti in tutto ciò. E Michele Giorgio, l'inviato per quanto riguarda il Manifesto, e questo approfondimento che consiglio è molto molto così bello, anche se le tematiche non sono certamente belle, però è ben fatto, ecco, per meglio dire. Poi la morte di Raban, ferito da un colono, arrestato e giustiziato a sangue freddo. Ecco, chi aveva queste modalità? Sotto attacco la commemorazione della catastrofe e i siti archeologici della Cisgiordania, che a quanto pare, ovviamente, servizio militare. Gli ultraortodossi del rabbino Lando vogliono sciogliere il Parlamento, questa parte che sappiamo a contestare tutto quello che sta procedendo nelle politiche di Netanyahu. E termino leggendo pagina 9 del Manifesto, che è quella che dà più spazio a tutto ciò. Flotta continua, Global Sumud pronta a ripartire alla volta di Gaza. Pagina 9, come vi ho detto.
0: Dal Manifesto. Pagina 3 del Fatto Quotidiano, intervista a Saif Abu-Keshekh, uno dei due compagni detenuti illegalmente in Israele. La flottiglia porta la voce dei palestinesi, dice: dobbiamo lavorare anche a terra per svegliare le coscienze. E lui racconta la sua vicenda. In cella mi interrogavano pure in otto, hanno minacciato la mia famiglia. Parlavi dei siti archeologici, e anche questo è un tema che arriva dal Fatto Quotidiano. Israele fa un passo verso l'annessione di Sebastia e gli altri siti archeologici, perché deve dimostrare che la cultura palestinese non esiste, è tutta roba ebraica e quindi è terra loro. Ne è convinto, e qui entriamo perché è utile leggere la stampa propaganda sionista, ne è convinto il Riformista, che da una parte fa un'intervista a Scoop con chi confiamma Nierenstein,
1: ecco,
0: che dice: ora basta, smettetela di chiamarli coloni. Ed è con lei Enzio Cerchione ci dà l'articolo di fondo del Riformista, che va letto perché è indicativo. L'ignoranza storica dell'Unione Europea sulla Cisgiordania. L'Unione Europea ha annunciato nuove sanzioni mirate contro alcuni coloni, ma messo tra virgolette, israeliani in Cisgiordania. Un provvedimento che, come spesso accade, ignora la storia, il diritto e il contesto di sicurezza reale. È ora di rimettere i fatti e la storia al centro del discorso. E quindi Cerchione ci racconta com'è andata. La Cisgiordania è una terra ebraica. Si chiama Giudea e Samaria. È il cuore storico del popolo ebraico, citato dalla Bibbia nei libri dei re e dei profeti. Qui sono date le radici di Israele secoli prima che esistesse qualsiasi Palestina come entità politica moderna. Chiamare la West Bank è già un tentativo di cancellazione storica.
1: Io porto Topolino con la foto della statua della libertà e dico che Paperopoli è Stati Uniti d'America.
0: Sì, infatti, con questo libro di 5.000 anni fa, forse, è la prova che è terra ebraica. E poi, cosa succede in Tirra? Ah, pardon, non in Giordania, in Samaria, com'è, e Giudea. Do allora, i crimini dei coloni, qui però li chiamo colonie, perché senza virgolette, sono di gran lunga inferiori a quelle degli arabi della Cisgiordania,
1: certo,
0: e sono condannati da Israele. Solo in Giudea e Samaria, dal 7 ottobre 2023, i terroristi palestinesi hanno compiuto migliaia di attacchi contro ebrei, oltre 6.300 atti terroristici nel solo 2024, con 27 israeliani uccisi, 27. Il Shin Bet ha sventato oltre 2.000 attacchi significativi in West Bank, questo messo tra virgolette, perché e Gerusalemme, molti dei quali avrebbero potuto causare centinaia di migliaia di morti in più. Nel frattempo, e questo è stupendo, la violenza dei coloni in Cisgiordania ha causato la morte di poche decine di palestinesi, episodi gravi ma infinitamente meno letali. Israele indaga, processa e condanna i propri estremisti, l'autorità palestinese invece paga stipendi ai familiari dei terroristi e giustifica gli attentatori come martiri. Questo era il riformista che ci dà lezioni di storia. Dire revisionismo storico è dire poco, appunto, è meglio Paperopoli. E allora il commento che arriva da Gigi Riva, dal Domani, coloni fanatici, impiccagioni, l'abisso di Bibi, come tu dicevi, appunto, sono questi prigionieri palestinesi che rischiano tutti il cappio, come regalato ai funerali, pardon, il lapsus, al compleanno di Ben-Gvir. Mentre un altro, Davide Lerner, abusi sui palestinesi tra Israele e Hamas e la guerra degli stupri. Il New York Times riporta testimonianze su detenuti vittime di violenze sessuali e un rapporto israeliano accusa i miliziani di abusi sistematici sugli ostaggi. Devo dire che tra il New York Times e i servizi segreti israeliani io do più credito al New York Times, sinceramente. Mi dispiace per il riformista. Invece è interessante quello che arriva dal Faro di Roma. Visto che si parla di storia, alcune milizie ebree collaboravano con i nazisti in pieno olocausto per creare lo Stato di Palestina. L'indagine shock del quotidiano, chi? Ares, cioè un quotidiano israeliano, non è Hamas. Maggio 41, Eliyahu Golomb, fondatore e comandante del fatto di Anak, convoca un piccolo forum riservato. Ha informazioni scottanti. Un uomo ha contattato i tedeschi per chiedere loro aiuto per creare tutti i palestini di Israele in Palestina, nonostante che l'olocausto degli ebrei in tutta Europa era già iniziato. E scrive ancora il Faro di Roma. Dares, quell'uomo identificato come S, è Avram Scheinstern, capo del più radicale delle milizie clandestine ebraiche nella Palestina mandataria britannica. Non è voce di corridoio, è un'orribile storia accuratamente occultata da tutti i governi israeliani, perché è difficile dire antisemiti. 81 anni dopo, i fascicoli dei classificati pubblicati da Ofer Adderet sul quotidiano israeliano Haaretz, 14 aprile 2026, hanno rotto il muro di omertà, portando alla luce questa storia che doveva rimanere sepolta. Yad Stern era un poeta e un fanatico. Nato in Polonia nel 1907, laureato a Firenze, arrivò in Palestina con una convinzione che col tempo divenne assoluta, cioè la Gran Bretagna era il nemico principale del popolo ebraico, più pericoloso di chiunque altro, perché teneva la Palestina e non avrebbe mai permesso la nascita di uno Stato ebraico. E su questo signore si sbagliava, perché poi la Gran
1: Bretagna è stata la promotrice, tra l'altro.
0: Allora andiamo nonostante questa le spese enormi che fa Israele per corrompere giornalisti, intimorire oppositori, creare censi comuni contro il Propal, mettere in galera ancora un po' gli studenti della Columbus in America che protestano contro gli eccidi in Palestina, però la loro contronotazione è perdente. Per cui leggo polemiche, leggo sul giornale, sulla star Yamal, questo grandissimo giocatore di calcio, con la bandiera palestinese. E allora, polemiche in Spagna per le immagini del giovane fuori classe del Barcellona, Lamine Yamal, che durante i festeggiamenti della squadra per la vittoria del campionato spagnolo ha sventolato una bandiera palestinese al tetto del bus coperto che trasportava i giocatori. Ai ai ai.
1: Non può mica,
0: E poi andiamo all'Eurovision, perché c'è anche la canzonetta. Sono solo canzonetti, c'è Bennato, però, insomma, Eurovision al via, Israele va in finale, beh, come negargli la finale. però non la fanno vincere perché sarebbe scomodo,
1: sarebbe troppo
0: smaccato, la mettono seconda, quarta, terza,
1: in buona posizione.
0: Eurovision al via, dice il Corriere con Andrea Lanfranchi, Israele va in finale tra contestazioni in sale in piazza, cori contro la presenza del concorrente Noam Bettam, ovazione per Salda Vinci. Ci consoliamo per questo
1: così
0: paese, questa creazione della Meloni. Quindi abbiamo, allora, questa è la grande pagina legata al Medio Oriente, che appunto, come abbiamo detto all'inizio, dicono dall'Iran: se gli USA attaccano ci facciamo l'atomica, e quindi una bella esplosione atomica, e là non rimane più nulla, pazienza per gli umani, ma insomma che cosa c'entra la flora e la fauna? E allora si dirà: ma ho visto forse un cammello, e qui andiamo con il Must Be a Camel di Franz Zappa e Mother of Invention.

0: This Must Be the Camel, il capolavoro di Frank Zappa, dall'altro capolavoro che è il disco Hot Rats dell'inizio degli anni 70. Ma passiamo allora all'Ucraina. Ucraina, tregua, addio, dice Davide Maria De Luca da Kiev. Mosca annuncia la pace e poi lancia droni su Kiev. Nuovi scandali colpiscono il cerchio magico del leader ucraino. E non è una cosa da poco. Il Cremlino insiste sulla fine della guerra, però respinge la mediazione dell'Unione Europea. Beh, non è stata una gran mediazione, della verità. Perché se era una mediazione si mandava qualcuno a vedere com'era il polso del Cremlino, poi dopo si indicava un mediatore, si andava a vedere e scoprire carte sul tavolo. Invece ha detto no, a priori, perché non ci fidiamo. Comunque Putin si dice pronto a incontrare Zelensky fuori dalla Russia in caso di accordo. Questo è quello che arriva. Nel frattempo abbiamo, a proposito di Israele e l'Ucraina, Palantir da Zelensky contro Putin, quindi l'intelligenza artificiale israeliana al servizio dell'Ucraina. Il presidente ucraino Zelensky ha reso noto di aver incontrato il CEO di Palantir, Alex Karp. Il rapporto tra Kiev e l'azienda tech cofondata da Peter Thiel è sempre più stretto. Questo lo dice il Domani, questo è il tema che arriva dalla pagina del Domani, mentre anche le flash di questa mattina ci raccontano di questo allentamento di una possibile tregua, perché sempre secondo Kiev la Russia sta ritardando lo scambio di prigionieri con l'Ucraina nel formato 1000 contro 1000 annunciato dal presidente americano Donald Trump. E possiamo guardare anche la notizia: dai cessi d'oro alle ville di lusso, un altro scandalo travolge l'Ucraina. E allora interviene il fondo che arriva la notizia di Antonio Pitoni: aiuti a Kiev, posto senza fondo. Ormai in Ucraina gli scandali non si contano più. L'ultimo in ordine di tempo riguarda il presunto giro di riciclaggio di denaro che punta diritto su questo Yermak, ex capo ufficio presidenziale ed ex stretto collaboratore del presidente ucraino, che rischia di creare nuovi imbarazzi al Zelensky. Secondo quanto riportato dal Kyiv Independent, Yermak sarebbe finito nel mirino della procura anticorruzione, cioè la SAPO, e del National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, la NABU, nell'ambito di un'inchiesta di Max Inchiesta su un presunto sistema di riciclaggio di denaro. Proprio due organismi ai quali l'anno scorso il Parlamento ucraino aveva provato a mettere la mordacchia con una legge che di fatto minava pesantemente l'indipendenza delle due autority. Solo le proteste di piazza e il pressing dell'Unione Europea avevano costretto Zelensky alla marcia indietro. Mentre l'Ucraina continua a morire al fronte nel conflitto con la Russia e l'Unione Europea ha appena staccato un altro assegno da 90 miliardi di euro per finanziare gli sforzi bellici di Kiev, a Yermak, dimessosi nel novembre 2025 dopo le perquisizioni eseguite nei suoi confronti degli organi di anticorruzione, si contesta come ricostruisce il quotidiano l'appartenenza a un gruppo organizzato che negli ultimi anni avrebbe riciclato circa 460 milioni di grivne, pari a 10,5 milioni di dollari. Ecco. Questo è. Allora si domanda la notizia, e noi dovremmo un po' controllare i soldi che diamo all'Ucraina, gli diamo a fondo perduto?
1: Intanto sapete perché ho dei dubbi sulla difficoltà, calo nei sondaggi, timori, difficoltà per quanto riguarda il capo del Cremlino? Perché pagina 13 di Repubblica, pagina 3, completamente dedicata, con foto, incontro, chi più ne ha più ne metta. Putin incontra l'ex prof, operazione simpatia dopo il calo nel sondaggio. Il capo del Cremlino in difficoltà, vede l'anziana insegnante a favore di telecamera e le regala un mazzo di fiori. Cioè, scusate Repubblica, ma secondo voi è una notizia da dare in momento come questo? Perché un leader politico incontra una sua vecchia insegnante, le augura buon compleanno e le porta due fiori?
0: Cioè, sai che Mattarella ha incontrato l'architetto a Milano, e anche lui forse per un calo dei sondaggi? forse per quell'attività di propaganda burocratica istituzionale che è tipica?
1: Si fa altro, si è nei cali dei sondaggi piuttosto che...
0: Diceva l'altro giorno il Corriere che in calo dei sondaggi non raggiunge neanche il 70%.
1: Infatti l'abbiamo letta assieme, sì, ricordo. Allora io prendo la prima pagina piuttosto del Manifesto, dove c'è il titolo principale con cui apro altri esteri, di finale di partito, di missioni a raffica nel governo di Keir Starmer dopo l'ammazzata nelle elezioni locali e il suo tentativo di andare avanti comunque, ma Mezzo Labour ha già mollato il premier dopo 2 anni di scelte impopolari. La lotta per la successione è partita ed è fratricida. Allora, soft left o post Blair? Porta male la conta tra aspiranti eredi. Questi personaggi di opposizione, perché non riesco neanche a definirli socialdemocratici o di centro-sinistra, perché hanno fatto tutto pur di eliminare una parvenza di socialdemocrazia in Europa, l'hanno crollata completamente. Vediamo: 4 dimissioni e un funerale, gioca col titolo Il Manifesto. Starmer asserragliata Downing Street, mentre nel Labour cresce la fronda che chiede al primo ministro un passo indietro. Tra soft left e post Blairiani è già cominciata la conta. Le carte migliori per la successione le ha Wes Streeting. 100 deputati sostengono una lettera, altri 86 pronti a defenestrarlo. Il governo perde i pezzi. L'ex vice Rainer penalizzata dai guai con il fisco. Beh, certo, il sindaco di Manchester Burnham non è deputato. E quindi questa è l'analisi, diciamo, estesa, seppur riassunta nelle prime pagine del Manifesto, insomma, per quanto riguarda l'Inghilterra, che certamente è una condizione non facilissima, eh.
0: Parlando di diritti, a volte non si crede alle cose che si leggono. Per cui vedo questo invito in Europea, i talibani a Bruxelles per parlare di rimpatri. Quindi l'Afghanistan diventa improvvisamente un paese sicuro. La Commissione Europea ha inviato una lettera al governo talibano in Afghanistan, non che gli afghani, i talibani hanno chiesto a noi, loro abbiamo chiesto a loro, chiedendo un incontro tecnico a Bruxelles sulla questione dei rimpatri, che farebbe seguito al primo appuntamento di gennaio a Kabul. Questa decisione arriva in seguito all'iniziativa di 20 paesi che chiedono alla Commissione di coordinare i rimpatri, ha detto un portavoce a Bruxelles, e dice: ci concentriamo sul rimpatrio delle persone che rappresentano una minaccia per la sicurezza. L'individuazione di queste persone spetta agli Stati membri, che valutano caso per caso. Anche il Corriere si vergogna di questa notizia, infatti la mette così, in un trafiletto quasi invisibile, ma a noi non è sfuggito, occhio di lince. Nel frattempo l'Unità ci parla del Ku Klux Klan in Italia. Così dilaga il razzismo, dice Piero Sansonetti. E allora, Italia all'Alabama. Linciato bracciante del Mali, pestato orafo del Senegal. Lo hanno visto in bicicletta e sono accorti che era africano e hanno deciso di colpire. Lui si chiamava Bakari Sako, aveva 35 anni, permesso di soggiorno regolare, bracciante. I nomi dei 4 ragazzi, più di un adulto, che lo hanno aggredito non ci interessano. Sono molto giovani, 3 di loro sono adolescenti, il 4 ha 20 anni. Poi c'era anche una ragazza che però non ha partecipato, dice ancora Sansonetti. Di certo sappiamo solo che stiamo parlando di ragazzi razzisti. Siamo a Taranto, centro storico, sono più o meno le 5 del mattino. A quell'ora si incrociano 2 mondi, lontanissimi. Quello dei ragazzi che hanno fatto nottata, forse hanno bevuto un po' troppo, sta per finire la loro giornata, è quello di un lavoratore immigrato, certamente sfruttato come tutti i braccianti, che sta invece per iniziare una giornata dura come tutte le altre. È diretto alla stazione, li prenderà un pullman che lo porterà a Massafra, 20 km da Taranto, dove verso le 6 inizierà il lavoro nei campi. I ragazzi hanno appena visto passare in bicicletta un altro africano, di pelle scura. Lo hanno inseguito, ma lui è riuscito a sgattaiolare nei vicoli. Bakary fa un errore. Evidentemente è un tipo fiducioso, perché il gruppo di ragazzi tarantini non gli fanno paura. Ferma la dice, si avvicina a un bar e che ha già tirato sulle saracinesche. Vorrebbe fare colazione, ma poi, appunto, questo è il dramma che succede. E allora dice, racconta sulle indagini, il Corriere della Sera, Sako confessa al 15enne, la vittima cercò aiuto in un bar, l'ombra dell'agguato razzista. Pochi minuti prima i 5 fermati avevano intimidito un altro uomo di colore, come appunto conferma la storia il Corriere della Sera. Mentre il Domani, a pagina 8, viene su questa vicenda che smentisce, mette in ridicolo i famosi CPR, come accidenti li chiamano in Albania, ovvero sia l'accordo finisce nel 2028. CPR Albania spaventa Meloni. Il premier da Tirana interviene in soccorso di Giorgia Meloni, perché il ministro degli esteri dice che il protocollo non sarà rinnovato alla scadenza. E perché? C'è un perché che è inevitabile. Quando l'Albania entrerà in Europa è vietato mettere i centri di CPR o accidenti, come li volete chiamare, in un altro paese dell'Unione Europea. va bene extraeuropeo perché occhio cuore, occhio non vede, cuore non duole, ma non in casa nostra, non in europea. Allora a questo punto o l'Europa, l'Italia fa scudo perché l'Albania non entra in Europa, oppure questi centri di lager albanesi tra 2 anni, massimo 3, saranno del tutto anche ufficialmente inutilizzati. Rama invece dice no, ma fate quello che volete, tanto incassa dei soldi finché è possibile. Allora Rama costretto a intervenire, l'opposizione, spreco enorme, incognita sul patto appunto dell'Unione Europea. Questo è il tema. Sul razzismo poi non è una cosa nuova, perché c'è una cosa antica. Allora, proprio la memoria storica, vediamo che a volte il razzismo era verso sempre contro i poveri. Questa volta il Veneto erano dei bimbi di Pozzonovo che frequentavano i circoli del Pioniere e che lì facevano iniziative come feste, ballando le canzoncine, leggendo i fumetti, bevendo gazosa. Una campagna clericale li portò in tribunale, loro e i loro tutori, perché li accusò di pedopornografia, perché appunto i comunisti non potevano parlare con i bambini, o li mangiavano o li molestavano. Poi abbiamo visto che la storia racconta cose diverse su chi molesta i bambini, tra il fatto che c'è questa storia, ci sono ancora dei ragazzini da allora, oggi anziani, ottantenni, che ricordano con dolore le vicende. Sentiamo una testimonianza di una ragazza di questi.
2: Mi ricamo dalle suore. Un bel giorno vieni chiamata da andare dalla superiora. Sono andata, c'era lei, c'era delle altre suore e mi ha detto che io devo dire di sì a certe cose che loro volevano e che i comunisti di Pozzonovo mi levavano i vestiti, mi facevano fare le brutte cose, mi insegnavano a bestemmiare, dire male dei preti anche, cose che non erano vere. E se dicevo di sì, lei mi regalava una sporta di pasta. Siccome che io per mia natura sono sincera, le ho detto, mi dispiace, ma io le cose che non sono vere non le dico. Poi viene il sabato e vado a confessarmi. E Don Morosinotto mi fa la stessa predica, mi dice che non può darmi la soluzione. E perché, dico io? Perché devi firmarmi una carta dove affermi che i comunisti di Pozzonovo ti fanno fare le brutte cose e ti dicono le bestemmie. E io ho detto che io sono andata, ricordo perfettamente queste parole, guardi reverendo, ho detto, io sono venuta a confessarmi per dirle la verità, per confessarmi per dirgli veramente i miei peccati. Queste sono cose che io non ho fatto e non mi sento in dovere di confessarli. Beh, se tu non li confessi, io non ti do l'assoluzione. E questo è andato avanti per un bel po' di tempo, continuavo sempre a andarmi a confessare e lui non mi dava la soluzione.
3: E allora comincia a farmi domandine, chi che frequento, se questo, se mi ho visto anche di tosette insieme, certe cose non sei fatte, tutte quante bugie che non era vere assolutamente. E io mi sono rifiutato anche di firmare su queste domande, perché ho detto non firmi, non fai, che poi possiamo magari trovare il lavoretto al papà e altre cose. E ho detto, ma insomma le bugie non si dicono. Anche perché quando avevo fatto il nome di ragazzi che frequentavimo, qui dei cosiddette famiglie bene, ma no, questi qua insieme un poco da parte, te sei loro vasà per conto suo, e si voi altri che bisogno di essere aiutati, sembrava aiutarne a confessare il falso per poterne portare su quello che gli era interessato io.
4: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Sciogliete le righe prima della resa dei giornali.

0: cioè che li ha portati in tutta la vita. Naturalmente il processo che ne seguì li scagionò completamente, loro e tutti i tutori, ma insomma il marchio, sapete, rimane. E il bigottismo è ancora presente. Per cui parliamo del fine vita. C'è questa legge in Parlamento che potrebbe ripartire, ma potrebbe ripartire anche peggiore della non legge, siccome se si fa come vuole il centrodestra, l'opposizione si oppone, e meno male. Corriere di Bologna, fine vita, legge entro fine estate. E qui parliamo delle attività nel nostro assise regionale. Il governatore De Pascale traccia la rotta. Bisogna tenere insieme umanesimo e scienza, ma per il presidente del Parlamento, a me, commette un errore molto grave a non legiferare sul tema, perché il Parlamento appunto o rimanda il giorno del mai, anche perché anche in regione da noi opposizione è contraria. Castaldini, il nostro sarà un voto contrario. La consigliera di Forza Italia, parliamo di come sostenere i malati. Forza Italia però, come sempre, su fibrilla, perché sta tra il centro-destra-destra e una volontà di essere una destra laica. Allora la verità è sugli scudi, perché teme la Lombardia, e c'è il volto di Bertolaso, che è assessore alla sanità, e dice, minacciosa la verità, Bertolaso: nessun voto l'ha autorizzato, eppure Bertolaso prepara le stanze per il fine vita. E spostiamoci anche nel nord-est, e lo facciamo col Gazzettino. Fine vita, prova d'intesa a Roma, scontri in Veneto. Polemiche e veleni sulla proiezione del film su Geller in regione. Questo è che appunto è questo Geller che ha cercato il fine vita avendo delle condizioni fisiche assolutamente insopportabili, ormai essendo in una condizione di non vita, e quindi fa polemica anche questo. Ma passiamo invece al tema del lavoro, e lo facciamo con il Corriere della Sera, che parlando della deindustrializzazione del nostro paese e le conseguenze che si scaricano sulla classe operaia, pensa che non sia particolarmente importante questo tema che dell'Electrolux e dei 1700 addetti che riescono i posti di lavoro. Anche questa è una esternalizzazione, capitali italiani portati alle multinazionali, e alla faccia del ministero del Made in Italy è tutto mai l'Italia in mano alle multinazionali, che ci usano e ci buttano via come degli stracci. Quindi abbiamo l'intervista per quanto riguarda il dato nazionale di Rita Querzè dal Corriere della Sera. De Palma della FIUM: Electrolux ritira il taglio di 1700 addetti, manifattura italiana è a rischio. E per quanto riguarda invece la nostra città, lo sciopero all'Electrolux a Forlì 400 addetti a rischio, Urso, faremo la nostra parte. Oddio, se la fanno come a Little Cedar, siamo belle e cucinati. De Pascale dice un'operazione inaccettabile su questa liquidazione dell'Electrolux, va rigettata. Il 25 c'è appunto un tavolo al Mimit tra 2 settimane. E allora su questa versione, su questa vicenda, sentiamo dall'Electrolux dove è stato allestito un presidio ai cancelli, è seduto questa assemblea sindacale per decidere come fronteggiare il piano di esuberi. Sentiamo l'intervista a Gianni Cotugno, segretario della FIUM, proprio della nostra regione Emilia-Romagna.
1: Una notizia terribile quella che è arrivata ieri dal coordinamento nazionale di Electrolux, perché scelta industriale di destrutturazione della presenza in Italia del colosso svedese.
2: Ovviamente voi siete già in mobilitazione, i lavoratori hanno già fatto un presidio davanti ai cancelli, un'assemblea sindacale, perché non accetterete questo destino?
1: Assolutamente, anche perché accettare questo destino vuol dire proprio rassegnarsi alla chiusura in prospettiva degli stabilimenti italiani. Oggi c'è una scelta che vede la cancellazione di intere gamme di prodotto in Italia, con conseguenze terrificanti sull'occupazione. Io ricordo che quella in Electrolux, soprattutto in questa regione, è un'occupazione prevalenza femminile, la presenza occupazionale in Electrolux è una presenza comunque abbastanza adattata, quindi ci troviamo di fronte donne di una certa età che, perdendo questo lavoro, si ritroverebbero in una condizione veramente complessa. Abbiamo appena iniziato con quella che si preannuncia una vertenza durissima e lunga, perché sono in corso ancora le assemblee davanti ai cancelli degli stabilimenti, e serve a questo punto un'operazione reale di politica industriale per scongiurare i licenziamenti e proprio questo reinvestimento dell'industria. Oggi stiamo parlando dell'elettrodomestico, ma purtroppo è una fase in cui tanti settori industriali sono a rischio di occupazione, diciamo così.
2: Da quello che abbiamo letto, l'azienda ha motivato questo piano di esuberi con proprio la crisi delle

0: elettrodomestico in Europa è così grave?
1: Assolutamente sì, e l'incremento dei costi dell'energia, l'assenza di politiche industriali e più in generale una migrazione verso paesi a minor costo del lavoro, appunto rischia di comportare una scomparsa dell'industria del bianco in Europa, nel nostro paese in particolare, anche perché questa crisi segue quella di Whirlpool, di tante altre realtà che hanno ridotto la loro presenza nel nostro paese.
0: Voi chiamate in causa le istituzioni?
1: Assolutamente, questa non è una crisi che si risolve senza un intervento governativo serio e che risponda ai temi poi che questa realtà industriale, come anche altre, evidenziano, cioè appunto un'impossibilità di svolgere imprese in maniera competitiva. Serve appunto una reale politica industriale se vogliamo interrompere questo declino. Tant'è che abbiamo già avviato l'interlocuzione per una convocazione al Ministero per affrontare in quella sede questa vertenza.
0: Ecco, anche le autorità locali possono essere d'aiuto?
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. La Regione in primis sarà chiamata, come dire, a un ruolo forte per evitare di perdere altri 400 posti di lavoro in una zona dove in generale non è che ci sia una brillantezza dal punto di vista delle dinamiche occupazionali.
2: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko.
3: Penne di classe e piume d'oca.
4: E allora vediamo la pagina politica con questa pagina complessa per il centrodestra, per cui 2027, questo è il commento sulla destra pezzi che arriva dal Fatto Quotidiano, 2027 Meloni vuole riprendersi il Sud, nuova task force a Palazzo Chigi, fanno dei gran supercommissari. Il Fratello d'Italia è furiosa con Sbarra per il mancato impegno della CISL al referendum. Sbarra, ricordiamo, l'ex segretario della CISL, passato sic et simpliciter nelle file del sottosegretariato della Meloni come supporto, però non è stato sufficiente neanche per il referendum, quindi adesso Sbarra, le sue fortune nella futuro centrodestra sono problematiche. Nasce allora la cabina di regia con ministri, sottosegretari, governatori per gestire i fondi, e siccome non sa bene cosa dire, la colpa è sempre di Conte. Questo è il giornale, oggi apre Conte lo sfascia conti, un gioco di parole da quattro soldi, ma di soldi si parla, frondi, crediti sospetti, voragine, 174 miliardi, ecco quanto è costato il super bonus al paese. Naturalmente il giornale non ricorda che la stessa Meloni era d'accordo sul super bonus e che il super bonus ha salvato l'Italia il lavoro durante la grande pandemia e con l'IVA l'Italia, lo Stato ha recuperato un sacco di soldi, ma la colpa è sempre del diavolo. D'altra parte il diavolo c'è, anche se non ha l'alito che puzza di zolfo e non ha gli zoccoli. Leggo Marina Berlusconi, quindi andiamo ad Arcore, la presidente di Fininvest. Tra me e il PD non ci sono contatti o affetto per Fratelli d'Italia. O affetto è un concetto a volte un po' distante, un po' a volte un po' soffocante. Telefonata con la Premier, possibile un incontro. Allora, perché Marina Berlusconi compare sempre più spesso nelle cronache dopo che per anni si era dedicata solo alla sua industria? Beh, secondo Giacomo Salvini del Fatto Quotidiano, libertà, diritti e giustizia, il discorso di Marina Berlusconi nel ricordo di suo padre. Quindi prepara un intervento sul programma, direi che proprio si mette come leader di Forza Italia. Spingono su taxi e suicidio assistito gli azzurri. E voi immaginate i suicidi assistiti, abbiamo già visto la cosa dei diritti, sì. Quanto poi è lancinante nell'ideologia del centrodestra. E poi c'è il Berlus washing, che arriva a teatro. Omaggio a Silvio davanti a Pasquale, Lady Occhiuto, ci manchi. Questo è. Chi è che va sul palco? È Patrick Facciolo, analista della comunicazione e public speaking coach, sta del web con 350.000 follower sul social, che dice: stasera vi spiegherò le tecniche e i segreti della comunicazione berlusconiana che nel bene e nel male hanno cambiato la politica e le nostre vite. Ah, su questo non c'è dubbio che hanno cambiato le nostre vite. Da allora l'Italia è un cesso, dico io, però non vado a teatro. Comunque, questo è quello che arriva dalla pagina del Fatto Quotidiano. Continuando poi sul tema della politica, quella mano armata, siamo al caso Uno Bianca. Ora, chiunque abbia partecipato alla vicenda Uno Bianca direttamente o indirettamente, penso che è ora che si guardi le spalle, perché muoiono uno dopo l'altro. Tutti quelli che non parlano davanti ai magistrati improvvisamente si suicidano, e allora la cosa è un po' sospetta. Quindi uno bianca, dice il Corriere di Bologna con Andrina Baccaro, il RIS a casa di Gugliotta, il RIS sono quelle a polizia scientifica, sequestrati i telefoni e PC del gregario, i PM accelerano, i savi presto interrogati, sul suicidio saranno sentiti il medico legale e anche la moglie.
5: E per quanto riguarda legge elettorale, l'opposizione non si siede al tavolo, opposizione all'attacco sulla legge elettorale, la maggioranza è all'angolo, mentre dal campo largo ieri è arrivato un nuovo no al Melonellum. In Forza Italia corre il sospetto che Fratelli d'Italia abbia messo in giro la voce di un inciucio tra Marina Berlusconi e il PD. Allora, vediamo un po', passiamo a pagina 6 del Resto del Carlino. Il deputato di Noi Moderati, mi pare che il leader sia Lupi, Alessandro Colucci, e il dialogo con l'opposizione. La nostra apertura è sincera, la stabilità è utile a tutti, cioè c'è una voglia di un centrone immenso, grande che non ha perdita d'occhio. Onorevole Alessandro Colucci, esponente di Noi Moderati al tavolo della riforma elettorale, a che punto è il dialogo con l'opposizione? La nostra apertura è sincera e reale, ci aspettiamo da loro un impegno di chiarezza e riguardo a una legge che il giorno del voto determina una maggioranza stabile, chiunque vinca. E se poi vince questo centrone, diciamo che per l'intervistato sarebbe decisamente meglio. Poi il resto sull'aspetto di politica interna, per quanto riguarda la biennale che viene bacchettata anche dall'Unione Europea e bacchetta Salvini, pronto a intervenire, i ministri della cultura riuniti a Bruxelles, Roma assente, il commissario, non daremo fondi a chi riabilita gli aggressori. Al che Fratelli Coltelli, orfani delle correnti, il monolite della Premier non esiste più, il cofondatore Ignazio La Russa, la plenipotenziaria Arianna Meloni, il fedelissimo Fazzolari e il dissidente Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera, guida la corrente dei gabbiani. Non sono più falchi e colombe, se colombe ormai non esistono più perché è il simbolo della pace, ci sono i gabbiani, che a me ricordano di più Hitchcock in questo caso. E lo sfogo di Giuli, tanti con me in Fratelli d'Italia, mai pensato all'addio. Il ministro dopo il faccia a faccia con Giorgia, ci siamo abbracciati, ma ho bisogno di fidarmi delle persone con cui lavoro. Questa pagina 15 Repubblica.
4: E sempre sul merito, sappiamo che Giuli ha defenestrato Merlino, che sì, ha già trovato un posto. Perché in quanto uomo di Fazzolari lavorerà con Massi, cioè va al turismo.
5: Ok, il turismo.
4: Quindi, cioè, uguale, cultura, turismo, agricoltura,
5: sì,
4: poste. E allora, egemonia di destra, dice Alessandro Robecchi, tanto annunciata non arriva mai, come i treni di Salvini. Arrivato il camion dei popcorn, sistemata la poltrona in posizione strategica e allacciate le cinture, ecco, siamo pronti a gustarci lo spettacolo d'arte varie dell'egemonia culturale della destra. Per ora sembra i nostri eroi stanno ripassando i Borgia, i sgambetti, le congiure di palazzo, le dimissioni, i veti, le ripicche. Manca il veleno, è vero, ma non si può avere tutte, ma aspettiamo, non si sa mai. Intanto ci godiamo le sberle che volano, compresa l'udienza che Meloni ha concesso a Giuli per dire che tutto va bene e confermare e ribadire la piena sintonia all'interno della gestione di governo. Divertente che si brindi la concordia mentre il campo di battaglia è pieno di morti e feriti, che in metafora vuol dire dimissionati e licenziati, ministri accompagnati alla porta, sottosegretari esodati, capi di gabinetto immolati, Venimento e Fantozzi, crocefisso in sala mensa, ma anche le sorde lotte di potere tra gerarchi, gerarchetti e le eminenze grigie incazzate e nere. Questo poi ci ricorda il perdono di Palazzo Venezia a Venezia, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è quello che arriva. Ma col Fatto Quotidiano andiamo allora a Minetti. Eh sì, perché Thomas Mackinson e David Miloso, Mackinson che ha fatto lo scoop, no? Sulla Minetti porta avanti le sue inchieste. Ora c'è questa massaggiatrice uruguaiana che il Cipriani voleva un massaggio erotico, lei si è rifiutata e l'hanno cacciata via. Allora, diciamo, grazie a Minetti, nuovi atti agli acquisiti dal PG di Milano. L'indagine si allarga, non riescono a insabbiarla questa cosa. Alla Procura Generale la denuncia poi archiviata su un giro di escort a casa Cipriani. La denunciata indagata per calunnia. Così si colpisce, no? Il testimone. Oh, il Fatto Quotidiano ricorda anche che per Mattarella su 4.230 grazie richieste ne ha date solo 71 e uno di questi è la Minetti.
5: È la Minetti.
4: E allora Minetti lo ricordiamo, per via Goretti,
5: certo,
4: e noi andiamo con gli Annacci,
5: rima.
4: Per Veronica in via Canonica.

0: il pe Iannacci, Veronica, tutta la scuola di via Canonica. Ma perché abbiamo sempre ragione? Ma dannatamente
1: a volte
0: vorremmo
1: è una maledizione.
0: Invece il Corriere di Milano, lo spettro del debito olimpico. L'abbiamo sempre detto, In caso di perdita dallo Stato spetterà farsi carico alla Regione del 50% delle coperture, il resto va ai territori.
1: Ecco.
0: Quindi deficit 300 milioni per Milano Cortina, un grande successo. Fino a 100 milioni del Comune a rischio, quindi potrebbe andare in default. Questa è la meraviglia. Poi c'è la vicenda dell'atavirus, che naturalmente c'è questo scandalo, perché mentre si continua a dire che l'atavirus non è pericoloso, bla bla bla bla, i giornali danno una tale evidenza all'atavirus che diventa automaticamente pericoloso. Beh, certo. Quindi è la costruzione mediatica, non so quanto sia il virus. L'OMS, 10 infetti, controlli sulle persone a Milano e Messina. Peggiorata la donna francese, la difficoltà di rimpatriare gli australiani da Londra. E la sanità francese, mutazioni? Non siamo sicuri, perché appunto non si sa ancora niente di questo virus. Allora vado al Domani, nelle ultime spiccioli per quanto riguarda la mia rassegna stampa sull'ambiente, e trovo che però questo allarme o non allarme dell'atavirus ha ancora una volta dimostrato come rare umano, ma l'uomo non impara nulla. Sanità fragile, piano pandemico inadatto. Se il Covid non ci ha insegnato assolutamente nulla, questo è quello che arriva. E visto che siamo in tema dell'ambiente e dei poveracci, l'UNICEF dice che c'è povertà per un bambino su 4 al mondo.
1: Ecco.
0: E ieri già dalla mamma.
1: Beh, è la situazione che purtroppo persiste e che denunciamo chiaramente per quanto riguarda disparità economica che va a colpire ovviamente i più fragili. Sì, allora io ho messo, se non che in lettura delle prime pagine, perché è costretto, si può dire, la situazione, come lo chiamo io, antivirus, però appunto, come ha affermato Alfredo, sì, non è pericoloso, ma se uno legge i quotidiani, ecco, non è che
0: dire, si caga sotto.
1: Sì, non è che abbiano una narrazione molto rassicurante. Allora, volevo leggere questo per la nostra provincia, questa volta nonostante io abbia non dalla pianura ma dall'Appennino, comuni montani, oggi a Roma contro i tagli. La sindaca Cinti, scuola agricoltura in difficoltà, manifestano contro il dissenso alla premier Meloni e al ministro Calderoli. La protesta dei rappresentanti dei 614 enti locali già declassati per quanto riguarda i territori, in particolare, che sono molto estesi, di Casalecchio e Val Samoggia. Questo per l'ambiente vicino a noi.
0: E per chiudere, non possiamo non parlare di Sempio, Sempio in auto, sono preoccupato e la madre si pentì per lo scontrino. Questo è un altro tema che piace molto ai gialli, non già sotto l'ombrellone, ma rischiamo di arrivarci. E allora l'onorevole Sempio, dice Marco Travaglio, facciamo finta che Andrea Sempio sia un parlamentare, cosa piuttosto improbabile visto che è incensurato, e immaginiamo cosa direbbero politici e media garantisti dell'indagine a suo carico per omicidio di Chiara Poggi. Con tutte le intercettazioni verbali che escono a getto continuo, insorgerebbero come un solo uomo contro la violazione del bavaglio di Nordio, da loro molto amato, che vieta di pubblicare frasi di conversazioni, interrogatori, audizioni e atti giudiziari, anche se non più segreti, di cui si può fare solo il riassunto senza virgolette. Strillerebbero contro chi calpesta la legge Cartabia sulla cosiddetta presunzione di innocenza e ricorderebbero che Sempio non è colpevole fino a condanna definitiva, tanto più che per lo stesso delitto c'è già un colpevole con condanna definitiva. Poi chiederebbero al governo di punire gli inquirenti che fanno uscire i materiali vietati, non solo l'avviso di chiusura indagine, non segreto ma ugualmente non citabile. Nordio sguinzerebbe gli ispettori per scovare le talpe tra gli inquirenti. Tutti porterebbero in trionfo l'onorevole Sempio, martire dell'agonia mediatico-giudiziaria novello Tortora, e reclamerebbero un decreto urgente perché ponga fine a questo Sempio. O Sempio. Ma purtroppo per lui e per noi Sempio non è un politico, quindi le intercettazioni anche dei genitori della vittima con i loro avvocati, i verbali, i bigliettini e le consulenze di parte possono finire sui giornali BTG e Talk, che hanno sempre difeso il bavaglio. E continua Travaglio, tutto testuale, tra virgolette, spesso in audio, tanto non si sente una mazza, e la stampa garantista può dare ogni giorno dell'assassino a Sempio. Dire che questo, quell'elemento, soprattutto i più fumosi e tragicomici, lo incastra, lo inchioda, lo sbugiarda. Anzi, lui a incastrarsi da solo ed è a confessare nei famosi soliloqui dove non si sente, non si capisce niente e non c'è ombra di una confessione, neppure in didascalia. Questo è quanto. E allora, questo trionfo del garantismo, noi ci congediamo e diamo appuntamento domani, sempre a stessa ora. Ciao a tutti.
1: Buon ascolto, a domani.
2: Questo programma è stato offerto da
3: 16 Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info www.osteriadellorsa.com.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
2: Angelica 36, Festival Internazionale di Musica, 36esimo anno, Acquaforte. Bologna, 5 maggio, 30 maggio 2026. Brit Shambui, Howard Scampton and William Howard, Ecos Trio, Yannick Skiriakides, Claudio Baroni, The Titillators, Christia Michael, Morton Feldman, Everloving, Henry Flint. Angara Davis, Werner Duffeldecker, Franz Hautzinger, Burkhard Stangl, Tristan Parrish, Ensemble Zero, James McVinney, Apartment House, Jürg Frey, Blutwurst, Maria Ati, Marco Baldini, Piccolo Coro Angelico, Will Guthrie, Ensemble Mistna, Horse Lords. Angelica 051 240310, www.aaa-angelica.com.
3: Sciopero generale 18 maggio, nemmeno un chiodo per guerra e genocidio. USB raccoglie l'appello lanciato dalla Global Summit Flottiglia e proclama lo sciopero generale. Ci vediamo tutti e tutti all'Assemblea Cittadina, mercoledì 13 maggio, ore 20, in Piazza Gaza, ex Piazza Maggiore. Lunedì 18 maggio, sciopero generale con manifestazione a Bologna, ore 10, da Piazza Gaza, ex Piazza Maggiore. Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
4: Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli.

Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica per la zona bolognese, mentre potete ascoltarci tramite il DAB in tutta l'Emilia Romagna, in Toscana, in Lombardia e naturalmente il resto del mondo tramite il web con l'apposita app che potrete scaricare gratuitamente dal sito radiocittafujiko.it.

Mercoledì ore 10.30 è l'orario di inizio all'incirca di una trasmissione che si chiama Città Fujiko Live Club e che vi propone un paio di ore di musica registrata live, musica rigorosamente ufficiale, raramente ci sono dei bootlegs in questa trasmissione, solamente quando è il caso, ma la trasmissione inizia sempre con una novità. Oggi è una novità un po' particolare, me lo dico spesso, lo so, ma stavolta è veramente così. Si chiama The Record Company, la band che vi propongo oggi, una band relativamente nuova, proprio così, The Record Company, con tanto di articolo. È un trio che viene, un trio chitarra, basso, batteria, super classico, che viene da Los Angeles, California, ed è attivo dal 2011. Ha avuto un gran successo fin da subito con i primi due singoli e il primo album, un album del 2016 che si chiama Give It Back To You, Give It Back To You, che è il primo dei loro quattro album registrati in studio. È uscita proprio in queste ultime settimane la riedizione di questo album in occasione del decimo anniversario della pubblicazione. È una cosa che capita, che ormai non si passa più dai 30 ai 40 ai 50, ma siamo arrivati ai 10. Comunque va bene lo stesso, perché in questa riedizione ci sono 7 brani dal vivo, che sono quelli che interessano noi, che, ed è questa la particolarità, sono stati registrati durante il primissimo concerto della band. Lo ripeto, si chiamano The Record Company. È stato addirittura registrato praticamente nel garage di casa di Alex Stiff, che è il bassista e cantante della band, con un pubblico formato da amici, parenti, vicini di casa, compagni di scuola, insomma tutti quelli che hanno potuto raccattare in questo garage, che evidentemente era anche abbastanza grande. Il tutto è stato registrato il 5 novembre del 2013, quindi ci andiamo ad ascoltare uno di questi brani, che sette, lo ripeto, che sono stati aggiunti all'edizione originale di Give It Back To You. Il brano che ho scelto per voi si chiama Darling Jane, loro invece si chiamano The Record Company.

E direi che per essere il primissimo concerto del trio, niente male, promettevano veramente bene questi The Record Company, che come ho detto in precedenza hanno aggiunto 7 canzoni live, registrate live nel loro garage, in aggiunta appunto alla riedizione per il 10° anniversario del loro album d'esordio, che si chiama Give It Back To You. Il brano che ci siamo ascoltati, dal testo non molto vario a dire il vero, si chiama Darling Jane. C'è anche una cover di Bob Seger, ma quella ve la faccio ascoltare un'altra volta, perché adesso in questa prima parte della trasmissione prendo spunto, anzi l'ho fatto apposta a dire il vero, dal brano che vi ho fatto ascoltare, appunto Darling Jane, per ascoltarci una serie di brani che parlano di ragazze che si chiamano Jane. Essendo un nome molto comune negli Stati Uniti, ci sono tantissime canzoni dedicate a Jane, appunto ce ne ascolteremo qualcuna, a cominciare dai pezzi grossi. Il primo che ci andiamo ad ascoltare è Mr. Bob Dylan insieme ai Dead, ai Grateful Dead. Loro fecero un tour insieme, i Grateful Dead facevano da backing band a Bob Dylan, scusate se poco. Poi tra l'altro Bob Dylan l'aveva già fatto insieme a Tom Petty e gli Heartbreakers, quindi si è sempre circondato, a parte musicisti favolosi nella sua band, anche da bands favolose. Questo Dylan and the Dead che ci andiamo ad ascoltare rigorosamente in vinile è stato registrato in diverse occasioni. Il brano però che interessa a noi parla di una regina, Queen Jane Approximately, una cosa molto maccheronica ma più o meno è così, che è stato registrato all'Hudson Stadium di Eugene, Oregon, il 26 di luglio del 1987, Mr. Bob Dylan and the Grateful Dead.

E spesso per gli amici Jane diventa Jenny, come in questo caso Bruce Springsteen, la E Street Band, naturalmente in una delle rarissime versioni live di questo brano che si chiama Jenny Don't Lose Heart, che è stato registrato a Brisbane in Australia all'Entertainment Center di quella città il 14 febbraio del 2017 e che fa parte di quella lunga immensa schiera di bootlegs ufficiali che Bruce Springsteen e la E Street Band hanno pubblicato negli ultimi anni. Dopo Dylan e Bruce passiamo a un altro pezzo grosso, anzi altri 5 pezzi grossi, Rolling Stones, la loro famosissima Lady Jane, credo non abbia bisogno di presentazioni come del resto la band. Ricorderò solamente che il loro 26esimo album in studio, che si chiama Foreign Tongues, verrà pubblicato il 10 luglio prossimo. Loro hanno fatto più o meno una quarantina di live album, questo è il primo, anzi il secondo, scusate, si chiama Got Life If You Want It, non plan, mentre prima era uscito un 10 pollici dello stesso titolo. Purtroppo, come quasi tutti gli album registrati in queste occasioni, negli anni 60, per un certo tipo di bands, il pubblico dà veramente fastidio, e non sto scherzando. Comunque il brano è troppo bello. Colston Hall di Bristol in Gran Bretagna, 7 ottobre 1966, Lady Jane, loro sono Rolling Stones.

0: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo, abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
4: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
5: Erboristeria in festa. Due giornate di incontri, laboratori, mercato di erboristeria artigianale, stand enogastronomici, talk, workshop, musica, laboratori e spazio bimbi per rivitalizzare l'arte erboristica. Che tu sia un esperto o un semplice appassionato, ti aspettiamo il 16 e 17 maggio alla Fattoria del Dono, via Scuole del Farneto 1 a San Lazzaro di Savena. Cucina aperta con le incavolate per piatti da leccarsi baffi, vegetariani e vegani. Segui la Fattoria del Dono sui social per il programma completo. Erboristeria in festa. La natura è protagonista.
6: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Raquel Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.
7: Scopri una bella opportunità per il percorso educativo dei tuoi bambini. Scuola delle Idee Marino Golinelli aspetta genitori e studenti all'Open Day per le iscrizioni all'anno scolastico 2027-28. La prima scuola media con approccio STEAM, creatività digitale, linguaggi espressivi, un modello educativo all'avanguardia, laboratori, attenzione al benessere e molto altro. Vi aspettiamo il 20 maggio alle 17.30 all'Opificio Golinelli, in via Paolo Nanni Costa 14 a Bologna. Prenotazioni su scuoladelleidee.it.

Quel fantastico intro ad opera dei due chitarristi Dick Wagner e Steve Hunter della band di Lou Reed, più questo fantastico riff sempre dei due chitarristi, fanno di questa Sweet Jane un brano della mia top 10 in assoluto, veramente fantastico. Lou Reed non avrebbe più suonato Sweet Jane in questo modo, sarebbe stato un po' più loffio, come dicono a Modena, ma sempre di grande impatto. Questo però è assolutamente strabiliante. Il tutto arriva, come dicevo, da Lou Reed, naturalmente, personaggio che ha fatto la storia della musica rock, prima con i Velvet Underground, poi in proprio. E questo Rock and Roll Animal è il suo primo album dal vivo, è stato registrato all'Academy of Music di New York City il 21 dicembre del 1973. Fra parentesi, qualche tempo dopo uscì un altro album dal vivo che si chiamava Live, semplicemente Live, che è stato registrato la stessa notte, per cui non vedo il motivo per cui non fosse stato pubblicato doppio.

comunque questa intro Sweet Jane è assolutamente fantastico, come fantastico era Lou Reed. My vein, then I tell you. Beh, dopo questa infornata di personaggi famosissimi, siamo ascoltati nell'ordine Bob Dylan, Bruce Springsteen, Rolling Stones, Lou Reed, andiamo invece a una band che pochi conoscono, almeno qua in Italia. Si chiamano i Cycle Works, vengono da Liverpool, sono stati attivi in due tranche, prima dal 1980 al 1991, poi si sono riformati dal 2006 ad oggi, sempre sotto la guida di Ian McNabb, che è il cantante, chitarrista e tastierista, autore anche di una protagonista, per meglio dire anche di una carriera solista che in Gran Bretagna gli ha dato molto successo, gli sta dando tuttora molto successo. Hanno fatto due album dal vivo, uno solamente in versione digitale, più alcuni singoli con canzoni dal vivo. Questo è l'album live che potete trovare nei negozi normalmente, si chiama BBC Live in Concert, che dice già tutto, è stato registrato per la BBC, appunto, l'ente di Stato radio-televisivo britannico, al Golden Green Hippodrome, un locale di un sobborgo di Londra, il 5 maggio del 1987. Anche loro parlano di una Jane che però non sta tanto capita. Understanding Jane, loro sono i Cycle Works.

Thank you very much.

Altra grande band, quella di Jane's Addiction, venivano da Los Angeles, sono stati fondati nel 1985, hanno litigato tantissime volte fra di loro, però nel 2004 penso sia arrivata alla conclusione della carriera della band quando Perry Farrell, il cantante, ha scazzottato Dave Navarro direttamente sul palco e da lì il gruppo pare che, anzi non pare, si è sciolto del tutto, diciamo definitivamente, punto interrogativo, perché come sapete meglio di me, quando poi il conto bancario va in rosso queste cose si appianano e si riappacificano tutti quanti. Comunque Jane's Addiction hanno fatto 3 album dal vivo, compreso quello omonimo di debutto, che per una band è abbastanza particolare che l'album di debutto sia live, ma questa che ci siamo ascoltati è una raccolta, si chiama Kettle Whistle, è una raccolta del 1997, un CD che contiene anche delle canzoni dal vivo mai pubblicate prima, tipo questa Jane Says, che è uno dei loro classici, un brano molto bello secondo me, che è stato registrato praticamente a casa loro, all'Irving Meadows di Irvine, in California, durante il corso del Lollapalooza Festival che Perry Farrell, il cantante, aveva ideato e prodotto per primo tantissimi anni fa. Il brano, come dicevo, è stato registrato a Los Angeles il 24 luglio del 1991. A concludere questa, ancora una volta forzatamente, breve rassegna di brani dedicati a Jane, arrivano gli America, questa band che sulle orme di Crosby, Stills & Nash and Young naturalmente, si formarono nel 1970 da 3 ragazzi americani, però in Inghilterra, loro abitavano in Inghilterra perché i loro genitori erano militari britannici di stanza in Inghilterra. Dal 1977 però sono diventati un duo, ma la musica non è cambiata assolutamente, folk rock con grandi armonie vocali, e hanno fatto diversi album dal vivo. Questo in concert in realtà è un King Biscuit Flower Hour, la serie che vi faccio ascoltare spesso e volentieri, che purtroppo non pubblica più niente, e il brano è stato registrato al Blossom Music Center di Cuyahoga Falls, anzi Falls sarebbe meglio dire, in Ohio, il 4 settembre del 1982. Si chiama Daisy Jane, ultimi ma non ultimi, come si suol dire, America.

0: Thank you, Daisy.
1: Jerry Beckley.
2: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
3: Ma cosa fai in calesse?
4: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
3: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
4: Non ci sono i cowboy?
3: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
2: L'evento jazz più atteso dell'anno ritorna con la sua 18esima edizione, Paradiso Jazz Festival. Nato nel 2006 per volontà di Franco Fanizzi, è cresciuto di anno in anno, portando sul palco i più raffinati e virtuosi artisti jazz mondiali. Quarto appuntamento, lunedì 18 maggio, Sala Paradiso, Dave Weckl e Tom Kennedy. Inizio concerti ore 21:30, con la possibilità su prenotazione di cenare nel locale. Maggiori info su arcisanlazzaro.it.
5: Sono aperte le prenotazioni di Equilibri, Festival Internazionale di Circo Contemporaneo. Spettacoli di circo senza animali, performance di teatro di strada e concerti. Appuntamenti per adulti, ragazzi e bambini. Tutto a offerta libera. Gli eventi si svolgeranno sia all'aperto che nel tendone da circo, durante i venerdì, sabato e domenica. Sarà presente un punto ristoro. Vi aspettiamo per Equilibri, Festival di Circo Contemporaneo. Dall'8 al 24 maggio, Parco Rodari, a Casalecchio di Reno. Seguite l'aria di festa. Info e prenotazioni su www.arterego.org.
6: Ci sono gesti che migliorano il presente.
7: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
6: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti e pediatrici e alle loro famiglie.
7: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
6: Scopri di più su fondhs.org/5per1000.
8: Gatto, gatto, gran festival internazionale della zuppa, 15 anni, buon compleanno a noi!
9: Lo so, Pollo, e infatti eccoti anche il programma. Sabato 16 maggio, paratina nel Rione Pilastro, laboratori e musiche al Parco Pierpaolo Pasolini. Domenica 17 maggio, invece, scoperchiamo le pentole, gran gara ludica delle United Nations of the Soup.
8: Vieni all'assemblea della zuppa con la tua ciotola, assaggia e vota. Bien show, sin dudas, la migliore!
10: Trovi tutte le info sulla pagina Facebook e Instagram Gran Festival Internazionale della Zuppa di Bologna e sul sito cameredaria.net.
11: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.

0: Città Fujiko Live Club, seconda parte. Siamo al 13 maggio 2026, però anche in questo caso la seconda parte è iniziata con la novità che vi propongo quest'oggi, la riedizione per il 10° anniversario dall'uscita, che è successa naturalmente nel 2016, dell'album d'esordio di una band che si chiama The Record Company, Give It Back To You, il titolo dell'album. E in questa riedizione per il 10° anniversario sono state aggiunte 10 tracce, chiamiamole così, come fanno i giovani, per aumentare il bottino, appunto. 10 canzoni che sono state registrate durante il primissimo concerto che la band ha fatto nel garage del bassista Alex Stiff. Come dicevo prima, hanno raccattato amici, parenti, genitori, vicini di casa, compagni di scuola, un po' di tutto per questo primissimo concerto, che è dimostrato come la band fosse già pronta veramente a calcare i palcoscenici non solo americani. E il brano che ci siamo ascoltati da questa riedizione, lo ripeto, l'album si chiama Give It Back To You, e il brano che ci siamo ascoltati si chiama Roll Bones, e loro, ancora una volta lo ripeto, si chiamano The Record Company. Come sempre nella seconda parte di Città Fujiko Live Club arriva una rubrica che si chiama Recorded Today, i brani che sono stati registrati nel corso del 13 maggio nel trascorrere degli anni, e ancora una volta ce ne sono tantissimi, e ancora una volta il criterio di scelta è un brano per ogni decade. Ed iniziamo subito alla grandissima con una band che si chiama tuttora, perché ogni tanto tornano insieme, visto che sono molto amici, più che musicisti, ecco. Diciamo che essendo amici ogni tanto sentono la mancanza della band e si riuniscono, ma salvo poi litigare subito dopo, ma non neanche litigare, è che ci sono due personaggi all'interno di questi Faces, Rod Stewart e Ronnie Wood, che hanno i loro impegni, il primo con la propria carriera solista e il secondo invece con i Rolling Stones, che, ripeto, fra un po' uscirà l'album nuovo. I Faces hanno pubblicato diverse cose in studio, cioè 4 album per la precisione, più un album dal vivo che in realtà è accreditato a Rod Stewart and the Faces, più diverse compilations. Questa è una di quelle, si chiama Five Guys Walk Into a Bar, ed è facile, visto che i ragazzi ad alzare il gomito erano abbastanza pratici. È un box di 4 CD che è stato pubblicato nel 2004 e contiene il meglio della loro produzione, più parecchie canzoni che non sono live, che non sono mai state pubblicate. Questa è una di quelle, è stata registrata in occasione del John Peel Sunday Concert. John Peel, per pochi che non lo sanno, è il padre di tutti noi, il massimo dei DJ possibili ed immaginabili, DJ in senso radiofonico. E probabilmente, anche se non è sicuro, è stato registrato al Paris Theatre di Londra. La data invece sicura era il 13 maggio del 1971. Il brano che ho scelto per voi, ce ne sono un paio registrati in queste occasioni, ma è quello che ci andiamo ad ascoltare. Si chiama Cut Across Shorty, loro sono i Faces, dal 1971.
1: Here's the one we haven't done on the program before, called the Cut Across Shorty. Which we'll have a go at.
2: Oh, it goes something like this.

La spettacolare voce di Rod Stewart e la chitarra di Ron Wood erano il carattere principale di questi Faces, ma non bisogna dimenticare gli altri tre provenienti dagli Small Faces: Kenny Jones alla batteria, Ronnie Lane al basso, Ian McLagan alle tastiere. Un grande, grande, grande band, come ha dimostrato, a mio avviso, questo pezzo che si chiama Cut Across Sortie, registrato al Paris Theatre di Londra, molto probabilmente, ma sicuramente il 13 maggio 1971. Gli anni 80 vengono rappresentati da un personaggio un po' particolare. Lui in realtà si chiamava Ian David McGeechy, ma il suo nome d'arte è John Martin. Veniva dal Surrey in Gran Bretagna ed è stato un chitarrista fantastico in tutti i sensi, anche perché è stato il primo, a mia conoscenza, ma sicuramente uno dei primi a usare tutti gli effetti possibili sulla chitarra acustica, Ecoflex eccetera eccetera, e con questa chitarra acustica faceva delle cose veramente incredibili. Il suo primo album si chiama London Conversation ed è del 1967, ma è in studio, a questo punto non ci interessa. Dopodiché dal 67 in poi ha fatto un sacco di album live, il primo dei quali si chiama Live at Leeds ed era un long play che veniva venduto solamente via mail order da lui stesso nel 1975. È poi stato ripubblicato come doppio CD, chiamato però Live at Leeds and More, nel 2006. Il secondo CD comprende registrazioni effettuate qua e là per il mondo, in particolare quelle che ci andiamo ad ascoltare al Bottom Line di New York City. Voglio però ricordare un attimo prima una serata, quella del 1° dicembre del 1980, in cui John Martin fece da apertura qui a Bologna al Palazzo dello Sport a Joe Jackson, un abbinamento assolutamente improponibile, ma che fu proposto però non ebbe un gran successo, soprattutto John Martin, perché tutti noi aspettavamo Joe Jackson. Comunque John Martin merita sicuramente più che rispetto. Root Love, il brano che ci siamo ascoltati, Bottom Line di New York City, 13 maggio 1983.

molto apprezzato dai suoi colleghi chitarristi, John Martin, come vi dicevo in precedenza, con la sua chitarra acustica piena di effetti. In questo caso era accompagnato anche da una band, da una sezione ritmica, ma anche spesso volentieri faceva cose anche in proprio, e la ritmica veniva data dalla propria chitarra che lui percuoteva e poi attraverso l'eco appunto faceva da base ritmica alla canzone. Ma non è questo il caso, perché la sera del 13 maggio del 1983 al Bottom Line di New York City, John Martin era appunto con una sezione ritmica e lo abbiamo sentito in questo brano che si chiama Root Love.

Diciamo che Ricordi Today, come ha già detto altre volte, non è nient'altro che una scusa per ascoltarci cose che sono completamente diverse l'una dall'altra. Infatti adesso saltiamo da John Martin a Manic Street Preachers, sono due cose completamente diverse. Manic Street Preachers è una band che viene da Blackwood in Galles ed è attiva dal 1986. Inizialmente erano un quartetto, poi nel 1995 uno dei due chitarristi, Ricky Edwards, è scomparso, non è mai più stato ritrovato e non se ne sa più niente, e per cui hanno continuato come trio. Non hanno fatto nessun album dal vivo intero, ma hanno fatto una caterva di singoli con brani dal vivo. Questo è uno di quelli. Questo addirittura è un doppio CD single che contiene tre brani dal vivo registrati al Club Città di Kawasaki in Giappone il 13 maggio del 1992. Il brano che ho scelto per voi, per questioni soprattutto temporali, diciamo di durata, è un brano che ricorda, anzi ha il titolo di uno stato americano, si chiama Tennessee. Loro sono Manic Street Preachers, 1992.

Manic Street Preachers, quindi il brano si chiama Tennessee e fa parte di questo doppio CD single che ha come brano di punta Little Baby Nothing. Poi ci sono da una parte nel primo CD single tre brani in studio, mentre nel secondo questi tre brani dal vivo, dal quale ci siamo ascoltati appunto Tennessee. Passiamo direttamente al 2006, siamo insieme, anzi stiamo praticamente ascoltando una radio che era a San Francisco, è tuttora a San Francisco, ma ha cambiato completamente genere, radio che si chiama KFOG, K-F-O-G, e che nel corso degli anni, quando era una radio rock, adesso è cambiato, è diventata una radio country, quando era una radio rock ogni anno pubblicava un album con registrazioni effettuate dal vivo sia nei suoi studi che in concerto. Qui abbiamo in azione i Los Lonely Boys, una grande band che è formata dai tre fratelli Garza, fratelli che sono attivi dal 1996, anche se hanno avuto un break dal 2019 al 2022. Loro chiamano la loro musica Texican Rock and Roll, appunto un misto fra la musica messicana e la musica texana, la musica americana. Vi dicevo di questa serie che ha pubblicato più di 20 numeri, questo è il numero 13 e contiene questa registrazione dei Los Lonely Boys, registrata al Piers 3032 di San Francisco il 13 maggio del 2006. Il brano è uno dei loro brani di punta della loro produzione, si chiama Heaven.

Come on, let's go.

0: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, TECAR terapia. La nostra equip di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
0: La musica è in tutti. Con Eufonica diventa incontro, formazione e lavoro. Dal 15 al 17 maggio a Bologna Fiere torna il Salone della Musica e delle sue professioni. Vuoi far crescere il tuo business? Diventa espositore. Vuoi scoprire il tuo futuro nella musica? Partecipa come visitatore. Ingresso gratuito su prenotazione. Scopri di più su www.eufonica.it.
6: Sciopero generale 18 maggio, nemmeno un chiodo per guerra e genocidio. USB raccoglie l'appello lanciato dalla Global Summit Flottiglia e proclama lo sciopero generale. Ci vediamo tutti e tutti all'Assemblea Cittadina, mercoledì 13 maggio, ore 20, in Piazza Gaza, ex Piazza Maggiore. Lunedì 18 maggio, sciopero generale con manifestazione a Bologna, ore 10, da Piazza Gaza, ex Piazza Maggiore.

Vengono dalla Virginia, ma da qualche tempo sono residenti in quel di Nashville, Tennessee. È una cosiddetta all-time folk music band, però hanno un'energia veramente rock, quasi punk. Si chiamano Old Crow Medicine Show. Hanno fatto 4 album dal vivo, questo è il terzo, ed è un omaggio a Blonde on Blonde di Bob Dylan. L'album è stato fatto praticamente dall'inizio alla fine al CML Theater and Country Music Hall of Fame and Museum, un nome lunghissimo, il 13 maggio del 2016. Il brano che vi ho fatto ascoltare si chiama Obviously Five Believers, Old Crown Medicine Show dal 2016. L'ultima cosa arriva dal 2023, quindi non tantissimi anni fa, anzi tre, però prima, siccome è l'ultimo brano, vi voglio ricordare che vi siete ascoltati Città Fujiko Live Club, un paio di ore di musica live ogni mercoledì da Radio Città Fujiko, naturalmente in Bologna, più il DAB, più il web, del quale vi ho già parlato. L'ultima cosa che ci andiamo ad ascoltare, prima naturalmente vi do appuntamento mercoledì prossimo con le stesse coordinate, dicevo l'ultimo brano che ci andiamo ad ascoltare è ad opera di John Anderson e the band Geeks. John Anderson è stato per tantissimi anni, e li ha fondati anche, il cantante degli Yes. Nel 2004 ha avuto dei problemi alle corde vocali, per cui è stato sostituito da un altro cantante, ma poi al momento del ritorno gli altri gli hanno detto che non era il caso e hanno tenuto il cantante, che probabilmente costava meno. Comunque questo è un altro discorso. Adesso vive in quel posto magnifico che si chiama San Luis Obispo in California e ha questa band che si chiama Band Geeks che lo accompagna. La sua carriera è iniziata nel 1976 con un album spettacolare che consiglio perché è fantastico, che si chiama Elias of San Hilo. Pare che adesso ci sarà una seconda parte, spero proprio di no, perché solitamente le seconde parti non sono mai come la prima. Comunque, l'album che ci andiamo ad ascoltare, doppio CD più DVD, si chiama Live Perpetual Change, è stato registrato in diverse occasioni, ma il brano che ci andiamo ad ascoltare, che si chiama Your Move, I've Seen All Good People, è stato registrato al The Plains Theater di The Plains in Illinois il 13 maggio 2023. Fate finta, anzi sono tutti brani degli Yes in questo album, con la magica voce di John Anderson, con quale vi lascio. Ciao a tutti da Nevio.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
2: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
3: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Rachele Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.
4: Scopri una bella opportunità per il percorso educativo dei tuoi bambini. Scuola delle Idee Marino Golinelli aspetta genitori e studenti all'Open Day per le iscrizioni all'anno scolastico 2027-28. La prima scuola media con approccio STEAM, creatività digitale, linguaggi espressivi, un modello educativo all'avanguardia, laboratori, attenzione al benessere e molto altro. Vi aspettiamo il 20 maggio alle 17.30 all'Opificio Golinelli, in via Paolo Nanni Costa 14 a Bologna. Prenotazioni su scuoladelleidee.it.

0: Popolare Network.
1: Stretto di Hormuz, l'Italia si prepara a intervenire con due navi per sminare il tratto di mare. Prenderanno parte a una missione internazionale, ma solo se finirà la guerra. Sul conflitto nel pomeriggio, Giorgia Meloni al Senato, opposizioni pronte a incalzarla su caro energia e rapporti con Trump. L'Iran ribadisce che Hormuz è sotto il suo controllo e alza i toni contro una ripresa di azioni militari americane. Trump intanto è in viaggio verso la Cina per cercare una sponda sul conflitto domani faccia a faccia con Xi Jinping. Antivirus, tutti negativi, i test effettuati in Italia sulle 4 persone entrate in contatto con dei contagiati. Il Ministero della Salute alza il livello di allerta, ma specifica la situazione sotto controllo. Per l'OMS sono 11 casi sospetti totali, 9 quelli positivi. Troppo precariato nella scuola, la Corte di Giustizia Europea boccia l'Italia sul personale non docente. Abuso di contratti brevi al posto di assunzioni a tempo indeterminato, dicono i giudici. Accolto il ricorso della Commissione, la normativa italiana viola il diritto dell'Unione. 12:32 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. Dunque, il governo si prepara a intervenire nello stretto di Hormuz nell'attesa che cessino le ostilità tra Stati Uniti e Iran. Oggi in commissione i ministri Tajani e Crosetto hanno detto che l'Italia ha deciso di inviare due navi per sminare il tratto di mare nel Golfo Persico. Le due imbarcazioni si avvicineranno all'area e, se ci sarà la pace, prenderanno parte a una missione internazionale. Del ruolo italiano nel conflitto oggi parlerà anche Giorgia Meloni, attesa in Senato per un question time. Le opposizioni le chiederanno conto di vari temi, dal caro energia ai rapporti con Trump. Da Roma, Anna Bredice.
2: Prepararsi per intervenire oggi, per intervenire domani è la frase ad effetto che Crosetto ha riservato alle commissioni estere e difesa che si sono riunite questa mattina alla Camera dei Deputati per avere aggiornamenti sulla crisi nello stretto di Hormuz. E l'intervento di oggi sarebbe la partenza di due cacciamine che si stanno avvicinando allo stretto, ma rimarranno per ora lontane fino a quando sarà stabilita una tregua definitiva e la partecipazione ad una coalizione internazionale, ma sotto quale egida ancora non è chiaro, se dell'ONU, dell'Unione Europea. In ogni caso i due ministri hanno assicurato che un intervento nello stretto sarà prima autorizzato dal Parlamento. Tajani, intervenendo in commissione, ha parlato di uno shock globale, commentando le conseguenze del blocco dello stretto di Hormuz per quanto riguarda dunque l'approvvigionamento dei carburanti. Ha criticato l'Iran per gli attacchi ai paesi vicini e per le possibili minacce attraverso le armi nucleari, ma poco, quasi niente, è riservato a Trump come critica, come condanna per l'attacco all'Iran sferrato ormai mesi fa. Bisognerà quindi capire cosa dirà oggi Giorgia Meloni al Premier Time in programma alle 16:30 al Senato, se ribadirà la partecipazione ad una missione dopo un accordo di pace, ma dovrà dire molto altro. I rapporti con Trump, se condannerà la guerra sferrata dall'alleato americano, ma dovrà affrontare altri temi. Si tratta del primo confronto della Presidente del Consiglio in Parlamento dopo il referendum. Tanti temi, anche spinosi, visto quello che sta accadendo dentro la sua maggioranza, problemi che non sono finiti con la prima operazione di polizia di Delmastro e Santanchè. Linea allo studio.
1: Intanto l'Iran ha ribadito che Hormuz è sotto il suo controllo e ha minacciato di trasformare il Golfo Persico in un grande cimitero nel caso di una ripresa delle azioni militari americane, un'opzione in questi giorni al vaglio degli Stati Uniti con lo stallo nelle trattative. Proprio lo stretto e la guerra con l'Iran sono tra i temi in oggetto del viaggio di Donald Trump in Cina. Trump arriverà a Pechino nel primo pomeriggio intorno alle ore 20 cinesi e domani ci sarà il faccia a faccia con Xi Jinping. Oltre al conflitto sul tavolo anche le questioni commerciali tra i due paesi. Il servizio di Roberto Festa.
0: è un'America più debole, isolata, è una Cina più forte, quelle che si incontrano da oggi a Pechino. Quando nel 2017 Donald Trump visitò la capitale cinese, fu accolto con grande sfarzo, onori, unico presidente americano cui venne concesso l'onore di cenare nella città proibita. La Cina allora doveva esibire, doveva convincere il mondo di essere a pari livello con il gigante americano. Trump arriva a Pechino oggi in un contesto molto diverso. La Cina non deve dimostrare più nulla. La guerra commerciale degli Stati Uniti contro la Cina è fallita, le tariffe al 120% minacciate contro Pechino sono rientrate quando la Cina ha minacciato di tagliare le forniture di minerali delle terre rare e magneti. Su tutto, dalle rinnovabili alla robotica, all'intelligenza artificiale, Pechino è oggi un concorrente naturale, rispettato per Washington. Gli Stati Uniti hanno dovuto rinunciare all'ambizione di orientare, di piegare l'economia cinese. È piuttosto Trump che sbarca a Pechino, scortato da decine di imprenditori americani, con la speranza di portare a casa nuovi e fruttuosi accordi commerciali. La speranza è anche quella di convincere la Cina, il più grande consumatore di petrolio iraniano, a fare pressioni su Teheran per un'intesa che porti il conflitto a conclusione. Da parte cinese l'interesse è soprattutto spezzare l'appoggio diplomatico e militare americano a Taiwan. Armi per 11 miliardi di dollari per Taipei sono stati approvati dall'amministrazione Trump. Alla vigilia dell'incontro con Xi Jinping, il presidente americano è però sembrato ancora concentrarsi sui suoi temi più classici. Nella notte di lunedì ha postato un fiume, oltre 50 di messaggi su Truth Social, parlando di tutto. Ha definito Barack Obama una forza demoniaca, ha chiesto l'arresto dei suoi nemici, ha ripetuto che le elezioni del 2020 erano truccate e ha difeso i lavori alla piscina riflettente del Lincoln Memorial.
1: In Libano intanto proseguono i raid e l'esercito israeliano sostiene di aver colpito 40 obiettivi di Hezbollah nel sud del paese nelle ultime 24 ore. Uno degli attacchi, secondo l'Orient Le Jour, avrebbe centrato un'autostrada. Sono almeno 8 le vittime, tra cui 2 bambini. Nelle ultime ore uccisi anche 2 paramedici della protezione civile libanese nel corso di alcune operazioni di soccorso. In Ucraina è in corso in questi minuti un attacco aereo combinato russo. A darne notizia è l'intelligence di Kiev, secondo cui Mosca starebbe usando un numero considerevole di droni per sovraccaricare il sistema di difesa aerea ucraino e colpire obiettivi civili. Tra gli obiettivi russi le infrastrutture critiche, le imprese energetiche, oltre che gli edifici governativi, sostiene l'intelligence ucraina. Antivirus, sono tutti negativi i test effettuati in Italia sulle 4 persone entrate in contatto con la malattia. Nonostante i sintomi manifestati da una turista argentina ricoverata per una polmonite e da un marittimo 25enne calabrese in isolamento fiduciario. Al momento sono 11 casi sospetti di antivirus, 9 i positivi secondo l'OMS. In Italia il Ministero della Salute ha alzato il livello di allerta per cautela e specificato però che la situazione è sotto controllo. Ieri intanto la ministra della Salute francese ha dato una conferenza stampa sul virus. In Francia si trova una delle persone positive più gravi che è attualmente in terapia intensiva. Il servizio da Parigi.
3: Dei 5 turisti francesi rimpatriati con tutte le precauzioni e un protocollo sanitario draconiano della crociera contaminata dall'antivirus, 4 sono in buona salute e soprattutto sono negativi ai test di depistaggio del virus. Restano comunque isolati in quarantena e sotto stretta osservazione. Il quinto, una donna di mezza età, ha contratto la malattia in forma acuta ed è in prognosi riservata sotto assistenza respiratoria. E quanto ha spiegato ieri la ministra della Sanità francese Stéphanie Rist in una molto ufficiale e affollatissima conferenza stampa destinata a fare la massima trasparenza sulla questione e a rassicurare un'opinione pubblica già in fibrillazione di fronte alla prospettiva di una nuova pandemia di tipo Covid. Per i 5 turisti rimpatriati è stata ricostruita una lista di 22 persone casi contatto accertati, già ricoverate o in corso di ricovero, ha spiegato la ministra, esaminate in isolamento e sotto osservazione. Peraltro, ha concluso Madame Rist, non ci sono elementi per presumere di una circolazione diffusa del virus tra la popolazione in Francia. Dichiarazione che si vuole rassicurare ma dall'effetto paradossalmente inquietante, tanto l'ipotesi di una diffusione già in corso appariva remota, per non dire impensabile, fino a ieri. Inquietudine sempre, per così dire, più virulenta tra media e opinione pubblica, tanto che il presidente Macron in persona ha tenuto a rassicurare i francesi, il governo agisce con competenza e la massima prudenza, ha dichiarato, e la situazione è sotto controllo. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: Ora nel Regno Unito, dove al Parlamento si tiene tra poco il tradizionale discorso del re, Re Carlo, discorso che però quest'anno avviene in piena crisi di governo dopo il caso Mandelson legato a Jeffrey Epstein e la sconfitta alle elezioni locali. A chiedere le dimissioni del premier Keir Starmer adesso non è soltanto l'opposizione ma anche una parte del suo stesso partito, il Labour. Ieri 4 dimissioni nell'esecutivo. In diretta con noi Daniele Fisichella, a te Daniele.
4: Il compito del sovrano oggi è quello di esporre i piani del governo. Il problema è che non è affatto chiaro chi guiderà il paese. L'autorità di Keir Starmer è stata polverizzata, ma finora nessuno sfidante si è fatto avanti. Parlare di strategie di partito tra le cerimonie dedicate alla presenza di Re Carlo a Westminster sembra un paradosso, eppure la situazione attuale è ritenuta da tutti insostenibile. I sindacati legati alla sinistra hanno affermato che ormai è chiaro che Starmer non guiderà il partito alle prossime elezioni. Wes Streeting, ministro della sanità e rappresentante dei Labour moderati, oggi ha incontrato brevemente Starmer, gli avrebbe comunicato la sua intenzione di dimettersi e poi candidarsi ufficialmente alla leadership già da domani. Nel frattempo Re Carlo presenta le nuove proposte del governo su edilizia, energia e un disegno di legge sull'immigrazione che renderà più difficile per alcuni migranti ottenere la residenza nel Regno Unito. All'interno delle nuove misure anche una che permetterà di allineare le leggi britanniche a quelle dell'Unione Europea, un passaggio fondamentale per poter riallacciare i rapporti con Bruxelles.
1: Grazie Daniele. Sottraevano dalle banche dati informazioni riservate di calciatori, imprenditori e gente dello spettacolo e poi le vendevano ad alcune agenzie private. E questa l'accusa per due poliziotti al centro di una presunta organizzazione criminale scoperta dalla Procura di Napoli. Il procuratore Nicola Gratteri oggi ha tenuto una conferenza stampa dando i dettagli dell'operazione e parlando di poliziotti infedeli che si sono venduti per soldi. 29 in totale gli indagati, destinatari di misure cautelari, 4 in carcere, 6 domiciliari, 19 con obbligo di dimora. Troppo precariato nella scuola italiana, la Corte di Giustizia Europea boccia l'Italia sul personale ATA, il personale non docente, quello amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola pubblica. Il loro sistema di assunzione viola il diritto dell'Unione Europea, ha stabilito la Corte accogliendo un ricorso della Commissione Europea. Per Bruxelles questo sistema è incompatibile con la normativa europea in materia di contratti a tempo determinato che prevede limitazioni ai contratti brevi mentre favorisce le procedure di assunzioni a tempo indeterminato. C'è stato troppo abuso di contratti brevi, questa è l'accusa per l'Italia. Che cosa significa ora per il nostro paese? Anna Maria Santoro, responsabile personale ATA della CGL Scuola.
5: È una denuncia clamorosa che noi facciamo da tempo, perché la scuola italiana muore di precariato, il governo ne è il becchino. Sugli ATA i numeri sono impressionanti, oltre 60.000 posti su una dotazione organica di 200.000 persone, oltre 60.000 posti sono coperti da personale a tempo determinato e sono posti che aumentano nel tempo. Perché? Perché c'è una legge ingiusta che limita le assunzioni del personale ATA al solo turnover, cioè i pensionamenti. Anche quest'anno c'è una previsione di circa 10.000 pensionamenti, verranno fatte 10.000 assunzioni a fronte di 60.000 posti liberi.
1: Dopo questa sentenza la conseguenza pratica è che l'Italia dovrà mettersi in regola
5: con una legge, con un piano straordinario di assunzioni che portino il personale ATA che lavora su questi posti da moltissimi anni alla loro stabilizzazione. Questa è l'unica scelta che può fare, di cui è eticamente e politicamente responsabile e che dovrebbe fare.
1: Un corteo silenzioso si è snodato ieri sera per le vie della città vecchia di Taranto al termine della messa in ricordo di Sacò Bakary, il 35enne maliano ucciso a sangue freddo all'alba di sabato da un gruppo di ragazzini quasi tutti minorenni. Dall'altare il parroco ha parlato di futilità armata del razzismo e ha poi proposto ai fedeli una riflessione durissima: non riesco a spiegarmi come sia possibile che non si condanni all'unanimità quanto è accaduto. Essere amici dei nostri ragazzi coinvolti non può significare difenderli dando ignominiosamente le spalle al morto per terra. Queste le parole del parroco al termine della funzione religiosa. I partecipanti hanno portato fiori sul luogo dell'omicidio. Per domani invece gruppi e organizzazioni antirazziste del territorio hanno convocato un presidio. Noi abbiamo raggiunto Enzo Pilò, che è presidente dell'associazione tarantina Babele.
6: Il riferimento a Don Emanuele Ferro è assolutamente opportuno, perché noi tutti abbiamo subito pensato alla mobilitazione, all'azione politica, ma nessuno aveva pensato a un gesto di gentilezza. Da dove nasce questa cosa? Sicuramente nasce in un contesto di disagio sociale grave, ma si inserisce, io credo, dentro un contesto sociale più ampio di crisi della città di Taranto, un processo di disagio che avanza insieme a un processo di deindustrializzazione. Per me la matrice razzista rimane, anche se è una matrice inconsapevole, nel senso che loro magari non ragionano sul razzismo e ne fanno un obiettivo, ma è un razzismo che hanno dentro, perché è introiettato dal brodo culturale in cui siamo immersi ormai da diversi anni, perché voglio dire, le politiche, gli interventi legislativi sempre più vessatori verso gli stranieri non abbiano una parte nella costruzione dell'immaginario e della cultura collettiva. È l'egemonia culturale della destra, no? Quella che vogliono conquistare, che costruisce questo clima di odio verso non solo gli stranieri, ma verso tutti i soggetti vulnerabili.
1: Alle 12.46 minuti è tutto per questa edizione del GR condotto da Mattia Guastafiero, in redazione con Alessandra Tommasi, Diana Santini e Alessandro Principe. Le notizie tornano alle 15.30. A tutti una buona giornata.
7: Popolare Network.

0: safe return of Alan Johnston.
1: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Uccia ragazzi, ridere voi, di caro!
4: Angelica 36, Festival Internazionale di Musica, 36esimo anno, Acquaforte. Bologna, 5 maggio, 30 maggio 2026. Brit Shambui, Howard Scampton e William Howard, Ecos Trio, Yannick Skiriakides, Claudio Baroni, The Titillators, Christia Michael, Morton Feldman, Everloving, Henry Flint, Angara Davis, Werner Duffeldecker, Franz Hautzinger, Burkhard Stangl, Tristan Parrish, Ensemble Zero, James McVinney, Apartment House, Jürg Frey, Blutwurst, Maria Ati, Marco Baldini, Piccolo Coro Angelico, Will Guthrie, Ensemble Mistna, Horse Lords. Angelica 051 240 3 10, www.aaa-angelica.com.
5: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
6: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
7: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

Benvenuti a Dedicato, come promesso, ecco la seconda puntata sul rap militante, perché la prima non c'era bastata, nel senso che abbiamo mandato un sacco di artisti, però ragazzi, cioè qua i pensieri e le idee del rap militante sono tanti, tantissimi, e dobbiamo dare spazio a tutti, non possiamo vincolarci a una puntata, quindi partiamo subito con gli assalti frontali.

che disegnano le sere. Cosa sparava in faccia a quel carabiniere? Io porto come il nome di Carlo Giuliani. Noi facciamo la storia mentre quelli fanno i piani, come a Genova quel giorno. Niente rumori di fondo e noi l'assedio è padrone del mondo. Usciti dal Carlini non torniamo indietro davvero. Affronti il nemico e vedi il suo volto vero. In marcia il cuore, pompa esaltazione. Una soluzione inizia quando inizia una rivoluzione.

0: mondo massale.
1: Rotta indipendente, assalti frontali. Andiamo subito e facciamo un salto in Abruzzo con l'UX Costa Nostra e la sagra continua.

0: schifo.
1: Lui X, grande capostipite del rap militante italiano, che poi insieme a Cuba Cabal ha continuato il percorso di Costa Nostra direttamente dall'Abruzzo. Passiamo ora a Reggio Emilia con la Cattiveria Crew feat. Murubutu. La Cattiveria sono i fratelli di Murubutu, quindi tanta roba. Titano Mancia.

Il sangue misto con cani sciolti, e qui facciamo un salto non solo da città a città, punti dell'Italia sparpagliati, arriviamo a Bologna, ma facciamo un salto indietro di parecchi anni, quindi sangue misto, beh, tanta roba, insomma, non sto a raccontarvi la storia perché dovrei parlare ore di quel periodo bolognese in cui uscirono gruppi di rap militante non da poco, come dire, che poi nel tempo si sono trasformati, insomma, va bene, ecco, non ci raccontiamo questa storia adesso perché dovremo fare altre due o tre puntate solo per parlare di tutti questi artisti che poi vi stiamo lanciando, non solo il Sangue Misto ovviamente, ma Costa Nostra, La Cattiveria e tutto quello che poi, gli Assalti Frontali, 99 Posse, insomma tutto quello che vi abbiamo proposto in queste puntate di Rap Militante andrebbe chiacchierato veramente per un bel po' di tempo. Quindi noi invece passiamo di nuovo alla musica.

a lungo e stretto. Il cuore duro come pietre per sentirmi meglio. Chiudo gli occhi, non vedo, non sento e non parlo. Ma dentro me c'è una voce che urla non fare. La memoria di come ero, di come sarei stato. Se in quel giorno lontano non fosse stato battezzato da un'acqua putrida e nera.

0: è come un pazzo che dorme ma sta per svegliarsi. Il pazzo sveglia ora e urla come un ossesso, dimmi se ti piaccio adesso.
1: Hi Swan, dimmi se ti piaccio adesso, pezzo d'annata, 1995, grande Hi Swan, altro compagno e fratello di sempre. Allora, passiamo adesso a un brano che forse non è proprio catalogato tra il rap militante, perché parliamo di Caparezza, ma secondo me questo pezzo è molto militante, militante, di brutto militante.
2: Non siete stato voi che parlate.

0: Caparezza, non siete stato voi? Un pezzo di una potenza allucinante, secondo me, ragazzi, veramente da ascoltare parola per parola. Grande Caparezza. Allora, noi ci risentiamo la settimana prossima, sempre alle 13, su Radio Città Fujiko con Dedicato. Ciao!
1: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
2: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
3: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
2: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
4: L'evento jazz più atteso dell'anno ritorna con la sua 18ª edizione, Paradiso Jazz Festival. Nato nel 2006 per volontà di Franco Fanizzi, è cresciuto di anno in anno, portando sul palco i più raffinati e virtuosi artisti jazz mondiali. Quarto appuntamento, lunedì 18 maggio, Sala Paradiso, Dave Weckl e Tom Kennedy. Inizio concerti ore 21:30, con la possibilità su prenotazione di cenare nel locale. Maggiori info su arcisallazzaro.it.
5: La musica è in tutti. Con Eufonica diventa incontro, formazione e lavoro. Dal 15 al 17 maggio a Bologna Fiere torna il Salone della Musica e delle sue professioni. Vuoi far crescere il tuo business? Diventa espositore. Vuoi scoprire il tuo futuro nella musica? Partecipa come visitatore. Ingresso gratuito su prenotazione. Scopri di più su www.eufonica.it.
6: Ci sono gesti che migliorano il presente.
7: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
6: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti pediatrici e alle loro famiglie.
7: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
6: Scopri di più su fondhs.org/5per1000.
8: Gatto, gatto, gran festival internazionale della zuppa, 15 anni, buon compleanno a noi!
9: Lo so, Pollo, e infatti eccoti anche il programma. Sabato 16 maggio, paratina nel Rione Pilastro, laboratori e musiche al Parco Pierpaolo Pasolini. Domenica 17 maggio, invece, scoperchiamo le pentole, gran gara ludica delle United Nations of the Soup.
8: Vieni all'assemblea della zuppa con la tua ciotola, assaggia e vota. Bien sciù, sin dudas, la migliore!
10: Trovi tutte le info sulla pagina Facebook e Instagram Gran Festival Internazionale della Zuppa di Bologna e sul sito cameredaria.net.
11: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta. Dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
12: Sciopero generale 18 maggio, nemmeno un chiodo per guerra e genocidio. USB raccoglie l'appello lanciato dalla Global Summit Flottiglia e proclama lo sciopero generale. Ci vediamo tutti e tutti all'Assemblea Cittadina, mercoledì 13 maggio, ore 20, in Piazza Gaza, ex Piazza Maggiore. Lunedì 18 maggio, sciopero generale con manifestazione a Bologna, ore 10, da Piazza Gaza, ex Piazza Maggiore.

Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon.

Bentornati Fumetti Sinistri, un mondo dentro il balloon che oggi va a indagare sul rapporto poesia e disegno. Lo facciamo tramite un concorso, la poesia illustrata, varato dal Festival Betty B, sempre attivissimo su mille versanti, che accoppia appunto poesie e l'interpretazione iconografica dei concorrenti, ragazzi delle accademie, delle belle arti, insomma ragazzi del settore, con tanto di premi conclusivi e mostre itineranti. E quindi di fronte a questa importante iniziativa Morena Moretti ha raggiunto Enzo Periello, che è appunto la voce storica di Betty B, per farci spiegare i dettagli di questa operazione, dopo lo stacchetto musicale.

0: La poesia illustrata, voi è tanti anni che già fate, organizzate questo premio, però vuoi spiegare agli ascoltatori di cosa si tratta prima di tutto?
1: Sì, anzitutto c'è da dire che è nato questo concorso nazionale, è nato con il festival, quindi questo è il 10° anno del festival, il 10° anno anche della poesia illustrata. Consiste nel prendere una poesia, purché sia pubblicata ovviamente, non quella personale, propria, e fare su questa, sulle emozioni, le immagini, quello che dà, fare un'illustrazione. Per cui al concorso vengono messi in mostra e arrivano una illustrazione grande, formato A3 o anche più grande, e una tavoletta in cui c'è il testo della poesia, con il nome dell'autore ovviamente, e un segno grafico che ricorda l'illustrazione. Ed è riservato alle accademie, agli istituti d'arte, o chi si è diplomato, o chi ancora sta frequentando, per cui direi che la qualità è veramente alta, perché sono tutti concorrenti che vogliono fare questo mestiere, insomma.
0: Quindi non è aperta a tutti, ma appunto no, solo a gli specialisti, quindi studenti. E
1: esatto, anche un modo, perché l'illustrazione è bellissima, la operano tutti, ma non esistono tanti concorsi in merito a quest'arte bellissima, insomma.
0: Oddio, forse è l'unico che io sappia.
1: Sì, è l'unico, e poi lo facciamo tutti gli anni.
0: Ma intanto ti chiedo una cosa, cioè ci vuole una particolare sensibilità, quindi in un certo senso si può pensare che chi frequenta la poesia, quindi ha anche un animo sensibile, anche una capacità di lettura forse alta, poi comunque ha un legame anche con l'arte dell'illustrazione, del disegno, della pittura, cioè sono settori, diciamo, arti che si intrecciano, quindi voi notate che i ragazzi magari che dipingono, frequentano l'accademia eccetera, hanno questo tipo di sensibilità anche verso la poesia?
1: Assolutamente sì, innanzitutto noi abbiamo scelto la poesia, potevamo scegliere un sacco di cose, il cartellone del cinema, la copertina di un disco, di una musica, l'illustrazione di un libro eccetera, abbiamo scelto la poesia proprio perché dal mio punto di vista, dal punto di vista di Becky B., la poesia è musica e immagine. Uno quando sente o recita una poesia o l'ascolta, ascolta le immagini che costruisce, la sensibilità che dà, arte come la pittura, come l'illustrazione, appunto come il disegno, che danno fondamentalmente, sono dei prodotti emozionali. Abbiamo messo queste due arti che puntano moltissimo sull'emozione e moltissimi ragazzi mostrano questa loro sensibilità. Abbiamo tutti gli anni, arrivano moltissime opere in concorso da tantissime parti, da tutta Italia praticamente, tutte le accademie d'Italia sono in collaborazione con Becky B, vengono un po' da tutte le regioni d'Italia.
0: Ma avete anche dei collegamenti con l'estero?
1: Perché noi non facciamo la pubblicità all'estero per tutta una serie di motivi, insomma, però ci arrivano tutti gli anni dall'estero moltissime opere. L'anno scorso, per esempio, è arrivato un'opera bellissima dall'Iran, da Teheran, 3 dalla Cina, 2 dall'Argentina, 4 dalla Francia, 2 dalla Spagna. Noi abbiamo chiesto ai cinesi come mai avesse saputo di questo concorso, e pare che ci sia un portale internazionale che raccoglie i maggiori concorsi artistici anche dell'Europa, e fra cui c'è Betty B. Noi ovviamente siamo molto orgogliosi, orgogliamo di questa avventura. Ho scritto a quella di Teheran per la situazione che c'è in quella, e spero che mi risponda, perché gli ho mandato il bando di quest'anno e ho chiesto com'è la situazione, come sono messi eccetera eccetera, perché mi piacerebbe mantenere un contatto, per quel senso di impegno sociale che ha Becky B, mi piacerebbe tenere un contatto, spero che mi risponda.
0: Sì, e di solidarietà, perché il festival lavora molto su questo e lo sappiamo.
1: Certamente, certo. Collaboriamo con voi, perché anche voi siete così. Alcune curiosità comunque da dire anche sull'anno scorso, ma in generale su questo concorso.
0: Sì.
1: Per esempio lo slogan potrebbe essere l'illustrazione femmina, perché dai dati emerge che più del 60% di quelli che partecipano sono femmine, e per cui è veramente interessante questa faccenda, che sono almeno che partecipano al nostro concorso.
0: Sì, una sensibilità femminile forse maggiore rispetto a questo tema, poesia intrecciato all'illustrazione.
1: Tutt'oggi abbiamo più di 650 opere, e lo dico a tutti quelli che ascoltano questa trasmissione, che noi offriamo una selezione di queste opere gratuitamente per fare delle mostre, e vi assicuro che sono delle mostre veramente belle, perché c'è, come dicevo prima, la tavoletta 5 con sono tutti fatti in forex, come facciamo le mostre noi, con il triangolino dietro, devono soltanto appenderle. C'è in A3 l'illustrazione e la poesia. E facciamo una selezione, cerchiamo di farle circolare tutte in modo da poter costruire delle mostre insieme a questa poesia. Abbiamo fatto anche una sorta di statistica sui poeti che sono più frustrati. Intanto alcuni poeti non li conosco neanche io, e quindi vuol dire che i ragazzi ci lavorano su questo. E poi i più illustrati sono Rimbaud, che non so, non tutti lo conoscono ancora, italiani, Montale, Alda Merini, Baudelaire.
0: Ho visto anche Gianni Rodari.
1: Assolutamente, Gianni Rodari, anche quello è uno di quelli più illustrati, assolutamente sì, era uno di quelli fra i primi.
0: Allora Enzo, per invece partecipare, intanto per partecipare al concorso come si fa? Ecco, e poi quando vedremo le opere scelte a BTB, quindi anche le date dell'edizione di quest'anno, se le hai.
1: Allora, innanzitutto per partecipare al concorso c'è il bando sul nostro sito www.btbfestival.it, c'è il bando, le indicazioni più il modulo da compilare. Si compila un modulo e lo si manda tutto via email. Non c'è bisogno di mandare gli originali, ci basta che, perché moltissimi tra l'altro lo fanno col computer adesso, le illustrazioni e tutti i lavori, e ci mandano sulla posta elettronica, ci mandano da loro la tavola dell'illustrazione A3 e poi la tavoletta A5 e il modulo compilato in cui ci dice che classe fanno, che anni, quanti anni hanno, se hanno pubblicato altre cose, il poeta scelto, da dove vengono, dalle province da cui vengono, eccetera, insomma. Allora, la scadenza è a metà settembre, ci sarà la premiazione sabato della data di Vignolo, l'ultima tappa, che è il 17 ottobre.
0: Però le opere saranno esposte.
1: Esposte a Vignola, perché è l'ultima tappa, lo facciamo a Vignola perché è l'ultima tappa del festival. Saranno esposte tutte le mostre e poi faremo la premiazione. Ci sono tre premi in denaro, tre premi, il primo, il secondo e il terzo. A volte è capitato che diamo anche delle menzioni ad altre persone. Ma la cosa importante, a cui teniamo moltissimo, è che queste opere non vanno perdute. Noi che fanno i concorsi come capita e poi chi si è visto, assolutamente no. Noi le mettiamo tutte sul nostro sito, dove c'è un archivio, e come dicevo prima, le facciamo circolare. Intanto abbiamo organizzato diverse mostre, sia qui negli intorni e nei comuni del festival, ma adesso abbiamo selezionato tutti i comuni dell'Emilia Romagna, per intanto, le biblioteche, gli assessorati alla cultura, le associazioni, eccetera, e manderemo un'informazione a tutti quanti dicendo che noi offriamo, e lo dico anche qui in radio, noi offriamo la mostra, una selezione, dipende quanti pezzi vogliono mettere in mostra, una selezione gratuita di tutte queste nostre bellissimi lavori, insomma. E ultima informazione, stiamo costruendo quest'anno, per questa edizione che è il decimo anno di BTB, insieme all'Accademia di Bologna, di Belle Arti di Bologna, un progetto particolare sulla poesia illustrata, perché alcune classi che studiano illustrazione lì all'Accademia si incontrano con un gruppo di poeti, in questo caso viventi, Emiliano Romagnoli, e insieme costruiscono un rapporto e una sensibilità, mettono a confronto insomma le loro sensibilità, e ci saranno delle opere che saranno messe anche queste in mostra al festival.

L'abbiamo conosciuto prima in un libro, poi in un film e ora diventa una graphic novel. Parliamo dei treni della velocità, questi treni del dopoguerra che portavano dei bambini che morivano di fame e di freddo al nord in famiglie che almeno un piatto di minestra e una coperta potevano offrirgliela. Una storia complessa, molto contrastata, una storia che ha dimostrato una grande solidarietà tra nord e sud e una grande capacità dell'allora Partito Comunista nell'organizzare questa complessissima operazione. Il fumetto di cui parliamo è Tre in tutto, di Davide Calì e Isabella Labata, che ci viene ben raccontato da Patrizia D'Antonio, la ricercatrice che, come sempre, dal blog Donne con lo Zaino ci offre questa panoramica interessante sulle novità editoriali in libreria.

Oggi parliamo di un album, un graphic novel di grande pregio. Il titolo è Tre in tutto, i testi di Davide Calì e le illustrazioni sono a cura di Isabella Labate per la Orecchio Acerbo. È basata questa graphic novel sul famoso libro di Viola Ardone, Il treno dei bambini, uscito nel 2019, da cui poi è stato tratto anche una versione cinematografica nel 2024 dalla regista Cristina Comencini. Allora, vediamo questa storia che forse appunto qualcuno avrà letto o visto nel grande schermo, che riguarda appunto un fatto davvero, fatti davvero accaduti. Ovvero quando tra il 1945 e il 1952 circa 70.000 bambini tra i 6 e i 12 anni dal sud povero vennero accolti da famiglie del nord per essere sfamati. Partivano da Roma, Cassino, Napoli, dalla Ciociaria e dalla Puglia grazie all'iniziativa dell'Unione Donne Italiane ed erano treni diretti a 51 comuni del nord Italia dove altre donne, nuove madri temporanee, per alcuni casi anche poi che hanno seguito per tutta la vita, attendevano i bambini. Quei treni furono chiamati appunto i treni della felicità. Abbiamo poi evidentemente delle fonti su cui si sono basate lo scrittore e l'illustratrice, che sono il film documentario di Alessandro Piva, Pasta Nera, I treni della felicità, il documentario di Michela Guberti su Rai Storia e L'infanzia salvata, un testo appunto che si può trovare su internet. I testi del libro sono, a parte questa introduzione in cui il bambino scrive «Con mamma Hilde ci siamo scritti per anni». Poi venne il telefono, ci sentivamo tutti gli anni per Natale, sentivo anche Giacomo e mamma Paola. Quando mamma Hilde morì, un anno dopo, morì anche la nostra vera mamma e mi sono sentito solo al mondo. Mamma Paola invece è ancora viva, tutti gli anni per Natale ci manda ancora un pacco di tortellini. È passato tanto tempo. Ma noi ogni anno, il giorno dell'anniversario del nostro arrivo in Alta Italia, dove i comunisti mangiavano i bambini e ci facevano il sapone, prepariamo ancora la polenta, per non dimenticare quella prima cena di tanti anni fa e la fortuna che non tutti hanno avuto di essere nati poveri e senza un padre, ma di aver avuto anche due mamme ciascuno. Il testo è, a questo punto si dipana nelle pagine dove l'immagine prende quasi tutto lo spazio, uno sfondo molto, da uno stile molto neorealistico si potrebbe dire, una matita quasi a grana in bianco e nero con dei grigi, con delle sfumature che ci fanno apparire appunto i personaggi quasi come fossero appunto delle fotografie o delle scene prese da un film, ovvero realisticamente prese nella vita vera, quindi bambini che giocano per strada, questo famoso treno, i paesaggi visti dalla finestra del treno, il prete che fa la messa e che avvisa, che avverte le parrocchiane che non devono assolutamente mandare questi bambini là dai comunisti. E quindi le pagine sono veramente una meraviglia dell'arte grafica e i testi diventano sempre più essenziali, molto sintetici, ma accompagnano questo libro, questa storia, appunto riassumendone i tratti. Ad esempio inizia dicendo: la guerra è finita, era finita, tutto era rotto, a casa non c'era abbastanza da mangiare per tutti. Un giorno ci dissero che alcune famiglie dell'Alta Italia volevano accogliere bambini del sud povero e con caratteri più grandi, e noi eravamo bambini del sud. Di essere poveri non l'avevamo mai saputo. I disegni sono appunto bambini che giocano per strada, abbastanza denutriti. E poi questa idea dell'Alta Italia che se ne sentiva parlare, ma ovviamente non sapevano situare questi bimbetti. E il protagonista dice appunto, che scrive, il narratore, è stato così tanto tempo fa
che quando ci penso mi sembra un sogno. Mi chiedo, davvero eravamo noi? Naturalmente sul disegno ci sono riprodotte graficamente oggetti, fotografie, eccetera. E naturalmente la storia appunto si dipana anche con una fotografia realmente presa, di scattata insomma durante uno di questi viaggi da un vero treno, e appunto il prete, dicevamo, due immagini, ci disse che in alta Italia i comunisti mangiavano i bambini, oppure ci facevano il sapone, avevamo detto una pagina per dire partimmo lo stesso. Non avevamo mai preso il treno, cantavamo le canzoni dei partigiani, mentre fuori dal finestrino scorreva il mare. Non avevo mai visto tanto mare. E naturalmente poi c'è l'impatto con l'arrivo, diciamo, in cui i bambini venivano affidati nelle varie famiglie, con scene anche dettagli anche umoristici, se così si può dire, quando volevano far fare il bagno a questi bambini, una famiglia, al protagonista, e lui disse, scrive: quando vidi la vasca pensai che il prete avesse ragione, in Alta Italia con i bambini ci facevano il sapone. E poi insomma erano veramente, poi c'era questo lavoro di integrazione in cui si doveva imparare una lingua diversa, abitudini diverse, un paesaggio diverso, una scuola, e la storia poi del protagonista, così emblematica, esemplare rispetto a tante altre, si dipana appunto in questi disegni meravigliosi e queste frasi dallo sguardo del bambino, che riprendono molto anche lo stile della Viola Ardone, che scrive dagli occhi di questo bambino, di Amerigo, e dice: in Alta Italia era tutto diverso, avevamo una cameretta tutta nostra, mentre a casa dormivamo tutti nello stesso letto, non avevamo nemmeno le lenzuola, si mangiava al mattino e a pranzo e pure a cena, e a volte c'era pure la cioccolata calda, nemmeno questa a casa l'avevamo mai mangiata. E quando fu l'ora di ritorno, disse, durante il viaggio di ritorno nessuno cantò. Insomma, racconta, ecco, appunto i modi di vita, queste due realtà italiane, queste due mamme anche che facevano funzioni appunto diverse, affettive, di sostentamento anche proprio, e fino appunto a dipanarsi in una storia che si scoprirà poi soprattutto nel libro. L'album è davvero una perla, questo graphic novel penso che valga la pena davvero diffondere.

Per questa settimana è tutto, quindi l'appuntamento alla prossima puntata, ricordando che per ascoltare questa trasmissione in podcast l'indirizzo online è www.radiocittafujiko.it oppure www.ilpioniere.org. Ciao a tutti.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
4: A te che dei social ti frega il giusto, ma ti piace stare tra la gente. Vieni con me, ti porto in via del Pratello. Dalla colazione fino a notte fonda, Vanilia & Comics. Il modo per vivere bene la giornata, perché noi preferiamo i rapporti veri, le relazioni, il divertimento. Vanilia & Comics, cocktail bar, books and more, via del Pratello 100 a Bologna. Se ami la balotta, seguimi, rilassati, divertiti, brinda.
5: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
6: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Rachele Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.
7: Thank you. This one goes right back to the little bit, ones. This is called Play for Today.

0: Ma cosa fai in calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse. Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
2: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
3: Erboristeria in festa. Due giornate di incontri, laboratori, mercato di erboristeria artigianale, stand enogastronomici, talk, workshop, musica, laboratori e spazio bimbi per rivitalizzare l'arte erboristica. Che tu sia un esperto o un semplice appassionato, ti aspettiamo il 16 e 17 maggio alla Fattoria del Dono, via Scuole del Farneto 1 a San Lazzaro di Savena. Cucina aperta con le incavolate per piatti da leccarsi baffi, vegetariani e vegani. Segui la Fattoria del Dono sui social per il programma completo. Erboristeria in festa. La natura è protagonista.
4: Scopri una bella opportunità per il percorso educativo dei tuoi bambini. Scuola delle Idee Marino Golinelli aspetta genitori e studenti all'Open Day per le iscrizioni all'anno scolastico 2027-28. La prima scuola media con approccio STEAM, creatività digitale, linguaggi espressivi, un modello educativo all'avanguardia, laboratori, attenzione al benessere e molto altro. Vi aspettiamo il 20 maggio alle 17.30 all'Opificio Golinelli, in via Paolo Nanni Costa 14 a Bologna. Prenotazioni su scuoladelleidee.it.
0: Sciopero generale 18 maggio, nemmeno un chiodo per guerra e genocidio. USB raccoglie l'appello lanciato dalla Global Summit Flottiglia e proclama lo sciopero generale. Ci vediamo tutti e tutti all'Assemblea Cittadina, mercoledì 13 maggio, ore 20, in Piazza Gaza, ex Piazza Maggiore. Lunedì 18 maggio, sciopero generale con manifestazione a Bologna, ore 10, da Piazza Gaza, ex Piazza Maggiore.

King of New York and so on, Mr. Lou Reed.

0: un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: La musica è in tutti. Con Eufonica diventa incontro, formazione e lavoro. Dal 15 al 17 maggio a Bologna Fieri torna il Salone della Musica e delle sue professioni. Vuoi far crescere il tuo business? Diventa espositore. Vuoi scoprire il tuo futuro nella musica? Partecipa come visitatore. Ingresso gratuito su prenotazione. Scopri di più su www.eufonica.it.
4: Gatto, gatto, gran festival internazionale della zuppa, 15 anni, buon compleanno a noi!
5: Lo so, Pollo, e infatti eccoti anche il programma. Sabato 16 maggio, paratina nel Rione Pilastro, laboratori e musiche al Parco Pierpaolo Pasolini. Domenica 17 maggio, invece, scoperchiamo le pentole, gran gara ludica delle United Nations of the Soup.
4: Vieni all'assemblea della zuppa con la tua ciotola, assaggia e vota. Bien show, sin dudas, la migliore!
6: Trovi tutte le info sulla pagina Facebook e Instagram Gran Festival Internazionale della Zuppa di Bologna e sul sito cameredaria.net.

0: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro, perché ci abiti o ci lavori. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto. Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
2: L'evento jazz più atteso dell'anno ritorna con la sua 18esima edizione, Paradiso Jazz Festival. Nato nel 2006 per volontà di Franco Fanizzi, è cresciuto di anno in anno, portando sul palco i più raffinati e virtuosi artisti jazz mondiali. Quarto appuntamento, lunedì 18 maggio, Sala Paradiso, Dave Weckl e Tom Kennedy. Inizio concerti ore 21:30, con la possibilità su prenotazione di cenare nel locale. Maggiori info su arcisanlazzaro.it.
3: Sono aperte le prenotazioni di Equilibri, Festival Internazionale di Circo Contemporaneo, spettacoli di circo senza animali, performance di teatro di strada e concerti, appuntamenti per adulti, ragazzi e bambini, tutto a offerta libera. Gli eventi si svolgeranno sia all'aperto che nel tendone da circo, durante i venerdì, sabato e domenica. Sarà presente un punto ristoro. Vi aspettiamo per Equilibri, Festival di Circo Contemporaneo, dall'8 al 24 maggio, Parco Rodari, a Casalecchio di Reno. Seguite l'aria di festa. Info e prenotazioni su www.arterego.org.
4: Ci sono gesti che migliorano il presente.
5: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
4: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti e pediatrici e alle loro famiglie.
5: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
4: Scopri di più su fondhs.org/5per1000.
6: Sciopero generale 18 maggio, nemmeno un chiodo per guerra e genocidio. USB raccoglie l'appello lanciato dalla Global Summit Flottiglia e proclama lo sciopero generale. Ci vediamo tutti e tutti all'Assemblea Cittadina, mercoledì 13 maggio, ore 20, in Piazza Gaza, ex Piazza Maggiore. Lunedì 18 maggio, sciopero generale con manifestazione a Bologna, ore 10, da Piazza Gaza, ex Piazza Maggiore.

0: Popolare Network. Buon pomeriggio dalla redazione, le notizie delle 15.30. Donald Trump è arrivato a Pechino, è stato accolto dal vicepresidente cinese Han Zheng, all'aeroporto è stato steso un tappeto rosso mentre circa 300 bambini sventolavano bandiere cinesi e americane. Domani si svolgerà l'atteso faccia a faccia tra Trump e Xi Jinping. Sul tavolo la guerra in Iran, Taiwan, il commercio e la tecnologia. A Pechino, insieme a Trump, oltre ai ministri degli esteri, della difesa, del commercio, ci sono una dozzina di imprenditori, tra cui Tim Cook di Apple, Elon Musk di Tesla e il CEO di Nvidia, Jensen Huang.
1: Intanto arrivano ulteriori segnali negativi che riguardano l'economia americana. I prezzi alla produzione negli Stati Uniti hanno segnato ad aprile un balzo annuo del 6%, il più significativo da dicembre del 2022. I prezzi dei beni sono aumentati del 2%, spinti da un'impennata del 15,6% della benzina, con la guerra all'Iran che ha continuato a far lievitare il costo del petrolio.
0: Domani la Global Summon Flotilla ripartirà dalla Turchia in direzione di Gaza. L'annuncio è stato dato poco fa durante una conferenza stampa. In tutto le navi dovrebbero essere 54 con circa 500 persone a bordo. Due settimane fa la missione umanitaria era stata bloccata al largo della Grecia dall'esercito israeliano che aveva sequestrato una ventina di barche, portando poi in carcere i portavoci Tiago Avila e Saif Abu Sashek in Israele, dove sono rimasti prigionieri per oltre una settimana.
1: In Ucraina, secondo le autorità, almeno 3 persone sono morte nell'attacco partito oggi dalla Russia in pieno giorno, con oltre 200 droni che sarebbero stati lanciati dall'esercito di Mosca. Le vittime sarebbero rimaste uccise all'interno di un edificio residenziale nella regione occidentale di Rivne.
0: Un detenuto in attesa di giudizio si è ucciso nel carcere di Spoleto. Da inizio anno sono 3 i suicidi avvenuti nelle strutture carcerarie dell'Umbria. La notizia arriva dal garante delle persone detenute della regione, che ha anche denunciato problemi come il sovraffollamento a livello di detenuti e la mancanza di personale che lavora in quelle strutture.
1: La nave umanitaria Ocean Viking ha soccorso 56 migranti che erano in difficoltà in una zona del Mediterraneo di competenza della Libia. Tra le persone che sono state portate a bordo, una è morta e al momento non si sa perché.
0: È stata rintracciata in Friuli la donna scomparsa da Piacenza con i 2 figli adolescenti lo scorso 20 aprile. La procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella, ha fatto sapere che la famiglia è in buone condizioni di salute in un contesto di adeguate situazioni di vita. Non si intendono rendere pubblici ulteriori particolari, ha aggiunto la procuratrice, perché la donna, ha spiegato, ha manifestato timori e preoccupazioni nel caso in cui venisse scoperto il luogo dove si è rifugiata. Sono le 15.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 17.30, buon pomeriggio e buon ascolto. Popolare Network.

0: E ben ritrovati e ben ritrovate, cari amici e care amiche di Radio Città Fujiko sui 103.1 in FM o su www.radiocittafujiko.it. Se ci state ascoltando dall'internet, benvenuti e bentornati qui su Distorsioni Sonore, il programma che dalle 15:35, minuto più, minuto meno, fino alle 16:55 vi porta così per mano in quello che è il mondo del rock e del metal, attraverso un po' di news, un po' di curiosità, un po' di ripescaggi dal passato più remoto e perché anche addentrandoci in quelle che sono le viuzze dell'underground e della musica emergente di quest'oggi. Come state? Come state? Ce lo potete far sapere al numero di Radio Città Fujiko 333-1809-494 attraverso SMS, WhatsApp o Telegram, e io direi di andare ufficialmente dare inizio a questa nuova puntata di Distorsioni Sonore, perché i tre blocchi del programma sono belli pieni di novità, curiosità e anche tanti punti interrogativi ogni tanto, ma andiamo con ordine. Quest'oggi il primo blocco ho deciso, così giusto per dare un ordine, di dedicarlo un po' a quello che è il mondo della musica italiana, quindi un po' soprattutto di un certo tipo di rock, ecco, di distorsioni italiche, ecco. E, abbiamo scoperto nel corso dei mesi scorsi, sì, boom, voilà, che questa nuova formazione costituita da ex membri di Verdena, da Naip che è andato alla ribalta con X Factor di qualche tempo fa, ma è un personaggio artistico molto particolare, molto eclettico anche, soprattutto, ecco, quindi 5-6 giorni fa, quindi la settimana appena trascorsa, è uscito il nuovo singolo, tra cui anche il video del singolo stesso. Si chiama Quelli Buoni. Me lo sono ascoltato, ho detto, però questi ragazzi hanno già ben chiara la direzione sonora che vogliono impostare al progetto. La cosa, lo dico sempre, non è mai scontata al 100% quanto riguarda questi progetti, perché sono tante teste pensanti, sono tante realtà, background differenti che devono confluire in un progetto coeso, e quindi sono contento che comunque piano piano, canzone dopo canzone, singolo dopo singolo, i Sì Boom Voilà stanno dando prova di grande coesione interna oltre che sonora. Signore e signori, benvenuti a Distorsioni Sonore con Quelli Buoni di Sì Boom Voilà.
1: Noi siamo quelli buoni, quelli buoni, quelli buoni, quelli buoni, quelli buoni. Noi siamo quelli buoni, quelli buoni, quelli buoni, quelli buoni, quelli buoni. Noi siamo quelli buoni, quelli buoni, quelli buoni dai fatti, quelli buoni. Noi siamo quelli buoni, quelli buoni, quelli buoni dai fatti, quelli buoni. Noi siamo quelli buoni, quelli buoni, quelli buoni dai fatti, quelli buoni. Noi siamo quelli buoni, quelli buoni, quelli buoni dai fatti, quelli buoni. Noi siamo quelli buoni, quelli buoni, quelli buoni dai fatti, quelli buoni. Noi siamo quelli buoni, quelli buoni, quelli buoni dai fatti, quelli buoni. Noi siamo

faccia e ti odio. Non me ne vergogno, ti guardo in faccia e ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura. Metti una mano alla cintura, la cabeza, la cabeza.

E c'è sempre un po' di inquietudine nelle produzioni dei Si Boom Voilà. È un progetto, vi ripeto, che è nato da nemmeno un anno alla fine della fiera, continua a incuriosire, almeno continua a incuriosire il sottoscritto, ma sto leggendo in giro comunque, stanno sempre più facendo parlare di sé per i motivi giusti, ovvero sia la musica, non ci sono tante dietrologie, ok, fanno roba interessante, fanno roba particolare e quindi si suona bene, sì, suona come un progetto che ha un obiettivo e uno stile ben delineato, sì, e quindi già questo come base è tanta tantissima roba, così come tanta tantissima roba tra l'altro è un qualcosa che mi fa tanto piacere, ovvero sia Con la pioggia dentro. Sì, sto citando Giorgio Canali, ma proprio perché in questi giorni è al cinema, nei vari cinema, questa sorta di documentario, per l'appunto incentrato sulla figura di Giorgio Canali, che è stato, insomma, l'hanno seguito dal 2022 fino al 2025, quindi negli ultimi 3-4 anni, attraverso tour, attraverso dei traslochi, perché comunque insomma si è dovuto anche barcamenare in queste cose quotidiane, oltre che nella musica. E poi ci sono anche delle interviste a Vasco Brondi, a tante altre personalità, entità, sia del quotidiano per l'appunto, sia dal punto di vista proprio del mondo della musica. È un documentario, questo, Con la pioggia dentro, che è stato abbastanza difficoltoso realizzare, perché comunque seguirlo per 3 anni, seguire comunque un artista per 3 anni, trovare dei fondi, perché comunque non è che si fa all'acqua di rose una cosa del genere. È molto bello per me vedere che alla fine sono riusciti a portare a termine questo progetto, sono riusciti a portarlo al cinema per un po' di giorni e comunque sta trovando comunque grandi soddisfazioni sia dal punto di vista della critica sia dal punto di vista del pubblico, perché è stato realizzato in maniera molto interessante. Poi tra l'altro Giorgio Canali non è esattamente la persona più noiosa di questo mondo, ha fatto qualcosina e ha vissuto un po', quindi insomma sono molto contento. Tra l'altro Con la pioggia dentro richiama anche quello che secondo me è uno dei lavori più belli della musica italiana degli ultimi 30 anni, senza colpo ferire per l'appunto, ovvero sia 11 canzoni di merda Con la pioggia dentro, album del 2018, sì, 2018, che mi sono schiumato come una bestia e continuo. Col contagocce, perché ti mette un malessere sano, un sano malessere, ma è sempre bello, sempre bello. E a tal proposito, per onorare il buon caro Giorgio, noi ci andiamo ad ascoltare proprio da 11 canzoni di merda Con la pioggia dentro, Piove, finalmente piove.

Giorgio Canali, rosso fuoco, piove, finalmente piove, perché? Perché sì, perché va bene sì. La poetica di Canali è bella, cioè non so in che altra maniera dire, sembra un po' ogni tanto pessimista e basta così, ma c'è della grande profondità. Tra l'altro vi ricordo che Con la pioggia dentro, per l'appunto il documentario su Giorgio Canali, è di Matteo Berruto, ci tengo a dirlo perché comunque lui si è fatto un mazzo tanto per realizzare tutto questo. Ma noi andiamo avanti, 15:51 qui su Radio Città Fujiko, che tra l'altro vi ricordo che la novità di quest'anno di Radio Città Fujiko è che se siete in Toscana, se siete in Emilia-Romagna, se siete in Lombardia, grazie alla tecnologia DAB Plus o Plus, vedete voi se dirla all'inglese o alla latina, ci potete ascoltare con grande tranquillità e con gran chiarezza. Detto questo, però, vi dicevo, a proposito di vari ritorni, a proposito di novità, vi dico sempre, ogni tanto vi do qualche notizia in più riguardo il Suburbia Unexpected Fest, che è questo festival organizzato da 3 anni a questa parte a Teramo, quindi nell'Abruzzo pittoresco e selvaggio, nella città natale del sottoscritto, e qualche giorno fa gli organizzatori hanno rilasciato il bill completo anche della data del 28 agosto, che ricordo il 28 agosto è a ingresso libero, 29 agosto con biglietto, 28 agosto con ingresso per l'appunto free entry, come dicono quelli studiati. E chi ci sarà? Chi ci sarà? Beh, hanno lanciato una bombetta a quelli del Suburbia, perché come main event del 28 agosto ci sono i Bull Brigade. Abbiamo presente chi sono, ecco, quindi non un nome così spicciolo. Ma insieme a loro poi ci saranno nel corso della giornata anche Cyborg Zero, All Saint, che è una band nuova, nuovissima del Teramano, e Vibrata Core Inerzia, che abbiamo ascoltato settimana scorsa, Atom Lux, i Rupe, i Mad, e in più ci sarà un talk organizzato insieme ai ragazzi di Rumore, quindi ci sarà tanta carne al fuoco, tanta ciccia al fuoco. Ma noi, in vista anche del finire di questo primo blocco di distorsioni sonore, vi ho detto che per l'appunto i Bull Brigade hanno aggiunto come data il loro tour estivo anche quella al Suburbia e a Teramo, e noi ci andiamo ad ascoltare quindi una canzone che è la mia preferita dell'ultimo album, ha un featuring con Willy Peyote, si chiama Il 15° inverno.

0: E questo era Il quindicesimo inverno featuring Willy Peyote, direttamente dall'ultimo album dei Bulbergate, che vi ricordo chiamarsi Perché non si sa mai. E i ragazzi comunque continuano a sfornare lavori su lavori, e continua anche un po' quella che è l'evoluzione del suono, anche un po' dello stile dei Bulbergate. Alla fine, signore e signori, con l'avanzare dell'età non si può sempre andare sparati a 15.000 all'ora, e quindi l'importante è rimanere fedeli al proprio essere. Così si rimane in una certa maniera anche fedeli a quello che è l'aspettativa un po' dell'ascoltatore, dei fan, ma soprattutto a quello che è il moto con il quale all'inizio ha iniziato a cantare, ha iniziato a suonare e a cercare di vivere di musica. Questo almeno è il mio pensiero. Ma sono le 15:58 minuti, signore e signori, io direi di andare con gli spot e poi ci risentiamo per la seconda parte qui del programma di Distorsioni Sonore. State assolutamente.
1: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
2: Ma cosa fai in calesse?
3: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
2: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
3: Non ci sono i cowboy?
2: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità, e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
4: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla, e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
5: Angelica 36, Festival Internazionale di Musica, 36esimo anno, Acquaforte. Bologna, 5 maggio, 30 maggio 2026. Brit Shambui, Howard Scampton and William Howard, Ecos Trio, Yannick Skiriakides, Claudio Baroni, The Titillators, Christia Michael, Morton Feldman, Everloving, Henry Flint. Angara Davis, Werner Duffeldecker, Franz Hautzinger, Burkhard Stangl, Tristan Parrish, Ensemble Zero, James McVinney, Apartment House, Jürg Frey, Blutwurst, Maria Ati, Marco Baldini, Piccolo Coro Angelico, Will Guthrie, Ensemble Mistna, Horse Lords. Angelica 051 240 3 10, www.aaa-angelica.com.
6: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
7: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Rachele Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.
0: E Ed eccoci tornati qua su Distorsioni Sonore per la seconda parte del programma. Vi ricordo sempre che siamo in onda ogni mercoledì dalle 15.35, minuto più, minuto meno, fino alle 16.55. Dico, in caso vi siate persi qualche puntata precedente, se volete recuperare, vi siete sintonizzati ora, ok, non vi preoccupate, perché ogni settimana potete trovare in formato podcast ogni puntata del programma su Spotify o Amazon Music, carico di volta in volta, quindi potete recuperare quando volete, quanto volete soprattutto. E noi andiamo avanti. Ora, in questo periodo sembra un po' di vivere un flashback eterno, perché... perché, allora, settimana scorsa, se vi ricordate, è uscito il nuovo singolo dei Rolling Stone, Stars, perché i ragazzotti, non più ragazzotti, stanno per uscire con un nuovo album. Ecco, sempre negli ultimi giorni è uscito un singolo che è un duetto tra Ringo Starr e Paul McCartney, cosa che non accadeva dai tempi dei Beatles, e non sto esagerando, cioè i due non avevano mai suonato, mai più suonato insieme, soprattutto mai più cantato insieme dall'epoca. Bene, c'è un altro ritorno di fiamma eterna, perpetua, almeno dal punto di vista, diciamo così, artistico, perché pochissime ore fa è uscito un nuovo singolo dei Deep Purple. Anche perché loro stessi usciranno a luglio con un nuovo album che si chiamerà Splat. Oramai è un po' di tempo a questa parte che tra monosillabi, cose, parole onomatopeiche, vedete, già mi sto arrovellando la lingua, insomma gli piace il titolo corto. Bravi ragazzi, bravi. E quindi niente, i Deep Purple torneranno sulle scene di nuovo per l'ennesima volta. Qualche anno fa Ian Gillan aveva messo in dubbio il futuro dell'Assemble, ma invece a quanto pare tour dopo tour, lavoro in studio dopo lavoro in studio, hanno sempre quella voglia di dire vabbè dai, sì, prima o poi andremo in pensione, magari ci pensiamo l'anno prossimo, l'asticella va sempre più in alto. Noi ci andiamo ad ascoltare appunto questo nuovo singolo che si chiama Arrogant Boy, e devo dire una cosa, è molto, molto, molto... non è nostalgico manco per un cazzo, scusatemi la il francesismo. Si sente che sono i Deep Purple, non sento assolutamente nulla di vecchio. Il povero Ian Gillan cerca di fare quello che fa, quello che può con la voce, ci riesce. Il resto della band suona da Dio. E io direi di tacere e ascoltarci insieme qua su Radio Città Fujiko l'ultimo dei Deep Purple, signori e signori, Arrogant Boy.

E questi, i nuovi di Purple, i redivivi di Purple, gli immarcescibili di Purple, perché siete d'accordo con me che comunque il pezzo ha un gran bel tiro, siete d'accordo con me per il fatto che comunque oramai avranno 80 anni per gamba, tranne il chitarrista che è dal 2022 con loro, Simon McBride, che tra l'altro posso dire gli sta dando una gran mano, una nuova linfa vitale, che questo è molto importante per una band longeva come quella, come i Deep Purple. Ecco, a me ha gasato tantissimo, veramente, con tutti i crismi, cioè li riconosci, ma non è, diciamo, la copia sbiadita di quelli che vogliono fare, di riprendere i tempi d'oro, ma non ce la fanno. Fanno roba che riescono a fare ora. E la fanno anche dannatamente bene, santi numi. Va bene, scusatemi, mi ero abbastanza esaltato. E poi noi andiamo avanti, però, perché se ci sono questi vegliardi che stanno continuando a tirare la carretta anche in maniera estremamente dignitosa, finisco la parentesi di Purple perché ora mi è venuto in mente, 10 anni fa o forse qualcosa di più, comunque tra, negli anni 10 di questi anni 2000, di questo terzo millennio, questi vecchietti hanno tenuto palco e hanno tenuto testa al Wacken Open Air, che è il vecchietti hanno tenuto palco e hanno tenuto testa al Wacken Open Air, che è il festival metal per eccellenza.

diciamo, un po' finanziaria, che riguarda i Red Hot Chili Peppers. Non sono stati i primi, ma mi ha fatto abbastanza impressione la cifra, perché per l'appunto Anthony Kiedis e soci hanno venduto il loro catalogo, il catalogo dei Red Hot Chili Peppers, quindi la loro discografia fondamentalmente, a Warner Music. E voi direte, vabbè, l'ha già fatto Bob Dylan, l'ha già fatto un sacco di altre persone, però la cifra è di quelle un po' così. Si parla di 300 milioni di dollari e alcuni la stimano anche a ribasso, quindi si superano i 300 milioni di dollari con cui Warner Music ha comprato l'intero catalogo dei Red Hot Chili Peppers. Questo perché? Non si sa, magari perché gli servivano soldi immediati alla band, non si sa, sono comunque azioni finanziarie, chiamiamole così, che sono sempre più frequenti nel corso degli ultimi tempi. Io non ho studiato finanza, con i numeri e i soldi sono una capra, però insomma fa un po' impressione, ecco, vedere una band del genere vendere alla casa discografica tutto il suo catalogo. Ma va bene, insomma, l'importante è che loro continuino a fare musica decorosa e magari un pochettino più ispirata rispetto agli ultimi due album, ma questa è una mia è un mio pensiero. Ma parliamo di Red Hot Chili Peppers, l'abbiamo accennato appunto, e chissà se, ma sicuramente in questa operazione ci rientra anche una delle loro canzoni, che secondo me se lo sono anche dimenticato di averla composta, ma è veramente interessante, uno del loro primo periodo, Test the Pain. Signore e signori, questi sono i Red Hot Chili Peppers, che solo qua su Distorsioni Sonore potreste mai ascoltare.

0: E come avete potuto sentire, c'è anche un assolo di tromba di Flea, che già all'epoca comunque si dilettava in maniera più che decorosa, anzi estremamente provetta nel suono dello strumento a fiato. Chissà se mai nella scaletta tornerà. Tra l'altro, questa canzone qui, questa Taste the Pain, fa parte di Mother's Milk, che è uno degli album che mi piacciono di più in assoluto dei Red Hot Chili Peppers. Sono Mother's Milk, ovviamente Blood Sugar Sex Magik e Californication. Anche apprezzo anche One Hot Minute, in tutta sincerità. So che è un album divisivo, però io lo trovo comunque molto gradevole, ha tanti spunti molto interessanti e molto ispirati, nonostante quel periodo non fosse molto molto facile per la band. Però io vorrei fare un passettino indietro, salutare anzitutto il buon Jacopo che ci sta ascoltando e che mi fa una domanda per quanto riguarda i Bull Brigade che abbiamo ascoltato nella prima parte di Distorsioni Sonore. Lui mi dice che è della vecchia guardia della fanbase dei Bull Brigade, e quest'ultimo album l'ha sentito un po' troppo morbido, un po' l'ha deluso, ecco. E mi chiede che cosa io ne pensi in maniera un pochettino più estesa, ecco. Ti devo dire, con tutta sincerità, quello che mi hai scritto, quello che ci hai detto, cioè che ti ha un po' deluso perché l'hai trovato un po' troppo morbido, lo capisco perfettamente e sono d'accordo con te sul fatto dell'essere morbido, dell'essere un po' più docile, ecco, rispetto ai Bull Brigade con cui siamo cresciuti o che abbiamo conosciuto in passato. Ma questo riprende un po' il discorso che ho fatto in precedenza, ovvero sia che andando avanti con la carriera, andando avanti anche con l'età, con tutti gli accadimenti della vita, ok, è inevitabile che a un certo punto si tenda a cambiare, se non completamente stile, a cercare di rimanere un po' in bilico tra quello che siamo stati e quello che iniziamo un po' a elaborare come evoluzione proprio di band, ma anche personale. Lì ci entra assolutamente tutto questo. Quindi mettiamola così, è un album, secondo me, un po' di transizione. Il futuro dei Bull Brigade potrebbe continuare tranquillamente, non mi sorprenderebbe in questo caso su questa linea un pochettino più morbida, magari si affinano un pochettino di più in taluni punti, però deludente al 100% per quanto mi riguarda, per carità di Dio, non lo trovo. L'ho trovato comunque un album molto molto onesto. Comunque ti ripeto, caro Jacopo, tranquillo che la tua analisi e il tuo pensiero sono assolutamente condivisibili e comprensibili, anzi. Ti ringrazio comunque di essere qui con noi insieme a tante altre persone che ci stanno ascoltando. Sono le 16:21, questo cosa significa, signore e signori? Lo sapete benissimo che sta per concludersi anche questa seconda parte, questo secondo blocco del programma. È come da tradizione oramai, da questo 2026 di Distorsioni Sonore, c'è l'appuntamento con quella cover un po' particolare che magari non conoscete, oppure quella cover che non sapevate fosse una cover, essere una cover. Beh, in questo caso, quest'oggi invece andiamo con la fazione delle cover quasi improbabili. Perché parliamo di Phil Anselmo, parliamo dei suoi Down che stanno per tornare entro settembre. Vi ricordo che uscirà un nuovo disco, un nuovo album dei Down di Phil Anselmo e soci, ma in occasione del carnevale di New Orleans, quindi parliamo di questo febbraio, freschissimo, i ragazzi che cosa hanno fatto? Anzitutto un video assolutamente assurdo. Ve lo dico, se andate a cercarlo ora della canzone che vi dirò, andate che vi fate anche quattro risate. Ma poi hanno coverizzato Dr. John. Dottor John con Right Place, Wrong Time, che è una canzone dal sapore un po', lasciatemi passare il termine, un po' funk, un po' particolare. Di certo non la andreste mai ad associare con i Down o con quel rock stoner solfureo e molto particolare della band. Bene, i Down ci sono riusciti, uno a strapparmi una risata, due a fare una cosa divertente, tre a fare una cosa comunque rispettosa dello spirito originale. Signore e signori, io mi taccio e ci godiamo questa particolare interpretazione di Right Place, Wrong Time.
1: Where you at Saturday night? Who that? Where you at and all that? Yeah, you right. We got some cool cats tonight down from New Orleans. They gonna take you on a trip, baby. Ow! This is down.

0: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
4: La musica è in tutti. Con Eufonica diventa incontro, formazione e lavoro. Dal 15 al 17 maggio a Bologna Fieri torna il Salone della Musica e delle sue professioni. Vuoi far crescere il tuo business? Diventa espositore. Vuoi scoprire il tuo futuro nella musica? Partecipa come visitatore. Ingresso gratuito su prenotazione. Scopri di più su www.eufonica.it.
5: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
6: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
5: Scopri una bella opportunità per il percorso educativo dei tuoi bambini. Scuola delle Idee Marino Golinelli aspetta genitori e studenti all'Open Day per le iscrizioni all'anno scolastico 2027-28. La prima scuola media con approccio STEAM, creatività digitale, linguaggi espressivi, un modello educativo all'avanguardia, laboratori, attenzione al benessere e molto altro. Vi aspettiamo il 20 maggio alle 17.30 all'Opificio Golinelli, in via Paolo Nanni Costa 14 a Bologna. Prenotazioni su scuoladelleidee.it.
7: Sciopero generale 18 maggio, nemmeno un chiodo per guerra e genocidio. USB raccoglie l'appello lanciato dalla Global Summit Flottiglia e proclama lo sciopero generale. Ci vediamo tutti e tutti all'Assemblea Cittadina, mercoledì 13 maggio, ore 20, in Piazza Gaza, ex Piazza Maggiore. Lunedì 18 maggio, sciopero generale con manifestazione a Bologna, ore 10, da Piazza Gaza, ex Piazza Maggiore.
8: E siamo tornati, torniamo qui per l'ultima parte del programma, l'ultima parte di Distorsioni Sonore che, come ben sapete oramai, cari amici e care amiche di Radio Città Fujiko, consta di due fondamentali che non cambieranno praticamente mai. Uno, il cambio di tappeto musicale, scusate il gioco di parole, e due, che qui ci concentriamo su quelle che sono le realtà emergenti o underground e dei ripescaggi dal passato anche. Ecco, e quindi giusto per dare una freschezza e qualche spunto in più ulteriore di conoscenza musicale che magari di cui non eravate edotti, ecco, mettiamola così. Edotti è il termine della settimana. Attenzione, ragazzi e ragazze. Va bene, ma a parte queste sciocchezze del buon Andrea, del vostro caro Andrea, io direi di iniziare con dei personaggi che in realtà abbiamo ascoltato qualche tempo fa, un paio di mesetti fa, ovvero sia gli All Saint, che tra l'altro vi ho anche citato a inizio programma, perché saranno nella stessa giornata dei Bull Brigade il 28 agosto a Teramo al Suburbie Unexpected Fest, e questo è un ensemble che si concentra in particolare nel genere, nello stile dello stoner. Bene, noi avevamo ascoltato Too Brave, che era il loro primo singolo. Tra l'altro vi faccio i complimenti, perché ho visto su YouTube il video di proprio Too Brave, ha superato le 15.000 visualizzazioni, che vi sembreranno poche, però per un progetto che è nato a gennaio, febbraio, è tanta roba. Soprattutto stanno facendo tutto da soli, tutto completamente da soli. Bene, è uscito un EP che è un live in studio, cioè una registrazione in presa diretta senza alcun tipo di sovraincisione, minimamente, non c'è nessun tipo di correzione di quello che sono gli altri loro pezzi inediti. Io ho scelto uno dei miei preferiti, che si chiama Put Me Down, e tra l'altro loro stanno suonando live per il momento nell'Abruzzo Pittoresco Selvaggio, perché insomma sono di lì e quindi si stanno muovendo tra Teramo, Pescara, provincia aquilana e via discorrendo, ma se siete da quelle parti e trovate loro live o lì che stanno suonando, andate, fiondatevi, perché hanno una botta sonora di non poco conto. Ma io già mi sono dilungato fin troppo, quindi andiamo un pochettino a impolverarci di questo buon sano stoner degli All Saint con Put Me Down.

posso dire una cosa? Sarò di parte, voglio bene al batterista. Non lo conosco, però ha una mazzata allucinante lì sulle pelli della batteria. Questi All Saint. E devo dire anche che, insomma, lo spirito sabbatiano è duro a morire, ma va benissimo così, sei incanalato in questa forma. Proseguiamo, e se siamo stati calpestati malamente nella polvere dagli All Saint, ora possiamo respirare un pochettino di più, perché ci spostiamo in quel di Firenze con una band che è nata anch'essa da poco, a qualche anno, anzi sì, proprio pochissimi anni, perché la loro fondazione risale al 2023. Loro si chiamano Egent, spero di averli pronunziati bene con la J, Egent, però penso Egent sia la loro pronuncia corretta. Ecco, loro fanno una sorta di rock leggero, ma questo non significa sciocco, non significa così aleatorio, giusto per tentare in tutti i modi possibili e immaginabili di andare in radio, giusto per essere così orecchiabili e basta. No, i ragazzi comunque hanno talento, hanno studiato, stanno continuando a studiare un pochettino quello che è il loro stile, che via via, singolo dopo singolo, prova dopo prova e soprattutto live dopo live, perché loro suonano un sacco e sono contento di ciò. E stanno continuando ad affinare quello che è il loro stile, in continua evoluzione, ma soprattutto è una cosa che mi fa sempre piacere quando la incontro e quando vado ad ascoltare anche roba vecchia, un pochettino più vecchia degli esordi di questi giovani artisti. C'è una continuità, c'è un fil rouge, e questo è molto importante. Sembra una sciocchezza, ma datemi 30 secondi, perché se uno inizia in una certa maniera e poi evolve quella idea di suono, quella idea di musica, ok, significa che è già partito con le idee molto chiare. Se uno invece, che ne so, dico a caso, parte con musica neoclassica e poi inizia a fare math rock, per dire, per quanto sia una figata allucinante, quello un'altra tipologia di step, però più per tentativi ed errori, secondo me. Poi il risultato finale sarà comunque incredibile, per carità di Dio, però coloro i quali partono già con le idee abbastanza chiare, con le basi su cui potersi poggiare per un futuro, mi fa sempre molto piacere. E loro sono gli agent, sono uno di questi esempi. È uscito l'8 maggio Sono Vivo, che è il loro primo EP. Sono giovanissimi, ve l'ho già detto, e quindi noi ci andiamo ad ascoltare quello che è un po' uno dei brani che mi ha più colpito. Si chiama Noi e ce l'andiamo ad ascoltare. Fatemi sapere se anche a voi aggrada tutto ciò.

Agent, noi direttamente vi ricordo il nome, il titolo dell'EP uscito l'8 maggio, Sono Vivo. Loro sono toscani di Firenze, suonano dal 2023, ecco, è quel rock italico un po' sulla falsa riga, o meglio, sulla scuola dei Fast Animal e Slow Kids, un po' più soft, diciamo così, però secondo me hanno delle carte da giocare di non poco conto. Ma sono le 16:46, signore e signori, qui su Radio Città Fujiko, Distorsioni Sonore sta per volgere al termine. Io, come ogni volta, vi ringrazio tantissimo per essere stati con me e spero di volta in volta di darvi qualche spunto, qualche curiosità, qualche anche per l'appunto qualche scintilla per qualche nuovo ascolto, oppure dei ripescaggi nei cassetti della memoria che avevate chiuso così e io ve li ho riaperti, spero sempre comunque piacevoli, per carità di Dio. E noi ci salutiamo con una band che questa l'ho ripescata proprio di gran forza dal passato, perché era letteralmente sepolta dalla polvere di altri gruppi ancora più grandi che l'hanno, non dico calpestato, però insomma sono passati in sordina. Peccato, perché i Budgie, sono gallesi. Loro nascono negli anni 70 e iniziano a fare quello che è un po' l'hard rock del tempo, in maniera veramente eccelsa, devo dirlo. Col tempo hanno evoluto il loro sound fino a diventare quasi pioneristico per quanto riguarda quello che poi verrà definita la corrente della New Wave of British Heavy Metal, perché loro sono stati un po' dei precursori. Già con i lavori di fine anni 70 ci sono tanti riferimenti, o meglio tante soluzioni che poi andranno a confluire in quelle che sono poi le caratteristiche degli Iron Maiden, dei Judas Priest per l'appunto di fine 70 e tutti gli anni 80 e 90, eccetera eccetera. E loro purtroppo si sono persi un po' nelle nebbie del tempo. Sono una band di culto, però di estrema nicchia, e io vi voglio salutare quest'oggi con un estratto dal loro album Night Flight, che del 1981, la cui copertina è stata realizzata da Derek Riggs. E se siete amanti degli Iron Maiden capite insomma un po' la qualità della copertina stessa. Loro no album, e vi lascio con I Turned to Stone, che è una cavalcata di 6 minuti veramente veramente figa, abbastanza anche di atmosfera, non è una sferzata allucinante ma gioca molto di fino. Signore e signori, io vi abbraccio tantissimo e come sempre vi lascio poi alla prosieguo della programmazione di Radio Uscita Fujiko, e noi invece ci risentiamo settimana prossima, sempre mercoledì dalle 15:35 alle 16:55. Ciao.

0: Ma cosa fai in calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla locanda.
0: Ma no, la locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu. A te che dei social ti frega il giusto, ma ti piace stare tra la gente. Vieni con me, ti porto in via del Pratello. Dalla colazione fino a notte fonda, Vanilia & Comics. Il modo per vivere bene la giornata, perché noi preferiamo i rapporti veri, le relazioni, il divertimento. Vanilia & Comics, cocktail bar, books and more, via del Pratello 100 a Bologna. Se ami la balotta, seguimi, rilassati, divertiti, brinda.
3: Ci sono gesti che migliorano il presente.
4: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
3: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti e pediatrici e alle loro famiglie.
4: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
3: Scopri di più su fondhs.org/5per1000.
5: Gatto, gatto, Gran Festival Internazionale della Zuppa, 15 anni, buon compleanno a noi!
6: Lo so, Pollo, e infatti eccoti anche il programma. Sabato 16 maggio, paratina nel Rione Pilastro, laboratori e musiche al Parco per Paolo Pasolini. Domenica 17 maggio, invece, scoperchiamo le pentole, gran gara ludica delle United Nations of the Soup.
5: Vieni all'Assemblea della Zuppa con la tua ciotola, assaggia e vota. Bien sciù, sin dudas, la migliore!
7: Trovi tutte le info sulla pagina Facebook e Instagram Gran Festival Internazionale della Zuppa di Bologna e sul sito cameredaria.net.
8: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta. Dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
9: What a mess! Approfondimenti di attualità e politica per orientarsi nel presente.

Mercoledì 13 maggio, rieccoci con What a Mess, la trasmissione di informazione e approfondimento nel pomeriggio di Radio Città Fujiko per orientarci nella confusione del presente. Buon pomeriggio a tutte e a tutti, io sono Alessandro Canella e staremo insieme un'oretta scarsa con una prima parte dedicata all'approfondimento di alcuni temi di attualità e politica. Poi ci sarà una seconda parte con la rubrica Topic O con le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. In mezzo alle 17.30 il notiziario di Popolare Network con gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. Il numero di SMS, WhatsApp e Telegram per interagire con noi è il 333 180 9494. Nella prima parte di oggi parleremo di due temi diversi. Il primo riguarda una sentenza storica, perché per la prima volta in Italia un tribunale riconosce una famiglia con tre genitori, in particolare due padri e una madre, una gestazione per altri che però ha un esito diverso perché la madre è rimasta, e dunque sono le aule di tribunale spesso la strada per aprire al riconoscimento di famiglie che esistono e che la politica si ostina a voler negare. E poi parleremo di un podcast che ricostruisce 25 anni dopo la storia del G8 di Genova, in particolare di quello che accadde a Bolzaneto ma anche in altre occasioni. Il prossimo luglio saranno 25 anni appunto da quei tragici fatti, da quella sospensione della democrazia, e c'è un lavoro svolto in collaborazione tra Amnesty International e Il Domani che ritorna su quelle vicende andando a individuarne anche gli aspetti di attualità. Di questo parleremo nella prima parte, prima di tutto però un po' di musica.

0: entriamo nel vivo di questa puntata di What a Mess. È di ieri pomeriggio la notizia che arriva dalla Corte di Appello di Bari, dove per la prima volta in Italia un bambino è stato riconosciuto figlio di tre genitori. Il piccolo è figlio di due papà sposati e della mamma che lo ha messo al mondo in Germania. Si tratta del primo riconoscimento, appunto, come dicevamo, in Italia di una famiglia diversa da quella tradizionale su cui insiste il governo di destra al potere in Italia. Oltretutto ciò è stato realizzato grazie alla gestazione per altri volontaria, che proprio il governo Meloni voleva dichiarare delitto universale, reato universale. Noi su questo tema abbiamo interpellato Gabriele Piazzoni, segretario di Arcigay, che ovviamente commenta positivamente questa notizia. Sentiamo le sue parole.
1: Sostanzialmente si trattava di una famiglia di due padri, quindi una coppia omosessuale, che ha avuto un bambino tramite una gestazione per altri volontaria in Germania, e di comune accordo tutti e tre i genitori, sostanzialmente, parlano tre genitori perché quello che ha riconosciuto la sentenza, il Tribunale di Bari ha accolto la distanza di essere riconosciuti tutti e tre come adulti responsabili del minore. Quindi per la prima volta ci troviamo di fronte a un riconoscimento formale di una genitorialità a tre, sostanzialmente. Quindi la donna che ha partorito il bambino, il padre che è collegato geneticamente al bambino perché ha partorito insieme, e il padre intenzionale che è il compagno del padre biologico.
2: Se non sbaglio, inizialmente avevano chiesto al comune dove è residente il papà, non quello biologico, l'altro, però avevano ricevuto una risposta negativa, giusto?
1: Sì, esatto, infatti questo è stato il motivo per cui è stato ricorso al tribunale, ossia di fronte al diniego da parte del comune, che comprensibilmente in questo caso non sapeva come comportarsi, perché comunque non c'erano precedenti, ovviamente, quindi l'amministrazione si tutela, l'amministrazione pubblica, quindi diciamo era abbastanza scontato che poteva essere un diniego, però in sede di ragionamento e dibattimento in tribunale si è riconosciuto l'interesse del minore, che è quello che come sempre la magistratura fa prevalere, al di là delle mancanze del nostro impianto legislativo o delle, diciamo, delle chiusure ideologiche nei confronti delle nuove forme familiari, perché in questo caso appunto l'interesse del minore era vedere riconosciuto tutti e tre gli adulti e in qualche modo contribuito a mettere al mondo e a crescere il minore.
2: Il giudice della Corte d'Appello di Bari, se non sbaglio, si è rifatto alla decisione del giudice in Germania, che aveva riconosciuto fin da subito la genitorialità di tutti e tre, perché in Germania, se non sbaglio, l'adozione per le coppie omogenitoriali è concessa.
1: Sì, assolutamente, si è rifatta quella sentenza, però comunque sia è una innovazione per quanto riguarda la nostra giurisprudenza, nel senso che per la prima volta un tribunale italiano ha messo nero su bianco che anche nel nostro paese si può fare un riconoscimento di questo tipo, e quindi in qualche modo ha riconosciuto il fatto che c'è una mancanza di tutta la nostra legislazione sulle nuove forme familiari. Ma questa mancanza vale per questo caso, diciamo che possiamo considerare anche molto particolare o molto minoritario, cioè non capita spesso ovviamente situazioni del genere, ma capita su mille altre forme. Purtroppo la nostra legislazione è ferma all'idea che l'unico caso, diciamo, corretto, passano il termine, di famiglia è quello di famiglia sposata con figli. Tutti gli altri casi sono casi particolari che vanno trattati in maniera particolare, però è assurdo perché ormai abbiamo un terzo o quasi dei bambini che nascono fuori da quello che è considerato appunto dalla nostra legislazione l'ordinario, ossia una coppia eterosessuale sposata, e di fronte a tutto questo quindi i tribunali cercano di mettere una pezza dove la politica si rifiuta invece di mettere mano al diritto di famiglia italiano, che ormai è vecchio, è terribilmente vecchio e inadeguato a rispondere alle esigenze e alle richieste dei cittadini e delle nuove realtà culturali e familiari della famiglia italiana, e quindi i giudici ci mettono una pezza dove possono e quando possono, cercando di tutelare i soggetti più deboli in questa circostanza, che sono appunto i bambini, perché bisogna sempre ricordarsi che le sentenze di questo tipo vanno a favore del soggetto più debole, cioè del minore, che ha tutto l'interesse a essere tutelato dagli adulti che si occupano appunto del bambino e della bambina.
2: Sì, infatti una sentenza di questo tipo va a minare alle politiche portate avanti dal governo Meloni, che cerca in tutti i modi di difendere quella che chiamano la famiglia tradizionale.
1: Il governo Meloni, col fatto che si rifugia nella difesa della famiglia tradizionale, insomma, si rischia di coprirsi di ridicolo, in primis perché nessuno sa esattamente che cosa stiano facendo per la cosiddetta famiglia tradizionale, visto che di politiche per il sostegno alla famiglia, anche tradizionalmente intesa, non se ne sono viste molte da parte di questo governo, anzi quasi nessuna. E infatti, diciamo, la difficoltà ad avere figli è ancora, anche tradizionalmente intesa, non se ne sono viste molte da parte di questo governo, anzi quasi nessuna. E infatti, diciamo, la difficoltà ad avere figli è ancora tutta lì nel nostro paese, e ogni anno da ormai 4 anni

famiglie, cioè, se chiaramente nessuno ha niente contro le famiglie tradizionalmente intese, però è stupido pensare che ci sia una competizione tra quel modello familiare e tutti i nuovi e diversi modelli familiari che ormai ci sono da tantissimi anni e che riguardano veramente milioni di famiglie e di bambini.

0: Torniamo insieme a What a Mess. Ci avviciniamo al 25esimo anniversario del G8 di Genova nel 2001. La macelleria messicana, la morte di Carlo Giuliani, la sospensione dei diritti. Insomma, sono tante le espressioni che sono state utilizzate in questi anni per raccontare quei fatti. A 25 anni di distanza è uscita lunedì scorso la prima puntata di un podcast che si intitola La sospensione Bolzanetto e il G8 25 anni dopo, scritto da Francesca Zanni, realizzato per Amnesty International Italia e prodotto da Emmons Record in collaborazione con Il Domani. L'opera è disponibile sulle principali piattaforme di podcast e va a ripercorrere quei fatti, ma anche a riflettere su quanto drammaticamente siano attuali. Noi abbiamo raggiunto l'autrice Francesca Zanni e allora sentiamo cosa ci ha detto.
1: Questo podcast risponde all'esigenza di ritornare a parlare del G8 e di Bolzanetto in particolare, di tutte le violazioni dei diritti umani che sono avvenute nel 2001 da parte di Amnesty International, che voleva appunto ripercorrere e far conoscere anche le generazioni più giovani quello che è successo, e quindi mi hanno chiamata e io ho accettato con piacere di realizzare questa inchiesta, questo podcast con 17 interviste, quindi è molto ampio, ci sono molte voci e vuole ripercorrere

0: ripercorrere tutto quello che è successo a partire da Bolzaneto.
1: Bolzaneto nello specifico è forse l'evento all'interno di quei 13 giorni di cui si è parlato meno. Si è parlato molto ovviamente dell'omicidio di Carlo Giuliani, si è parlato molto dell'irruzione alla scuola Diaz. Le torture di Bolzaneto danno poi anche il titolo, no, al tuo podcast.
0: Sì, esatto, e forse se ne è parlato meno anche perché è l'unico evento di quei giorni di cui mancano le immagini, perché chiaramente noi abbiamo i filmati dell'irruzione, abbiamo i filmati delle violenze di piazza, abbiamo le foto di quello che è successo in piazza Alimonda, ma su Bolzaneto mancano le immagini. Per questo forse se ne è parlato un pochino meno, ma sono riuscita a contattare alcune persone che sono state incarcerate e torturate a Bolzaneto, e quindi tramite le loro voci e i loro ricordi abbiamo provato a raccontare questa storia molto dolorosa.
1: E allora a questo punto ti chiedo come si strutturano le puntate del podcast.
0: Le puntate sono 7, usciranno tutti lunedì a partire dall'11 maggio, quindi la prima è già uscita lunedì, e poi ogni lunedì ci saranno le prime 6 puntate. L'ultima, quella speciale, uscirà invece in occasione proprio dell'anniversario, il 20 luglio, e sarà una puntata speciale in cui ripercorriamo un po' anche l'eredità di quello che è stato. Le puntate partono appunto da Bolzaneto, quindi la prima è un racconto piuttosto duro di quello che è accaduto alle persone che ho intervistato, che erano lì, e poi si va a ritroso, quindi una narrazione che torna indietro. La seconda puntata parlerà del movimento No Global, poi si passa all'omicidio di Carlo Giuliani, poi alla Diaz e i vari processi, e l'ultima, la sesta, prima della speciale, è dedicata al reato di tortura.
1: Tu dicevi hai raggiunto alcuni testimoni, chi sono insomma un po' le voci che potremo sentire nel podcast?
0: Certo, le voci sono quelle di Daniel McKillan, che era un manifestante londinese che adesso è professore alla Goldsmith di Londra e che è stato alla Diaz a Bolzaneto, e Lorenzo Guadagnucci, che è un giornalista piuttosto famoso, che lui per fortuna non è stato a Bolzaneto ma è stato picchiato alla Diaz, e le altre due persone sono Anna Kuchkau, una manifestante tedesca che ora vive in Italia e che è stata sia alla Diaz che a Bolzaneto, e Valeria Bruschi, una manifestante italiana che ora vive a Berlino, che anche lei è stata Bolzaneto e Diaz. E poi ci sono moltissime altre voci che sono quelle di PM, per esempio Patrizia Petruzziello e Vittorio Ranieri Mignati, che hanno istruito l'indagine su Bolzaneto, il PM all'epoca Enrico Zucca, che era invece quello del processo Diaz, diversi avvocati e diversi giornalisti e giornaliste.
1: Che senso ha parlare ancora di quegli episodi a 25 anni di distanza? Come dire, ci sono elementi che parlano anche al presente, all'attualità?
0: Decisamente, secondo me ha molto senso, perché stiamo vedendo che certe cose sono state denunciate e in alcuni casi condannate per quello che è successo 25 anni fa, ma che continuano a ripetersi. Per esempio, una delle persone intervistate è Nello Trocchia, che si è occupato del massacro che c'è stato al carcere di Santa Maria Capua Vetere nel 2020, e quindi non è molto distante da noi, per cui raccontiamo insieme agli avvocati, ai giornalisti eccetera, anche tutte le diverse violazioni che continuano ad avvenire nelle carceri, nelle strade, durante le manifestazioni. E poi ci sarà anche un ragionamento sul fatto se potrebbe accadere di nuovo, quindi sicuramente è un tema, per quanto siano passati 25 anni, secondo me è decisamente attuale.
1: Tu prima facevi riferimento anche alle giovani generazioni, quindi il podcast è uno strumento che, come dire, parla anche molto a loro.
0: Sì, il nostro obiettivo era proprio quello di far diventare il G8 una narrazione più contemporanea, quindi portarlo anche a chi non c'era, magari non era neanche nato e quindi non sa che cosa sia successo. A me è capitato di parlarne con ragazzi nati dopo il 2002 e il 2003 che non sanno praticamente niente, e secondo me invece è molto importante che lo sappiano, soprattutto se hanno ancora voglia di andare in piazza, se hanno ancora voglia di manifestare e se vogliono rendersi conto anche di tutti i cambiamenti che stanno avvenendo in Italia e nel mondo in stampo più repressivo.
1: Dove è possibile ascoltare questo podcast?
0: Allora, si può ascoltare su tutte le piattaforme d'ascolto come Spotify, Apple Podcast, oppure sul sito di domani, oppure sul sito anche di Emons Record, che è la casa di produzione che ringrazio, che ha realizzato insomma la regia e il montaggio finale del podcast. Spero che sia un lavoro che, per quanto doloroso, verrà ascoltato e verrà capito. What a mess.

Alle 17.30 arriveranno le notizie dall'Italia e dal mondo con il giornale radio di Popolare Network. Noi ci risentiremo subito dopo con Topico, la rubrica con le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Quindi non andate via, state lì.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
2: L'evento jazz più atteso dell'anno ritorna con la sua 18ª edizione, Paradiso Jazz Festival. Nato nel 2006 per volontà di Franco Fanizzi, è cresciuto di anno in anno, portando sul palco i più raffinati e virtuosi artisti jazz mondiali. Quarto appuntamento, lunedì 18 maggio, Sala Paradiso, Dave Weckl e Tom Kennedy. Inizio concerti ore 21:30, con la possibilità su prenotazione di cenare nel locale. Maggiori info su arcisanlazzaro.it.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Sono aperte le prenotazioni di Equilibri, Festival Internazionale di Circo Contemporaneo. Spettacoli di circo senza animali, performance di teatro di strada e concerti. Appuntamenti per adulti, ragazzi e bambini, tutto a offerta libera. Gli eventi si svolgeranno sia all'aperto che nel tendone da circo, durante i venerdì, sabato e domenica. Sarà presente un punto ristoro. Vi aspettiamo per Equilibri, Festival di Circo Contemporaneo. Dall'8 al 24 maggio, Parco Rodari, a Casalecchio di Reno. Seguite l'aria di festa. Info e prenotazioni su www.arterego.org.
5: Erboristeria in festa. Due giornate di incontri, laboratori, mercato di erboristeria artigianale, stand enogastronomici, talk, workshop, musica, laboratori e spazio bimbi per rivitalizzare l'arte erboristica. Che tu sia un esperto o un semplice appassionato, ti aspettiamo il 16 e 17 maggio alla Fattoria del Dono, via Scuole del Farneto 1 a San Lazzaro di Savena. Cucina aperta con le incavolate per piatti da leccarsi baffi, vegetariani e vegani. Segui la Fattoria del Dono sui social per il programma completo. Erboristeria in festa. La natura è protagonista.
6: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Raquel Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.

0: Popolare Network. Buon pomeriggio dalla redazione, le notizie delle 17.30.
1: Al Senato Giorgia Meloni sta rispondendo a una serie di interrogazioni parlamentari che riguardano temi economici. La Presidente del Consiglio ha parlato di difficoltà legate al contesto internazionale, ha dato la colpa al governo precedente per la perdita di potere d'acquisto degli stipendi e ha rivendicato quello che ha fatto il suo governo, compresi annunci recenti come quelli del piano casa e del cosiddetto salario giusto. Polemico il botta e risposta con Matteo Renzi, che ha attaccato la destra citando anche le tensioni legate al ministro della cultura Giuli. Cordiale invece il confronto tra Meloni e Carlo Calenda, il più vicino alla maggioranza tra i capi dei partiti d'opposizione. Proprio rispondendo a lui, la Presidente del Consiglio ha parlato anche dell'ipotesi di un ritorno all'energia nucleare nel nostro paese.
2: In un momento che facile non è, dovrebbe esserci meno spazio per la polemica e più spazio per un confronto concreto sulle grandi questioni strategiche che riguardano l'Italia. E approfitto anche per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia.
0: Un attacco aereo russo ha colpito un edificio residenziale nella regione ucraina di Rivne, uccidendo 3 persone e ferendone 6. Lo ha riferito il responsabile dell'amministrazione militare di Rivne. Kiev ha comunicato che è in corso un attacco aereo combinato di Mosca su tutto il paese. La Russia sta usando missili, aerei e droni. Obiettivi: le infrastrutture critiche e le imprese energetiche. Vengono segnalati diversi feriti anche a Odessa, nella regione di Volinia e nell'oblast di Cherkasy.
1: La Global Summit Flottiglia ripartirà domattina all'alba dalla Turchia verso le coste di Gaza, l'ha annunciato oggi il direttivo del movimento in una conferenza stampa. Il convoglio sarà formato in tutto da 54 imbarcazioni e 500 attivisti e dovrebbe raggiungere la striscia in 3-4 giorni, ma è molto probabile, se non certo, che verrà intercettato da Israele prima di potersi avvicinare a Gaza.
0: L'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk, ha chiesto l'abrogazione della legge approvata ieri dal Parlamento israeliano che istituisce un tribunale militare speciale per processare i palestinesi accusati di legami con gli attentati del 7 ottobre 2023. Le vittime delle atrocità commesse il 7 ottobre meritano giustizia, ha detto, aggiungendo che i processi devono però rispettare gli standard internazionali. Secondo la nuova legge israeliana, circa 300 palestinesi rischierebbero la pena di morte in un processo che il governo israeliano vorrebbe pubblico e visibile anche in diretta streaming.
1: Il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie Infettive ha affermato che non c'è stata alcuna mutazione dell'antivirus e che non c'è motivo di pensare che sia diventato più trasmissibile. Intanto sono risultati tutti negativi i test effettuati in Italia sulle 4 persone entrate in contatto con la malattia, nonostante i sintomi manifestati da una turista argentina ricoverata per polmonite e da un marittimo 25enne calabrese in isolamento fiduciario. Al momento nel complesso sono 11 i casi sospetti di antivirus, 9 i positivi secondo l'OMS.
0: Sono le 17.34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 18.30. Popolare Network.

0: Topico. Notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia per lenire la disinformazione.
1: Seconda parte di What a Mess con la rubrica Topico e le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Cominciamo dalla Lombardia. La Polizia di Stato ha eseguito a Milano 10 nuove misure cautelari legate agli scontri avvenuti il 22 settembre 2025 nell'area della stazione centrale di Milano durante una manifestazione a sostegno della Global Sumut Flottiglia e della causa palestinese. Le misure richieste dalla Procura milanese dopo le indagini della Digos comprendono 7 arresti domiciliari e 3 obblighi di dimora con firma quotidiana. Secondo gli investigatori, durante il corteo alcuni manifestanti avrebbero tentato di forzare i cordoni delle forze dell'ordine per entrare nello scalo ferroviario, provocando scontri, ferimento di agenti e danni materiali. Le indagini successive hanno portato all'identificazione di altre 25 persone, tra cui 4 minorenni. Oltre ai reati di resistenza aggravata, travisamento, oltraggio, lancio di oggetti atti a offendere e interruzione di pubblico servizio, viene contestato anche il danneggiamento aggravato di beni culturali. In particolare, gli inquirenti fanno riferimento alle vetrate storiche della stazione, considerate patrimonio di interesse culturale. La notizia del turista britannico isolato all'ospedale Luigi Sacco di Milano ridimensiona ulteriormente l'allarme legato all'antivirus in Italia. I test effettuati sia sull'uomo sia sul suo accompagnatore sono risultati negativi, come è confermato dall'assessore lombardo al welfare Guido Bertolaso. Il turista era stato posto in quarantena in via precauzionale dopo essere stato identificato come contatto potenzialmente a rischio. Aveva viaggiato sullo stesso volo della moglie e della donna deceduta dopo il focolaio emerso sulla nave da crociera MV Ondius. Nonostante la negatività del tampone, rimarrà temporaneamente in isolamento perché alloggiava in un B&B e non disponeva di una sistemazione considerata adeguata per la sorveglianza sanitaria.
0: Topico.
1: Spostiamoci in Emilia Romagna. Davanti alla Corte d'Assise di Bologna è iniziato il processo per l'omicidio di Alessandro Ambrosio. Il capotreno di 34 anni ha coltellato la sera del 5 gennaio nel parcheggio riservato ai dipendenti ferroviari accanto alla stazione di Bologna. Imputato è Marin Jelenic, cittadino croato di 36 anni senza fissa dimora, arrestato a Desenzano del Garda dopo circa 24 ore di fuga. Nei suoi confronti era già stato disposto un ordine di allontanamento dall'Italia che avrebbe dovuto essere eseguito 2 giorni prima del delitto. Secondo l'accusa coordinata dal PM Michele Martorelli, le prove raccolte sarebbero particolarmente solide. Sangue della vittima sarebbe stato trovato sulle scarpe dell'imputato, sul coltello e sulla fodera dell'arma, mentre sull'impugnatura sarebbero emerse tracce del DNA di Jelenic. Le telecamere della stazione lo avrebbero inoltre ripreso mentre seguiva Ambrosio per circa 11 minuti prima dell'aggressione. La procura contesta le aggravanti dei motivi abietti dell'aver commesso il fatto nei pressi di una stazione ferroviaria. Il procedimento si svolge con giudizio immediato, formula che consente di saltare l'udienza preliminare quando gli elementi di prova vengono considerati evidenti. Prosegue la carovana di ritti e rovesci di Rete Emergenza Climatica Ambientale e Assemblea dei Movimenti Ambientalisti e Sociali in Emilia-Romagna, alla scoperta delle vertenze e delle lotte sui territori. La prossima tappa sarà a Faenza il 15 maggio e avrà al centro il tema della ricerca nel distretto ceramico e della guerra. Le parole della giornalista e attivista Linda Maggiori.
2: Il 15 maggio, ormai come tutti sappiamo, è l'anniversario della NACPA, quindi il 78esimo anniversario della catastrofe che stanno vivendo di palestinesi, e quindi in questa occasione noi a Faenza vogliamo parlare di ecocidio e genocidio, in particolare facendo un presidio davanti al CNR di Faenza, quindi Consiglio Nazionale delle Ricerche, l'Istituto Faentino che si occupa di materiali ceramici e che proprio in questi anni, negli anni del genocidio, sta portando avanti un progetto militare con il Ministero della Difesa israeliano nell'ambito del famoso memorandum tecnologico militare che lega l'Italia a Israele. E questo è un progetto che è stato iniziato nel 2024, rinnovato nel 2025 e tuttora sta andando avanti. Quindi si tratta di materiali ceramici trasparenti per armamenti terrestri, quindi probabilmente carri armati, obici e così via. Noi chiediamo l'interruzione immediata di questo progetto e avviare invece dei progetti in campo sanitario con la Palestina. Ci saranno con noi anche ricercatori che sono appunto un po' in tutta Italia, no? I ricercatori del CNR stanno facendo questa avvertenza, questa obiezione di coscienza contro i progetti bellici, e noi siamo lì a sostenere questi ricercatori che sono anche dentro il CNR di Faenza.
1: Sabato 16 maggio invece la carovana di Ritti e Rovesci farà tappa a Imola, dove si accenderanno i riflettori sul disboscamento del lungo fiume Santerno, sull'ex discarica e altri temi ambientali. Le parole dell'attivista Giulia Olivieri.
3: Imola non si fa mancare nulla, quindi tralasciando, non perché meno importante, ma perché diciamo è già ripetuto in tutte le tappe dell'Emilia Romagna, praticamente il consumo di suolo sicuramente con la logistica alla parte più importante. Ma noi in questa tappa abbiamo voluto dedicarci in particolare al lungo fiume Santerno, dove un taglio drastico di alberi e di vegetazione in generale ha fatto sparire praticamente tutto l'ecosistema che poteva essere sul lungo fiume. Quindi questo è il nostro tema principale della giornata. Proprio per questo ci troviamo e ritrovo è praticamente all'ex Riverside, nel parcheggio di via Pirandello, accanto al ponte, che è una posizione particolarmente è evidente questo taglio drastico. Ci sarà anche un intervento su questo tema, anche se gli occhi penso che parleranno da soli e le immagini pure, e poi aggiungeremo comunque altri tre interventi su altri temi comunque altrettanto importanti per Imola. Un tema è il degrado del parco delle acque minerali, dove da anni ci stiamo battendo ma che non riusciamo a ottenere attenzione per questo parco, perché evidentemente lo stesso interesse nostro non è uguale per l'amministrazione comunale. La discarica, che è stata finalmente chiusa ma che non procede con il fine vita, quindi la bonifica eccetera. Si è pensato di fare un impianto fotovoltaico, ma i fini di questo impianto non sono certo la bonifica. Il quadruplicamento della ferrovia, che anche questo è un tema molto importante perché contribuisce anche questo a devastare il territorio, perché l'impatto ambientale è veramente forte.
0: Topico.
1: Infine la Toscana, 9 indagati nell'inchiesta sulla morte del bambino di 5 anni deceduto al Meyer di Firenze la notte tra l'8 e il 9 maggio. La procura di Firenze ha notificato l'avviso di garanzia a medici e infermieri che prestavano servizio al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico. I reati ipotizzati sono cooperazione in omicidio colposo e responsabilità colposa per morte in ambito sanitario. Sabato prossimo sarà conferito l'incarico per l'autopsia sulla salma e si svolgerà nella stessa giornata all'Istituto di Medicina Legale di Firenze. La CGIL avvia anche in provincia di Arezzo una nuova campagna di raccolta firme per due proposte di legge di iniziativa popolare dedicate alla sanità pubblica e ai diritti dei lavoratori negli appalti. Il primo appuntamento è previsto sabato 16 maggio in piazza Cavour a San Giovanni Valdarno. Le due iniziative legislative puntano da una parte a rafforzare il diritto alla salute e il servizio sanitario pubblico, con particolare attenzione alle condizioni di lavoro nel settore sanitario. Dall'altra si concentrano sul lavoro in appalto, chiedendo parità di salario, diritti e tutele tra lavoratori dell'azienda committente e lavoratori delle ditte appaltatrici, oltre a maggiori garanzie sulla sicurezza. La campagna utilizzerà gli slogan "Io firmo per il diritto alla salute" e "Io firmo per stesso lavoro, stesso contratto".
0: Topico.
4: What it is? All nice and decent with the crew. This is Mr. Cat and Sugar Ray Ride.

Noi siamo giunti al termine di questa puntata di What a Mess, che torna domani alle 17. Io vi ricordo che per riascoltare quanto è andato in onda nella prima parte, il sito radiocittafugico.it è quello giusto, dove trovate anche gli audio delle interviste, mentre per riascoltare integralmente la rubrica Topic O vi consiglio di andare sulle pagine di Radio Città Fugico all'interno delle piattaforme di podcast. Io vi ringrazio per essere rimasti all'ascolto e vi auguro una buona serata. Ciao a tutti e a tutti.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 73 08 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
5: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
6: Radio Città Fucico, una scelta di classe.

0: Ed eccoci di nuovo in studio per parlare di una notizia che cambierà la vita di alcuni di noi, dei radioascoltatori, rispetto alla mobilità, perché andiamo a parlare dei monopattini, a volte vituperati, a volte amati. Sicuramente hanno cambiato la vita di tanti di noi perché hanno inserito una mobilità molto smart, molto veloce nel flusso urbano, e però è sempre stata poco regolamentata. Ecco, questo cambierà dal 16 maggio, perché è previsto un cambio netto nella gestione di questi veicoli. E abbiamo con noi un esperto, lui è Armando Fontana della Fontana e Fontana Infortunistica, che è per parlarci delle novità.
1: Sì, proprio come dicevi, dal 16 maggio, chiaramente 2026, scatta l'obbligo dell'RC Auto per i monopattini elettrici. Ci vorrà praticamente anche un targhino, perché viene identificato, che poi un targhino sarà un adesivo fondamentalmente. E ci torna un po' alla storia di allora, la storia degli anni 80-90, quando si targavano i ciclomotori 50, si assicuravano per avere una garanzia di una responsabilità civile auto che coprisse in caso di incidente stradale. Secondo me ci sta, perché fondamentalmente negli anni abbiamo visto tante situazioni di monopattini che purtroppo avevano investito delle biciclette oppure dei pedoni, e ci siamo trovati il pedone stesso a venire da Fontana e Fontana per chiedere i danni. Abbiamo seguito la pratica e abbiamo chiesto le liquidazioni alla persona conducente del mezzo, proprietario del mezzo. A questo punto scatterebbe l'obbligo dell'assicurazione, di conseguenza si fa l'azione diretta nei confronti della compagnia d'assicurazione.
0: E questa è una maggiore tutela per i pedoni?
1: Sì, per i pedoni, ma poi per qualsiasi mezzo.
0: Sì, anche perché, per le auto incidentate.
1: Certo. Per qualsiasi situazione. Quindi fondamentalmente c'è chi sarà contento, chi meno, ma diamo delle regole che servono perché avere un punto di riferimento dove andare a chiedere i denari per una successiva liquidazione penso che siano importanti, perché purtroppo l'infortunato è infortunato.
0: E comunque il numero di monopattini è in aumento.
1: Ma sì, perché oramai questi monopattini sono i nuovi scooter, hanno sostituito tante biciclette, hanno sostituito tanti motorini, tanti ciclomotori, e quindi sono diventati nuovi mezzi, poi li vediamo tutti i giorni sulle strade.
0: Confermo, grazie mille Armando.
1: Grazie a voi.

0: Amy Winehouse. Thank you, Amy.
1: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
2: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
3: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
6: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Rachele Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.
7: Scopri una bella opportunità per il percorso educativo dei tuoi bambini. Scuola delle Idee Marino Golinelli aspetta genitori e studenti all'Open Day per le iscrizioni all'anno scolastico 2027-28. La prima scuola media con approccio STEAM, creatività digitale, linguaggi espressivi, un modello educativo all'avanguardia, laboratori, attenzione al benessere e molto altro. Vi aspettiamo il 20 maggio alle 17.30 all'Opificio Golinelli, in via Paolo Nanni Costa 14 a Bologna. Prenotazioni su scuoladelleidee.it.

0: Ma cosa fai in calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
4: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
3: Certo che esiste, te la presento io. È Emil Banca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
4: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Gatto, gatto, gran festival internazionale della zuppa, 15 anni, buon compleanno a noi!
7: Lo so, Pollo, e infatti eccoti anche il programma. Sabato 16 maggio, paratina nel Rione Pilastro, laboratori e musiche al Parco per Paolo Pasolini. Domenica 17 maggio, invece, scoperchiamo le pentole, gran gara ludica delle United Nations of the Soup.
6: Vieni all'assemblea della zuppa con la tua ciotola, assaggia e vota. Bien show, sin dudas, la migliore!
8: Trovi tutte le info sulla pagina Facebook e Instagram Gran Festival Internazionale della Zuppa di Bologna e sul sito cameredaria.net.
9: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.

che pensavo che avrei vissuto con i traumi come un veterano. Così da quando ho cominciato a far tacere pathos, la vita è una corsa che non pago. Aieie Brazorf, vedo un corpo dilaniato dentro questa foto. Diventa solo un ammasso di pixel, ho il volto inespressivo pure senza botox.

È il suono della fede che si sfalda, io zitto e fermo come la guardia con l'alabarda. La mia famiglia era una montagna, Nanga Parbat, la parete frane, già mi manca l'aria, è per cavarmela che soffoco la rabbia, sono quello freddo della ganga, dottor Manhattan, è per salvare la pelle che mi strappo di dosso l'alma e finirò nel manicomio ad Arkham, è per difendermi dall'odio che ho letto in certi commenti, vomitati con due dita come da ubriaco, è per un male che ha ridotto gli amici e i parenti a pezzi, serviva di stacco a ricomporre il puzzle.

visto che la tenebra non penetra nella corazza. Non riesco a riconoscere la luce, ho perso la mia fiamma. Perché la vita va affrontata. Un tempo ridevo fino a strozzarmi, un tempo piangevo come una fontana. Ora ho sorrisi falsi, applaudo sfiorando i palmi dalla balconata. Gli occhi prosciugati come il lago d'Aral. Non voglio ritrovarmi dentro il camposanto, come se fossi marmo dietro un altro marmo. Ho paura che stia diventando automa cyborg. Ma se ho questa paura, sono ancora salvo.

0: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
0: L'evento jazz più atteso dell'anno ritorna con la sua 18ª edizione, Paradiso Jazz Festival. Nato nel 2006 per volontà di Franco Fanizzi, è cresciuto di anno in anno, portando sul palco i più raffinati e virtuosi artisti jazz mondiali. Quarto appuntamento, lunedì 18 maggio, Sala Paradiso, Dave Weckl e Tom Kennedy. Inizio concerti ore 21:30, con la possibilità su prenotazione di cenare nel locale. Maggiori info su arcisallazzaro.it.
3: Ci sono gesti che migliorano il presente.
4: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
3: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti pediatrici e alle loro famiglie.
4: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
3: Scopri di più su fondhs.org/5per1000.
0: Erboristeria in festa. Due giornate di incontri, laboratori, mercato di erboristeria artigianale, stand enogastronomici, talk, workshop, musica, laboratori e spazio bimbi per rivitalizzare l'arte erboristica. Che tu sia un esperto o un semplice appassionato, ti aspettiamo il 16 e 17 maggio alla Fattoria del Dono, via Scuole del Farneto 1 a San Lazzaro di Savena. Cucina aperta con le incavolate per piatti da leccarsi baffi, vegetariani e vegani. Segui la Fattoria del Dono sui social per il programma completo. Erboristeria in festa. La natura è protagonista.

0: Popolare Network.
1: Guerra, microchip, dazi, Taiwan e Fentanyl. Inizia il viaggio di Trump in Cina. Domani l'incontro con il presidente Xi Jinping. Il tycoon accompagnato da Elon Musk e da uno stuolo di amministratori delegati di grandi aziende americane. La Sumund Flottiglia si prepara a ripartire. Domani all'alba 54 barche e 500 attivisti si rimettono in mare diretti verso Gaza. Siamo una risposta al silenzio dei leader del mondo, dicono gli organizzatori. Economia al Senato. Meloni magnifica i risultati del governo sull'occupazione e ripete gli annunci del salario giusto e del piano casa. Tensione con le opposizioni. Il paese è più povero, non vi siete occupati dei problemi degli italiani, dice il PD. Dalla Presidente del Consiglio anche il rilancio di un possibile ritorno all'energia nucleare. Antivirus, tutti negativi, i test effettuati in Italia, i casi confermati in Europa sono 8, 11 quelli sospetti. Il ministro Schillaci, il piano pandemico funziona, la replica dei medici ospedalieri, in caso di nuova pandemia il sistema non reggerebbe. Buonasera dalla redazione, il giornale radio delle 19.30, accolto da centinaia di studenti in divisa, un tripudio di bandiere e l'immancabile tappeto rosso. Il presidente statunitense Donald Trump è atterrato oggi pomeriggio, la sera cinese, a Pechino. Il viaggio inizialmente rimandato da Washington nella speranza di arrivare all'appuntamento a guerra finita si concretizza invece con il dossier iraniano ancora aperto e lo stretto di Hormuz chiuso. Domani inizieranno i colloqui e gli incontri di alto livello tra i presidenti, naturalmente Trump e Xi Jinping, ma anche tra le delegazioni. Quella di Trump vede in prima fila Elon Musk, il CEO di Apple Tim Cook, e l'amministratore delegato di Nvidia, l'azienda produttrice di chip e componenti elettronici, al centro dello scontro tecnologico tra Washington e Pechino. Sentiamo Michele Migone.
2: Al suo arrivo a Pechino, Donald Trump è sceso dalla scaletta dell'Air Force One, seguito dal figlio Eric, a capo della società di famiglia, e da sua moglie Lara. Dietro di loro altri due uomini, Elon Musk e Jensen Huang, il boss di Nvidia. Quattro persone, un messaggio per la leadership cinese. Parliamo di business, facciamoli, ma fateli fare le aziende americane che vogliono operare in Cina. Un messaggio che riguarda anche gli affari di famiglia del presidente, e Trump non ne hanno a Pechino, ed è quindi significativo che il figlio sia stato il secondo a scendere dall'aereo dopo il padre. La delegazione che accompagna Donald Trump è meno numerosa rispetto a quella del viaggio di 9 anni fa, ma la sua composizione è significativa. Sono tra i ministri il segretario di Stato Marco Rubio, il segretario alla difesa Pete Hegseth, il volto della guerra contro l'Iran, e Scott Bensent, il segretario al tesoro, colui che ha preparato il dossier sui dazi da discutere con Xi Jinping. Accanto a loro poco più di una dozzina di manager, i più potenti d'America. Sono stati portati da Trump per discutere da fare investimenti, ma soprattutto sono manager a capo di aziende che cercano di promuovere priorità commerciali da tempo in Cina, ma che incontrano difficoltà nel vederle soddisfatte da parte del governo cinese. La presenza numero uno di Nvidia, la società che si occupa di intelligenza artificiale, i cui chip avanzati sono al centro della rivalità tra Stati Uniti e Cina, sono un messaggio ben preciso che Trump vuole mandare. Per poter discutere di investimenti, la Cina deve essere un partner affidabile e non utilizzare le forniture come un'arma. Il riferimento è alle terre rare, di cui Pechino ha il quasi monopolio, che sarà uno dei temi del summit. Anche la presenza di Elon Musk su quella scaletta ha un significato simile e sancisce di fatto la fine di ogni ostilità tra lui e Trump.
1: Pesanti attacchi russi sull'Ucraina nelle ultime ore su diverse zone del paese hanno colpito circa 800 droni. Secondo quanto ha riferito lo stesso presidente ucraino Zelensky, 6 morti, decine i feriti. I raid di Mosca, ha detto Zelensky, hanno preso di mira le aree più vicine ai confini NATO. Un attacco non ancora concluso, secondo il leader ucraino, che, citando le informazioni dell'intelligence, ha avvertito che dopo tutte queste ondate di droni è molto probabile che vengano lanciati lanciati missili contro l'Ucraina. Zelensky ha inoltre concluso che non può definirsi una coincidenza il fatto che uno dei più massicci attacchi russi sia avvenuto proprio quando il presidente USA si trova in visita in Cina. La Global Summund Flotilla riparte. Il comitato direttivo della missione umanitaria ha annunciato oggi la decisione di riprendere la rotta verso la striscia di Gaza dopo la sosta in Grecia obbligata dall'abordaggio della marina israeliana e dall'arresto di decine di attivisti, e poi in Turchia dove altre barche si sono unite alla flotta. Domani all'alba 54 imbarcazioni e circa 500 attivisti provenienti da 45 paesi partiranno da Marmaris in Turchia con l'intenzione di arrivare fino a Gaza. La nostra missione è una risposta ai leader mondiali, hanno detto gli organizzatori con un comunicato stampa che hanno offerto solo tiepidi comunicati, continuando ad osservare il genocidio di Gaza. Andrea Ceresini, giornalista, è appena rientrato in Italia dopo aver seguito la flottiglia per oltre un mese.
0: Sono teoricamente più o meno 4 giorni di navigazione fino a Gaza. È evidente che quello che è successo il 29 e 30 aprile, è chiaro che difficilmente le barche potranno arrivare vicino a Gaza, quindi è possibile che l'intercettazione avvenga quasi subito, appena la flottiglia uscirà dalle acque nazionali turche. Quindi è tutta zona arancione, diciamo, quella che va dalla Turchia a Gaza. Viste i precedenti, insomma, nessuno si fa illusioni sul fatto che Israele possa intervenire veramente in qualsiasi momento, fondamentalmente.
3: Ma che rotta si prevede di fare?
0: Le due ipotesi sono: una è quella di andare dritti da Marmaris fino a Gaza, quindi tagliando direttamente il Mediterraneo orientale, e l'altra ipotesi invece è quella di seguire per un po' le coste turche verso sud e poi staccarsi e stare anche abbastanza vicino a Cipro. Israele con la scorsa intercettazione ha dimostrato di non avere nessun tipo di freno, quindi Israele è capace in questo momento di tutto, di fermare la flottiglia ed è disposta a usare qualsiasi mezzo. La speranza è che dopo che durante la scorsa intercettazione la comunità internazionale e le piazze sono fatte sentire con una voce, insomma, molto molto forte, molto determinata, la speranza è che, visto questo precedente, Israele non faccia cose troppo violente.
1: Oggi Giorgia Meloni è andata al Senato per il cosiddetto Premier Time, rispondendo ad una serie di interrogazioni parlamentari su temi economici. La Presidente del Consiglio, oltre ad annunciare un rilancio dell'intenzione di far ripartire la produzione di energia nucleare in Italia, ha rivendicato quello che ha fatto il governo in questi anni, magnificando in particolare i dati sull'occupazione e ripetendo annunci recenti come quelli del piano casa e del cosiddetto salario giusto. Da Roma Anna Predice.
4: Se l'intenzione era quella di dimostrare un governo saldo e unito, il risultato non è stato raggiunto, nemmeno dal punto di vista dell'immagine. Accanto a Meloni non c'erano né Tajani né Salvini, due vice premier, e intorno alla Presidente del Consiglio solo ministri e sottosegretari di Fratelli d'Italia, un partito tra l'altro alle prese con tensioni interne. Il Premier Time post referendum è stato un tentativo di lanciare qualche promessa per la fine della legislatura, provare a sondare una possibile alleanza con Calenda, usare quando è stato possibile il registro vittimistico e la ricerca del capro espiatorio, sempre il bonus di Conte, e infine soprattutto cercare di sintonizzarsi con un elettorato che le ha voltato in parte le spalle al referendum. Al PD che glielo chiede, lei dice di andare sempre a fare la spesa e di constatare che l'affetto della gente è sempre con lei, ma la cronaca del governo di questi ultimi mesi dimostra invece che la sconfitta al referendum ha pesato molto e ha aperto una fase nuova, difficile e molto critica del governo. La Presidente del Consiglio ha diffuso i dati positivi, promesse, impegni, alla fine ha anche affermato di aver abbassato le tasse, i salari sono cresciuti più dell'inflazione, il piano casa darà abitazione a migliaia e migliaia di persone, dice, ma poi all'inizio ammette che la crisi internazionale e le tensioni geopolitiche stanno incidendo sulla crescita, sui costi dell'energia e sul potere d'acquisto delle famiglie. Una situazione difficile che chiede di poter condividere con l'opposizione, aprendo un tavolo di confronto proprio ora che manca solo un anno al voto. A risponderle positivamente solo Calenda, nemmeno Renzi, che parla di un governo simile alla famiglia Adams, causando così la rabbia di Meloni. Lì nello studio.
1: Il paese oggi è più povero e fragile, non vi siete occupati dei problemi degli italiani ma di riforme possibili, ha detto in aula il capogruppo della PD Francesco Boccia, mentre il Movimento 5 Stelle ha contestato la politica di austerità portata avanti in questi anni dal governo. Sentiamo il capo del partito Giuseppe Conte.
5: date le difficoltà economiche, date le difficoltà industriali, data la distruzione della nostra manifattura, ormai l'automotive è già andato. Adesso avete visto con Electrolux ci sono 1700 lavoratori che sono esuberi, sta scomparendo sotto i nostri occhi la manifattura italiana. Il governo cosa porta sul tavolo? Nulla. Cosa porta rispetto agli ultimi dati? 112 miliardi di profitti delle banche, 70 miliardi negli ultimi 3 anni per le aziende energetiche. Tutto questo lascia indifferente il governo. Mi sembra che il governo sia completamente inadeguato. Dopo il passaggio referendario, la sconfitta, il governo mi sembra abbia perso completamente la bussola, si era già progressivamente distanziato dai bisogni dei cittadini, famiglie e imprese, adesso però la bussola è completamente persa.
1: Sono risultati tutti negativi i test effettuati in Italia sulle 4 persone entrate in contatto con l'antivirus. Al momento in Europa sono 11 casi sospetti, 8 i positivi secondo l'OMS. Il ministro della Salute Schillaci ha detto che i rischi per la popolazione in Italia sono molto bassi, il piano pandemico 2025-29 funziona. Oggi però i medici ospedalieri hanno avvertito che in caso di nuova pandemia il sistema sanitario non reggerebbe. Pierino Silverio, il segretario nazionale della NAUASSOMED, il principale sindacato dei medici ospedalieri.
6: Non c'è abbastanza personale perché non è stato fatto niente sul personale. I medici continuano ad andare via invece che arrivare negli ospedali. La medicina del territorio si sta spopolando, così come si spopolano gli ambienti ospedalieri. Gli infermieri sono in grande carenza, gli ospedali non sono stati ancora rimodernati e adeguati in termini organizzativi, né tantomeno sono stati implementati i reparti e le case di comunità e gli ospedali di comunità sono desaparecidos, ancora non si capisce che fine faranno e se mai ci saranno. È tutto un sistema organizzativo che è in grande crisi, rispetto al quale si è fatto ben poco. C'è un sistema professionale che è in crisi rispetto al quale si è fatto ben poco. È una questione che da un lato è economica, ma dall'altro è di competenze organizzative e di volontà legislativa politica. Qui sembra che il MEF governi anche la sanità, perché le proposte da parte del Ministro della Sanità sono arrivate, ma se ogni proposta viene bocciata per ragioni economiche vuol dire che evidentemente la sanità non è al centro dell'agenda.
1: Sottraevano dalle banche dati, informazioni riservate di calciatori, imprenditori e gente dello spettacolo e poi le vendevano ad alcune agenzie private. L'accusa per due poliziotti al centro di una presunta organizzazione criminale scoperta dalla Procura di Napoli. Il procuratore Nicola Gratteri oggi ha tenuto una conferenza stampa parlando di poliziotti infedeli che si sono venduti per soldi, 30 in totale gli indagati destinatari di misure cautelari, 4 in carcere, 6 domiciliari, 19 con obbligo di dimora, tra loro anche una persona ritenuta legata all'agenzia Equalize di Milano, già coinvolta in altre inchieste sulla sottrazione di dati sensibili. Un corteo silenzioso si è snodato ieri sera per le vie della città vecchia di Taranto al termine della messa in ricordo di Sacco Bacari, il 35enne maliano ucciso a sangue freddo all'alba di sabato da un gruppo di ragazzini, quasi tutti minorenni. Dall'altare il parroco ha parlato di futilità armata dal razzismo e ha poi proposto ai fedeli una riflessione durissima: non riesco a spiegarmi come sia possibile che non si condanni all'unanimità quanto è accaduto. Essere amici dei nostri ragazzi coinvolti non può significare difenderli dando ignominiosamente le spalle al morto per terra. Al termine della funzione religiosa i partecipanti hanno portato fiori sul luogo dell'omicidio. Per domani invece gruppi e organizzazioni antirazziste del territorio hanno convocato un presidio. Abbiamo raggiunto Enzo Pilò, che è il presidente dell'associazione tarantina Babele.
7: Il riferimento a Don Emanuele Ferro è assolutamente opportuno, perché noi tutti abbiamo subito pensato alla mobilitazione, all'azione politica, ma nessuno aveva pensato a un gesto di gentilezza. Da dove nasce questa cosa? Sicuramente nasce in un contesto di disagio sociale grave, ma si inserisce, io credo, dentro un contesto sociale più ampio di crisi della città di Taranto, un processo di disagio che avanza insieme a un processo di deindustrializzazione. Per me la matrice razzista rimane, anche se è una matrice inconsapevole, nel senso che loro magari non ragionano sul razzismo e ne fanno un obiettivo, ma è un razzismo che hanno dentro perché è introiettato dal brodo culturale in cui siamo immersi ormai da diversi anni, perché voglio dire, le politiche, gli interventi legislativi sempre più vessatori verso gli stranieri non abbiano una parte nella costruzione dell'immaginario della cultura collettiva. È l'egemonia culturale della destra, no? Quella che vogliono conquistare, che costruisce questo clima di odio verso non solo gli stranieri ma verso tutti i soggetti vulnerabili.
1: Andrea Monti, Diana Santini, Alessandro Principe e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Il prossimo appuntamento alle 22:30. Popolare Network.

0: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
1: Sono aperte le prenotazioni di Equilibri, Festival Internazionale di Circo Contemporaneo. Spettacoli di circo senza animali, performance di teatro di strada e concerti. Appuntamenti per adulti, ragazzi e bambini. Tutto a offerta libera. Gli eventi si svolgeranno sia all'aperto che nel tendone da circo, durante i venerdì, sabato e domenica. Sarà presente un punto ristoro. Vi aspettiamo per Equilibri, Festival di Circo Contemporaneo. Dall'8 al 24 maggio, Parco Rodari, a Casalecchio di Reno. Seguite l'aria di festa. Info e prenotazioni su www.arterego.org. La musica è in tutti. Con Eufonica diventa incontro, formazione e lavoro. Dal 15 al 17 maggio a Bologna Fiere torna il Salone della Musica e delle sue professioni. Vuoi far crescere il tuo business? Diventa espositore. Vuoi scoprire il tuo futuro nella musica? Partecipa come visitatore. Ingresso gratuito su prenotazione. Scopri di più su www.eufonica.it.
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
3: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
4: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in un negozio di compro oro con il titolare che si chiama
5: Sergio.
4: Come si chiama il tuo compro oro?
5: Sogni d'Oro.
4: Dove ci troviamo esattamente?
5: Siamo in via Andreini 19B a Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
4: Da quanto tempo hai aperto Sogni d'Oro?
5: Il negozio è aperto dal 2012, quindi sono 12 anni.
4: Proviamo a definire in pratica cosa fate.
5: Sogni d'Oro è un negozio di compro oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Acquistiamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento e acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose facendole valutare da un perito esperto. Acquistiamo orologi prestigiosi in oro, anche questi utilizzando periti specializzati.
4: Il cliente tipo di Sogni d'Oro chi può essere?
5: Allora, può essere una persona che possiede dell'oro usato, magari anche danneggiato, oppure necessita di denaro per effettuare delle spese ma non vuole chiedere un prestito, oppure qualcuno che vuole disfarsi di un ricordo spiacevole come le fedi dopo un divorzio, o semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio acquisto in oro e realizzare un guadagno.
4: Puoi spiegare come funzionano le quotazioni e le valutazioni?
5: Certo, Nicola. Per i metalli tipo oro e argento esiste la borsa di Londra che effettua continuativamente una quotazione attraverso la quale possiamo fare conversione da oro 24 carati a 18, 14 o 8 e calcolare un prezzo per il cliente. Invece per i diamanti e gli orologi ci avvaliamo di periti esperti che in base alla qualità della pietra o prestigiosità dell'orologio effettua una stima per il cliente.
4: Quali vantaggi offre Sogni d'Oro?
5: La nostra ambizione è fornire al cliente la migliore quotazione del mercato nel momento stesso in cui il cliente si trova in negozio. Il pagamento è immediato per qualsiasi importo, inoltre per importi fino a 500 euro il pagamento può avvenire anche in contanti. Possiamo acquistare qualsiasi quantitativo di metallo prezioso, gioielli in oro e argento anche rotti o in condizioni pessime e valutiamo i gioielli anche in base alle pietre che ci sono sopra e non esclusivamente al peso del metallo, con ulteriore guadagno per il cliente.
4: Bene Sergio, ripetiamo l'indirizzo di Sogni d'Oro.
5: via Andreini 19B, Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
4: Vogliamo dire, Sergio, anche gli orari?
5: Allora, il lunedì siamo aperti solo al pomeriggio dalle 16 alle 19, martedì, mercoledì e giovedì siamo aperti sia mattina che il pomeriggio, quindi 10, 13 e 16, 19, mentre il venerdì siamo aperti solamente al mattino dalle 10 alle 13. Il telefono è 051 51 47 42.
4: Allora, amiche e amici da casa, con Sogni d'Oro potrete realizzare ottimi affari vendendo i vostri oggetti in oro o argento anche da rottamare, liberandovi di gioielli ai quali non tenete più o che volete monetizzare per soddisfare i vostri bisogni o desideri immediatamente e senza dover andare a chiedere un prestito. Con Sogni d'Oro, valutazioni ai più alti livelli di mercato e pagamento istantaneo. Venite subito in negozio da Sogni d'Oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Per informazioni telefonate allo 051 51 47 42. Bene, ringraziamo Sergio, che salutiamo.
5: Ciao Nicola.
4: Compro oro, Sogni d'Oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, telefono 051 51 47 42.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
2: Angelica 36, Festival Internazionale di Musica, 36esimo anno, Acquaforte. Bologna, 5 maggio, 30 maggio 2026. Brit Shambui, Howard Scampton and William Howard, Ecos Trio, Yannix Kyriakides, Claudio Baroni, The Titillators, Christia Michael, Morton Feldman, Everloving, Henry Flint, Hangara Davis, Werner Duffeldecker, Franz Hautzinger, Burkhard Stangl, Tristan Parrish, Ensemble Zero, James McVinney, Apartment House, Jürg Frey, Blutwurst, Maria Ati, Marco Baldini, Piccolo Coro Angelico, Will Guthrie, Ensemble Nistna, Horse Lords. Angelica 0512403 10 www.aaa-angelica.com.

0: Blues Train, uno spazio blues a Radio Città Fujiko. Un viaggio attraverso gli stili regionali e le diverse epoche del blues. Conduce Franco Nasi.
1: Bene bene, eccoci qua, bentrovate e bentrovati tutti voi che siete all'ascolto di Radio Città Fujiko, Radio Città che trasmette in FM sui 103.100, in streaming attraverso il sito della radio, oppure con il DAB in Toscana, Emilia Romagna e Lombardia. Puntata dedicata nella prima parte a Leslie Lester, grande musicista, un polistrumentista soprattutto, ma un armonicista, ma un bluesman vero e proprio. Poi ascolteremo qualcosa anche di Slim Harpo, e poi Fabulous Thunderbirds, Kenny Neal, Cat Webster, Lightnin' Slim, e per chiudere Penelope Perkins, pianista chicagoano. Iniziamo subito allora con I'm Gonna Leave You Baby, Leslie Lester.
2: Come here, woman, tell me what you gonna do.

Allora, parliamo di Leslie Johnson, il suo vero nome, meglio conosciuto però come Leslie Lester. 20 giugno del 1933, muore invece il 22 agosto del 2018. È un musicista, è stato un musicista blues degli Stati Uniti, cantava e suonava l'armonica, la chitarra, anche un po' il basso e la batteria, insomma un po' l'istrumentista. In una carriera che ha spaziato dagli anni 50 al 2018. È stato un pioniere dello swamp blues. Swamp blues è quello che ogni tanto ci ascoltiamo, il blues delle paludi, il blues del sud della Louisiana. Ha suonato l'armonica blues, il rhythm and blues, la Louisiana blues, insomma tutto quello che gli stava un po' attorno. È stato conosciuto probabilmente per i successi che ottenne con brani registrati all'Excel Records, etichetta dedicata in special modo alla musica, al blues, ma tutti anche i vari stili regionali. E Lester ha contribuito a brani registrati da altri artisti, dicevo, dell'Excel, tra cui Slim Harpo, che dopo ci ascolteremo, Light and Slim, Katie Webb, anche questi ci ascolteremo dopo. Cover delle sue canzoni sono state registrate da tanti altri personaggi, Raphael O'Neill, Hans Funderberger, i Fabulous Thunderbirds, insomma, anche loro hanno contribuito a costruire una scaletta degna di nota. Lester Stump è il titolo di quest'altro brano, lui è sempre Leslie Lester.

è uno stomp, laser stomp. Altro brano, subito ascoltiamolo, sempre dello stesso album, I Hear You Knocking the Excello, Excello Records. Il brano invece è The Calm, Lazy.

Leslie Johnson, oppure Leslie Lester direi che è meglio. Lui iniziò a suonare chitarra intorno agli 11 anni e da adolescente iniziò a esibirsi nei dintorni di Baton Rouge, una città molto in fermento, con Ralph Lunell, cofondando in seguito i Rhythm and Rockers. A metà degli anni 50 Lester era ai margini della scena blues della Louisiana. Secondo Rolling Stones, febbraio 2006, Buddy Guy, prima di trasferirsi a Chicago, aveva suonato in Louisiana con alcuni dei vecchi maestri Lightning Hopkins, Leslie Lester, appunto, Slim Harpo. E quando Buddy Guy partì per Chicago nel 57, Lester lo sostituì

Lazy Lester. La carriera di Lester decolò quando trovò un posto accanto a Lightning Slim su un autobus che lo stava portando a una sessione di registrazione per l'Excel Records in studio. L'armonicista previsto non si presentò. Slim e Lester trascorsero il pomeriggio cercando invano di trovarlo, finché Lester, a un certo punto, si offrì di suonare l'armonica. Il lavoro di Lester in quella prima sessione con Lightning Slim spinse il produttore, il famoso produttore Jay Miller, a registrare Lester come artista solista e anche a utilizzarlo come polistrumentista alle percussioni, chitarra, basso, armonica, in sessioni con altri artisti. Suonava per l'etichetta in sostanza. I suoi dischi erano prodotti da Miller, tra cui in particolare Slim Harpo, che poi dopo ci ascolteremo. Le percussioni, ascoltate qui, in queste sessioni andavano oltre la tradizionale batteria e includevano un giornale arrotolato che colpiva una scatola di cartone. Pensate voi. Miller soprannominò Lester Lazy Lester per il suo laconico e rilassato stile. Altro brano, e ci ascoltiamo in questo caso, è I Need Money.

Questo è Blues Train, stiamo ascoltando del blues, nello specifico Lazy Lester. Lazy Lester, scusate, un altro brano preso, eccolo qua, I Need Morning, ci siamo ascoltati, e adesso un titolo di una canzone che insomma rispecchia in maniera molto sintetica certe sgradevoli sensazioni. My Home is a Prison.

Leslie Lester in un'intervista affermò di aver scritto tante canzoni, diverse canzoni, ma quasi tutte sono state attribuite poi a Miller o a Lester e Miller. Lester dichiarò anche di aver ricevuto molti pochi diritti d'autore, cosa che lo amareggiò e lo rese scettico nei confronti dell'industria musicale. Alla fine degli anni 60 aveva abbandonato l'industria musicale, dedicandosi a lavori manuali e al suo hobby preferito, la pesca. Si trasferì poi infine a Pontiac, nel Michigan, vivendo con la sorella di Slim Harpo. Slim Harpo, poi ci andremo a ascoltare nella seconda parte di Blues Train, grande armonicista, grande cantante. Ascoltiamoci un altro pezzo, questa è più una ballata che un blues, ma l'abbiamo sentita qualche trasmissione fa, incisa da Slim Harpo, appunto. Raining My Heart è il titolo, lui è Leslie Lester.

I need your love. And darling, you know why.

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
2: Gatto, gatto, Gran Festival Internazionale della Zuppa, 15 anni, buon compleanno a noi!
3: Lo so, Pollo, e infatti eccoti anche il programma. Sabato 16 maggio, Paratina nel Rione Pilastro, laboratori e musiche al Parco Pierpaolo Pasolini. Domenica 17 maggio, invece, scoperchiamo le pentole, gran gara ludica delle United Nations of the Soup.
2: Vieni all'Assemblea della Zuppa con la tua ciotola, assaggia e vota. Bien show, sin dudas, la migliore!
4: Trovi tutte le info sulla pagina Facebook e Instagram Gran Festival Internazionale della Zuppa di Bologna e sul sito cameredaria.net.
5: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
6: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Rachel Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.
7: Scopri una bella opportunità per il percorso educativo dei tuoi bambini. Scuola delle Idee Marino Golinelli aspetta genitori e studenti all'Open Day per le iscrizioni all'anno scolastico 2027-28. La prima scuola media con approccio STEAM, creatività digitale, linguaggi espressivi, un modello educativo all'avanguardia, laboratori, attenzione al benessere e molto altro. Vi aspettiamo il 20 maggio alle 17.30 all'Opificio Golinelli, in via Paolo Nanni Costa 14 a Bologna. Prenotazioni su scuoladelleidee.it.

Bene, questa è Blues Train di Radio Città Fujiko. Dopo lo spot siamo ritornati in diretta e ascoltandoci Lazy Lester, di cui è stato il protagonista della prima parte della trasmissione. Ci siamo ascoltati questo I Made Up My Mind, Lazy Lester, e adesso andiamo a ascoltarci uno shuffle. Prima però volevo ricordare l'apparizione che fece Lazy Lester nel 2003 nel progetto di Martin Scorsese per il concerto tributo al blues alla Radio City Music Hall, la cui registrazione fu pubblicata come film e album Lightning a Bottle. La foto di gruppo all'interno dell'album ritrae Lester sorridente al centro tra i colleghi, e sentite un po' che colleghi, e i discepoli come B.B. King, Solomon Burr, Clarence Gatemar Brown, Buddy Guy, Chuck D, Neville Brother, Dr. John, insomma, gli Aerosmith, niente un po' di meno che, insomma, dei buoni discepoli. Ultimo pezzo per quanto riguarda Lazy Lester è questo Alligator Shuffle, appunto dedicato all'etichetta con cui dopo l'Exello Lazy Lester incise. Eccolo qua, Lazy Lester.

Dunque, eccoci qua. E adesso direi che potremmo anche ascoltarci, visto che nella prima parte di Blues Train ne abbiamo parlato quando parlavamo di Dizzy Lester, direi che è il caso di ascoltarcelo anche questa volta. Tip On In è il titolo dell'album. Sidney Marple è il musicista che ce lo propone. Il titolo invece del pezzo è My Baby She's Got It.

Era Slim Harpo, quello che siamo ascoltati adesso. Slim Harpo è stato definito il re dello swamp blues. Parlavamo prima dello swamp blues quando dicevamo che è il blues della Louisiana, del sud della Louisiana, delle paludi della Louisiana. È un blues molto paludoso, molto tranquillo anche. Avete sentito con che tranquillità e calma che si trasmette a Slim Harpo in questi pezzi. Altro pezzo, sta lo stesso album, Tip On In, I Just Can't Leave You, Slim Harpo.

Slimarpo che durante la sua carriera ha influenzato tantissimi musicisti, sia per il canto, sia per l'armonica, il suo modo di stare, il suo modo di proporsi. Tra questi influenzati da Slimarpo ci sono i Fabulous Thunderbirds. Dall'album On the Verge ci andiamo ad ascoltare Too Much Water.

Allora, prima parlavamo con Slim Harpo del re dello swamp blues, del blues della Louisiana, e potremmo parlare anche della regina dello swamp blues, così veniva definita, Kathy Webster, che per chi ha qualche annetto come me ha potuto vederla, o comunque avrebbe potuto vederla in quel di Imola qualche decennio fa. Fece un ottimo concerto con Big Jake McNeil. Vabbè, questa è un'altra storia di tanto tempo fa, diciamo. E adesso invece ascoltiamo Kathy Webster, allora No Falling, il brano che c'è in My Bed.

Eccoci qua, quasi in chiusura di trasmissione, qui Blues Train e Radio Città Fucico. C'è tempo per un altro pezzo sicuramente, poi vediamo se riusciamo a rosicare qualcosa ancora di più, ma adesso vediamo di ascoltarci Kenny Neal, l'album, il brano che dà il nome all'album stesso è Buzz You Blood, Kenny Neal, chitarrista d'eccezione, ascoltatelo.

0: Bene, bene, siamo arrivati alla chiusura di Blues Train qui di Radio Città Fujiko. Oggi siamo ascoltati Lazy Lester, tutta la prima parte era dedicata a lui, poi Slim Harpo, Fabulous Thunderbirds, Kenny Neal, Katie Webster, insomma, dei gran musicisti. Io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima, sempre di Radio Città Fujiko, sempre con Blues Train. Tra poco ascolterete Suoni dal Mondo di Salvatore. Ciao a tutti.
1: Radio Città Fujiko, una scelta di classe.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: La musica è in tutti. Con Eufonica diventa incontro, formazione e lavoro. Dal 15 al 17 maggio a Bologna Fiere torna il Salone della Musica e delle sue professioni. Vuoi far crescere il tuo business? Diventa espositore. Vuoi scoprire il tuo futuro nella musica? Partecipa come visitatore. Ingresso gratuito su prenotazione. Scopri di più su www.eufonica.it.
2: Radio Città Fucico, una scelta di classe.

21:10 in questo momento, eccoci qua per un nuovo appuntamento di Controvento. Naturalmente siete su Radio Città Fucico. Un saluto da Salvatore Titolo, ben sintonizzati sui 103.1, consueto appuntamento settimanale dedicato ai suoni dal mondo. Anche questa settimana abbiamo stilato una playlist particolarmente interessante. Restate con noi, una settimana e una serata particolare quella di questa sera, perché avremo un ospite, ve lo presenterò più tardi. Ecco, parliamo naturalmente di Marcello Tedesco, uno scultore bolognese ma di origini lucane. Parleremo di questo suo progetto, questa sua recente pubblicazione Emergere dalla Terra, pubblicato per la serie l'editrice Tab Edizioni. Ne parleremo diffusamente, resterà con noi, ascolteremo la musica, ci parlerà di questa pubblicazione, ma ci parlerà anche del suo lavoro. Insomma, parleremo tanto di Sud, ma anche di Marocco. Ecco, non a caso abbiamo aperto l'appuntamento di questa settimana con questo album straordinario che vi presento, avevo il piacere di presentarvi. Si intitola Gift of Gnawa, un album storico, un album celebre di musica world fusion, e fu pubblicato nel 91, nato dalla collaborazione tra il musicista marocchino Hassan Akhmoun e il percussionista e compositore Adam Rudolph, opera che viene considerata un punto di riferimento per l'incontro tra la tradizione spirituale Gnawa del Marocco e il jazz contemporaneo. Insomma, un autentico capolavoro, anche grazie al contributo del trombettista free jazz Don Cherry, che era della partita del brano appena ascoltato, che partecipò alle sessioni di registrazione dopo un incontro casuale con Akhmoun a New York. L'album fonde naturalmente i ritmi, come dire, ipnotici e il suono profondo del sintir, questo liuto tamburo a tre corde di Akhmoun, con le percussioni poliritmiche di Adam Rudolph e il suono naturalmente etereo del Nei, che è un flauto, in questo caso suonato da Richard Horowitz, combinazione che poi crea questo passaggio sonoro che trasporta l'ascoltatore dalle radici nomadi del Marocco verso atmosfere urbane e sperimentali. Allora, organizziamoci così, lanciamo un altro brano e poi vado a presentarvi Marcello Tedesco, che ho il piacere di ospitare questa settimana in Controvento. Il prossimo brano che abbiamo inserito in playlist, ancora un musicista marocchino di lungo corso, stiamo parlando di Majid Bekkaz, un album uscito lo scorso anno, un autentico capolavoro, ne parleremo poi dopo averlo ascoltato. La traccia che lanciamo si intitola City Buganga e vede tra le collaborazioni anche il chitarrista vietnamita Nguyen Le e Amy Drake. Beh, insomma, un capolavoro. Lanciamo Sidi Buganga, Majid Bekkaz, Controvento, restate con noi.

Tre continenti, tre cittadini del mondo della musica: il marocchino Majid Bekkans, il franco-vietnamita Nguyen Le, l'americano Amit Drake, che hanno unito la loro straordinaria musicalità, le loro origini, le loro esperienze globali per creare questo avvincente programma di concerti dal vivo che spazia dal blues del deserto alla trance gnawa, dalla jazz medio orientale al rock degli anni 60, naturalmente alla serenità dell'estremo oriente, voce, oud, wembre, chitarra elettrica, con come dire un ampio spettro di timbri decisamente scintillanti, un arsenale insomma di percussioni tra delicatezza e fisicità. Questi sono gli strumenti impiegati da tre straordinari protagonisti di livello mondiale. Le innovazioni di Majid Bekkans, come dire, hanno gettato una luce completamente nuova sull'affascinante musica e cultura della minoranza gnawa in Marocco, e hanno anche collaborato con grandi del jazz come Joachim Kuhn, Archie Shepp, Pharoah Sanders, insomma, e più recentemente con il Magic Spirit Quartet, le cui registrazioni dell'ACT hanno costruito un ponte, diciamolo così, tra i mondi sonori nordici e africani. Tra i grandissimi chitarristi del nostro tempo, Nguyen Le si distingue come una delle personalità più interessanti e originali, avendo sviluppato uno stile unico in cui le melodie del sud-est asiatico, complessi, armonie jazz,

0: e virtuosismi in rock coesistono naturalmente. Poi ritroviamo Mick Drake, originario di Chicago, grazie al suo innato senso per molte delle tradizioni percussive mondiali e alla sua variegata, insomma, esperienza di collaborazioni con artisti del calibro di Don Cherry, Peter Brotzman, Melba Moore, offre una gamma incredibilmente ampia di ritmi e stimoli e particolarmente emozionali, insomma, ed evocativi. E abbiamo presentato quest'album, sicuramente una tra le produzioni migliori dello scorso anno. Insomma, ho avuto poi in diverse occasioni, vi ho fatto sentire quest'ottima produzione di Majid Bekkas, Guyen Le e Amit Drake. Sidi Bouganga è il pezzo che abbiamo appena ascoltato. Beh, andiamo a conoscere a questo punto il nostro ospite. Un saluto caro per Marcello Tedesco, benvenuto a Radio Città Fujiko. Ciao Marcello. Ecco ti sento poco. Ecco,
1: mi avvicino.
0: Vai, okay, vai tranquillamente.
1: Non so se
0: ecco,
1: si sente.
0: Ecco, perfettamente Marcello.
1: Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie Marcello. Benvenuto a Radio Città Fujiko, a Controvento. Insomma, parliamo di questa tua pubblicazione. E Emergere dalla terra, questo nuovo libro nella collana dei saggi della casa editrice Tab di Roma, che è uscito sul finire del 2025, che raccoglie poi un'estesa serie di opere come dire inedite, prettamente grafiche, realizzate da te dal 2000-2025, insomma, ecco, ce ne puoi parlare brevemente, vai.
1: Sì, il libro, che non a caso è appunto nella collana saggi, non è solo un catalogo, anzi non è affatto un catalogo, ha 65 tavole a colori che appunto raccontano questa serie inedite di opere, che quindi non ho mai sentito l'esigenza né di pubblicare né di fare mostre.
0: Sì.
1: Ma la particolarità è che le circostanze hanno voluto che appunto io scrivessi questo sorta di dizionario delle parole chiave che vanno a comporre una sorta di mosaico delle strutture un po' architettoniche della mia esperienza estetica e concettuale anche. Quindi il libro si presenta sia come un viaggio visivo che come un artista che attraverso l'espediente di una sorta di dizionario che va dall'A alla Z racconta il suo lavoro. Quindi una cosa un po' abbastanza particolare. Poi naturalmente c'è anche un appendice con dei contributi critici che sono appunto della dottoressa Delia Somma di Roma, una storica dell'arte, di Domenico Brancale, un poeta piuttosto conosciuto,
0: sì, infatti,
1: e dell'artista Milly Romano.
0: Bello, bello, davvero particolare. Parliamo un pochettino, come nascono questi lavori che hanno ricollegano a un percorso a noi caro, vicino, insomma, ecco, intrisi anche in alcuni lavori, intrisi di come dire di lucanità, se vogliamo, no?
1: Assolutamente, cioè questi lavori che per certi versi sono una sorta di proprio retroscena intimo della costruzione del mio linguaggio d'artista, sono nati appunto in un piccolo paese della Basilicata che tu conosci molto bene,
0: sì,
1: che si chiama Sant'Arcangelo, e siamo alla fine degli anni 90, inizi anni 2000, e era un periodo tra l'altro dove io mi cimentavo a fare dei film, quindi anche questo è un aspetto abbastanza particolare proprio della mia biografia.
0: Tra l'altro uno dei tuoi lavori nato a Tursi. Ecco, nella Rabatana, ecco, lo vogliamo ricordare, insomma, un lavoro tra l'altro poi è stato presentato a Tursi, insomma, è stato
1: presentato anche a Berlino, a dire la verità.
0: Ecco. Vabbè, partiamo dalla location originaria, la Rabatana.
1: È stato presentato a Piazza Santissima Anglona, me lo ricordo ancora perché avevo 20 anni, 21.
0: Sì.
1: Siccome il film ha delle scene scandalose,
0: sì, infatti,
1: c'erano diciamo delle aree di censura già all'epoca,
0: sì,
1: poi voglio dire mi hanno abbastanza seguito queste aree di censura, Ma siccome il sindaco dell'epoca era molto avanguardista ed era anche, diciamo, consigliato bene da Salvatore Verde, un giornalista che ha seguito il mio lavoro.
0: Ti ricordi il sindaco dell'epoca?
1: No, il nome non lo ricordo. Mi ricordo che era un uomo simpaticissimo,
0: sì,
1: che non ha, diciamo, non gliene fregava niente di quello che gli altri assessori dicevano.
0: Sì.
1: Sono stato messo al corrente, ripeto, avevo 20 anni, che in una giunta comunale, per decidere se potevano proiettare o meno il mio film, fecero a botte.
0: Addirittura.
1: E sì, il sindaco fu inamovibile e addirittura fu disturbato il vescovo di Tursi. E il vescovo disse: no, questo film non deve essere proiettato nella piazza di Tursi, e quindi lo proiettarono poi in un'altra piazza. Ma naturalmente tutti questi scandali ebbero, diciamo,
0: maggiore amplificazione,
1: esatto,
0: all'evento.
1: Grazie, insomma. Salvatore, grazie. Sì. Sono un po' dislessico perché
0: tranquillo.
1: Scendo dalla montagna, io sto in montagna e di solito non parlo per giorni e giorni.
0: Ecco, che bello, quindi, come ti invidio.
1: Quindi a 20 anni ebbi questa esperienza, questo battesimo del fuoco, per cui il mio primo film in pellicola, girato alla Rabatella di Tursi, ma anche in buona parte della Basilicata.
0: Un posto bellissimo, ecco, diciamolo per i bolognesi, perché ci segue, insomma, anche da fuori regione.
1: Sì.
0: La Rabatana, un luogo, ecco, il nome, già il nome
1: Rabat.
0: Deriva da Rabat.
1: Già all'epoca avevo queste assonanze con la cultura araba,
0: sì,
1: che poi in maniera sottile mi hanno sempre seguito la mia vita, e anche le musiche che hai messo, diciamo, in un mio recente viaggio in Marocco, le ho conosciute, queste persone che tu hai fatto sentire la musica. Comunque fu un battesimo del fuoco molto interessante, molto bello, che per certi versi ha fatto nascere il mio linguaggio. Quindi il mio linguaggio, per essere molto sintetici ed elementari, nasce in un sud che può essere il sud Italia, ma è un sud simbolico.
0: Il sud del mondo, insomma.
1: Il sud del mondo, ma è un luogo simbolico e, diciamo, metaforico, dove il linguaggio ufficiale non esiste più. Esiste un altro linguaggio che non corrisponde più né alle, diciamo, alle regole del centro dove avviene il linguaggio ufficiale, e quindi da giovanissimo ho avuto questa grande fortuna di poter vivere queste atmosfere e farle crescere dentro di me. E così è nato questa serie di opere che non ho mai voluto mostrare, perché erano come una sorta di retroscena di quello che io poi, il mio lavoro ufficiale. E poi ad un certo punto, quando io ho ritenuto che i tempi anche storici fossero pronti, ho sentito che era arrivato il momento di far vedere
0: questa
1: anche
0: esigenza artistica.
1: Sì, dopo anche 20 anni di carriera, di mostre,
0: sì, certo,
1: eccetera,
0: in
1: eccetera,
0: giro,
1: mi sembrava così che fosse anche una sorpresa per il pubblico che un artista facesse vedere delle opere che non aveva mai voluto far vedere per 25 anni, insomma, è una cosa un po' particolare.
0: Perfetto, perfetto. Allora facciamo così, Marcello, lanciamo la pubblicità delle 21:30 e poi ritorniamo in diretta con Controvento e con la nostra chiacchierata. A più tardi.
2: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
3: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
4: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
5: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
4: Davvero?
5: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
6: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti
7: Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
8: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
9: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
8: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
10: L'evento jazz più atteso dell'anno ritorna con la sua 18ª edizione, Paradiso Jazz Festival. Nato nel 2006 per volontà di Franco Fanizzi, è cresciuto di anno in anno, portando sul palco i più raffinati e virtuosi artisti jazz mondiali. Quarto appuntamento, lunedì 18 maggio, Sala Paradiso, Dave Weckl e Tom Kennedy. Inizio concerti ore 21:30, con la possibilità su prenotazione di cenare nel locale. Maggiori info su arcisallazzaro.it.
11: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
12: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.

0: Ed eccoci qua, ritorniamo in diretta, insomma, è un riprendere questo viaggio, insomma, tra belle musiche, insomma, e progetti interessanti. Siamo con Marcello Tedesco, scultore bolognese, ma di origini lucane. Ci tengo sempre a sottolineare questa cosa, Marcello. Perdonami, insomma,
1: ma
0: no?
1: Io guarda, mi sento una... Io non mi sento bolognese, devo essere sincero.
0: Oh,
1: cioè, secondo me anche, diciamo, alcune persone l'hanno capito. Io non frequento in alcun modo Bologna, veramente. Mm. Molti infatti credono che io vivo altrove.
0: Della cultura, insomma, quella che chiamo io la lucanità spesso nelle tue opere, insomma.
1: Allora, io ho in realtà vissuto pochissimo a Bologna, nel senso che ho avuto tutta una parte, una prima parte della mia giovinezza che è stata rivolta al sud Italia.
0: Sì.
1: Quindi ho girato i miei primi film al sud Italia, abitavo comunque buona parte dell'anno in varie parti del sud. Poi ho avuto un'altra parte invece sul nord Italia, quindi ho fatto l'università a Milano.
0: Sì.
1: Dopo l'università a Milano mi sono spostato in Trentino.
0: Ecco.
1: Quindi io in realtà non... cioè, quando dicono di Bologna sono un po' in imbarazzo, perché non è che mi sento molto bolognese. Sicuramente le mie, appunto, origini mi hanno portato a essere molto nomade, a cercare un luogo, e continuo ancora adesso che, insomma, ho una certa età anche, ecco. Però le mie grandi malinconie sono tutte rivolte a quelle scene di quando ero proprio adolescente, del mio paese.
0: Insomma, è ritornare nelle tue estati.
1: Sì.
0: E giù in Basilicata. Sì. Ti hanno, come dire, segnato, insomma.
1: Sì, dopo tanti anni.
0: Culturalmente.
1: Insomma. Sì, culturalmente, però è una cosa che ho capito adesso, cioè dopo molti anni. Nel senso che io non ho mai avuto, diciamo, la mitologia della periferia, diciamo. È una cosa che ho sviluppato facendo delle esperienze, quindi avendo abitato anche in grandi città, eccetera, eccetera. Poi è arrivato come un momento di verità, dove anche tante illusioni cadono.
0: Sì.
1: Ho abitato anche a New York, a Berlino, quindi in grandi centri, diciamo, urbani. Poi sono tutte cose passeggere che passano, non lasciano grandi segni.
0: Grandi tracce, sì.
1: Grandi tracce, e invece emergono le tracce della tua famiglia, ad esempio. Delle tue origini, quindi ho incominciato a sentire molto anche questo sangue contadino.
0: Sì.
1: Questo sangue di persone
0: di mondo rurale,
1: di un mondo rurale. Non è che io me lo sia spiegato, è qualcosa che mi ha iniziato a girarmi intorno. L'ho iniziato a percepire, e quindi adesso, appunto, ad esempio, da un anno ho una casa studio sulle colline, quindi ho l'orto, sto per lunghi periodi, diciamo, non in città, ecco.
0: Ecco. Marcello, poi sei impegnato anche, ce ne vuoi parlare, sul teatro temporaneo, insomma, sei impegnato in quest'altro progetto tra i tanti, insomma, ecco.
1: Vabbè, questa nella mia biografia è una di quelle esperienze che c'è un prima e un dopo. Il Museo Temporaneo. Il Museo Temporaneo, dove tu, tra l'altro, hai avuto la cortesia e gentilezza,
0: sì,
1: di ospitare molti artisti che abbiamo
0: sono
1: presentato.
0: Bellissimo, che invito, insomma, a visitare.
1: È stata, diciamo, un'esperienza molto bella, molto sociale, che mi ha, come dire, fatto entrare dentro delle cose, ma di cui non sento in alcun modo la malinconia, ecco. È stata un'esperienza per certi versi anche cruenta. Credo che siamo riusciti anche a fare qualche mostra significativa, però a livello esistenziale è stato anche un mettere gli occhi dentro delle dinamiche che ho capito che non mi appartengono, alle quali io voglio rimanere estraneo pur conoscendole. E quello, esatto, la fine di quel progetto è stato l'inizio di questa nuova vita.
0: Ecco, ero curioso di sapere, ecco, hai girato tanto, hai esposto in diverse capitali europee, quella che culturalmente tu ritieni per la tua arte la realtà più vivace,
1: Allora, un mio recente viaggio in Marocco mi ha fatto capire che se io avessi la voglia di impegnarmi a portare le mie cose là, sarebbero completamente acclamate. Io, non solo per, diciamo, un assetto visivo, paesaggistico, o anche, come dire, per le caratteristiche di alcuni esseri umani che ancora esistono in quei luoghi, ma anche proprio per qualcosa di molto più profondo che riguarda il linguaggio. Cioè, il mio linguaggio è difficilmente assimilabile da una città o da una grande capitale, perché io sono portatore di una narrazione minore, minoritaria, che sta ai margini e che vuole essere ai margini e che non si duole di essere ai margini. E quindi se dovessi immaginare un luogo dove le mie, soprattutto questa serie di opere che sono state pubblicate, potrebbero essere recepite veramente, quindi in maniera sottile e spirituale, è l'Africa, il Nord Africa, anche forse il Medio Oriente. Questa è una cosa che mi ha scioccato. Ecco, questo
0: tuo confronto con quella realtà
1: mi ha scioccato.
0: Sì.
1: Quindi ho capito, anche delle cose che fin quando non vuol dire. Anche lo stesso Paul Klee, quando andò, o anche Eugène Delacroix, quando andò in Nord Africa, loro capirono delle cose che fin quando non ci vai e per certi versi non sei quando vai lì o sei accolto o sei non accolto, no? E allora quando tu vai in quei luoghi anche così austeri e così veramente esclusivi, perché noi abbiamo un'idea di esclusività completamente fallace,
0: infatti.
1: E invece l'esclusività vuol dire che tu accedi a una situazione solo se veramente sei all'altezza di quella situazione, e questo è un ambito che io trovo molto affine. E poi un'altra cosa che mi ha veramente entusiasmato è che ad esempio la povertà, no? Se tu sei povero in Occidente non puoi accedere a nulla che sia raffinato, mentre in questi luoghi che, a differenza del racconto occidentale, sono molto più liberali di questo fallace Occidente, delle dimensioni di raffinatezza, di grande bellezza e raffinatezza possono essere praticate anche da persone poverissime, e quindi questa è una cosa fantastica.
0: È bellissima questa sottolineatura. A proposito di grande bellezza, adesso lanciamo un gruppo, un artista che ho avuto modo già di presentarvi in più di un'occasione, gruppo che nei testi, nella narrazione è molto, molto critico verso l'Occidente nella sua interezza e le sue diverse dinamiche. Il gruppo si chiama Mdou Mokhtar, quindi ci spostiamo nel Niger con questa band straordinaria che abbiamo imparato a conoscere dall'album Funeral for Justice, un atto d'accusa del colonialismo occidentale. Il pezzo che abbiamo inserito in playlist questa settimana si intitola Amajigen. Mdou Mokhtar, Controvento.

0: Ci siamo ascoltati due autentiche perle. Prima abbiamo sentito Mdou Mokhtar, questo chitarrista, cantante, autore nigerino, figura di spicco della musica rock sahariana contemporanea, originario di Agadez, Niger, artista che si è fatto conoscere inizialmente attraverso circuiti locali di scambio di file musicale, il tutto via cellulare, insomma, è celebre per la sua reinterpretazione moderna del genere Assouf, conosciuto in Europa, in Occidente, come Desert Blues, artista che unisce le radici Tuareg a influenze psichedeliche e hard rock. Il suo primo album, Anar, è stato registrato a Sokoto in Nigeria, questo nel lontano 2008, e presentava in modo prominente voci con autotune, influenza dalla musica house. L'album poi è stato pubblicato ufficialmente all'epoca, ma le canzoni, insomma, sono diventate popolari in tutto il Sahel quando sono diventate virali attraverso le reti di scambio di musica tramite telefonini cellulari. Insomma, molte delle prime canzoni di Mokhtar sono state condivise come file MP3 da persona a persona, insomma, in tutto il Niger. È affascinante tutto quanto, tramite Bluetooth, questo senza il suo coinvolgimento, insomma, in modo del tutto naturale. E poi abbiamo sentito questo artista maliano, lui si chiama Idriss Soumaoro, celebre musicista, compositore, insegnante, insomma, noto per il suo contributo fondamentale alla scena della musica dell'Africa occidentale, spesso confuso nei motori di ricerca con il cacciatore Adama Soumaoro, insomma, non c'entra niente. Idrissa è stata una figura storica del blues del Mali, un virtuoso del Kamalengoni, quest'arpa tradizionale a sei corde. E l'ultima pubblicazione è, direi, insomma, questo album bellissimo, fra l'altro, che è stata presentata al pubblico con un grande sorpresa, insomma, sia quello maliano che quello internazionale. Compositore e chitarrista, insomma, ha presentato una splendida raccolta di canzoni per questo che è il suo terzo album, in onore, insomma, della città dove ha conosciuto sua moglie, dove è nata, insomma, la sua prima figlia, che purtroppo non è più con noi. Andatelo a scoprire. E Idrissa Soumaoro, direi il pezzo Cassi, il pezzo che abbiamo ascoltato. Bene, ritorniamo a sono le 21:56, giusto prima di lanciare la pubblicità, Marcello, giusto un breve intervento prima di lanciare il tutto, la pubblicità delle 22. Allora, insomma, ecco, come si è attuato, insomma, no? Radio Città Fucico, santo Dio, no?
1: Sì, si è attuato.
0: Ebbene, insomma. Sì, sì. Ecco, prima, insomma, gli ho detto, stai tranquillo che, insomma, come sempre, sei ospite gradito, quindi, insomma, riusciremo.
1: Gradito nella tua trasmissione, sicuramente.
0: Ecco, e questo è importante, questo, insomma, grazie per questa...
1: Grazie a te.
0: Ecco. Bene, allora facciamo così, perché insomma, cercavo di prendere tempo per lanciare, per preparare il tutto dalla regia, per lanciare la pubblicità delle 22, la pubblicità essenziale per una radio comunitaria e libera, ma come diceva qualcuno negli anni 70, libera veramente come Radio Città Fucico. Adesso c'è la pubblicità, ritorneremo subito dopo, restate con noi, vi aspettiamo con Controvento.
2: Ma cosa fai in calesse?
3: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
2: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
3: Non ci sono i cowboy?
2: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
4: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
5: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo, abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it. Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it. Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Raquel Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.

0: Ed eccoci qua, ritorniamo in diretta, sono le 22.12 in questo momento, sempre all'ascolto di Controvento, Radio Città Fucico con Salvatore Titolo. E questa settimana abbiamo un ospite, lo scultore Marcello Tedesco, che è venuto a parlarci di questa sua pubblicazione, Emergere dalla Terra, uscito nella collana dei saggi per l'editrice Tab di Roma, è uscito sul finire dell'anno. Marcello, allora andiamo a concludere questo nostro incontro, e tra l'altro nel tuo libro c'è anche una prefazione di Brancale.
1: Sì, è una postfazione.
0: Una postfazione di
1: Domenico Brancale.
0: Brancale, che vi lega da una lunga amicizia, insomma.
1: Sì, perché Domenico era dello stesso paese dei miei genitori e della mia famiglia, e abitava proprio dietro casa dei nonni, quindi noi in realtà siamo cresciuti insieme prima di diventare artisti.
0: Sì, infatti.
1: E poi quando Domenico ha deciso di diventare poeta, io me lo ricordo, cioè era un'estate ben precisa, e siccome Domenico è sempre molto proattivo, mi ricordo che quell'estate disse: dai, facciamo un libro d'artista, cioè, ma eravamo giovanissimi.
0: Sì.
1: E quell'estate abbiamo fatto il nostro primo libro d'artista, che tra l'altro poi è una cosa che è andata avanti per tantissimi anni, e poi lui, con il suo spirito molto positivo, l'ha fatto diventare una pubblicazione anche abbastanza che si chiamava Akamash. Che ha avuto diverse
0: vogliamo spiegarla, è intraducibile, insomma, ecco.
1: Akamash è, diciamo, una parola arcaica che vuol dire la calura estrema, cioè è la calura che rischia,
0: quello stato di spossatezza estremo che si ha in determinate ore pomeridiane, principalmente verso le 2, le 3 del pomeriggio, nei centri del mezzogiorno, no?
1: Esattamente. Quindi, siccome invece noi valutavamo positivamente questa...
0: Che ha una musicalità straordinaria, Akamash, no? E ci rimanda anche, diciamo, a linguaggi, ecco, che ci accomunano alcuni paesi
1: arabi,
0: ecco.
1: Allora, siccome c'era la proibizione di uscire dopo pranzo perché era troppo caldo, e i paesani avevano paura che qualcuno potesse diventare pazzo, e invece noi valutavamo molto positivamente questo stato di follia, e quindi quando abbiamo fatto la nostra piccola prima edizione che univa poesia e arti visive, Domenico la intitolò Akamash, che proprio, poi è stato anche un destino, no? Nel senso che siamo gli artisti un po' di questo stato di grande allucinazione. Gli artisti un po' di questo stato di grande allucinazione, quasi, no? Cioè, dovuta alla

0: Cioè che dico che queste opere sono nate nel 2000, hanno iniziato a essere nel 2000, quindi è anche una posizione, diciamo, che ha dei caratteri di testimonianza, insomma. Quindi sì, Domenico, oltre ad essere uno degli amici più cari che ho, è anche il testimone delle cose, di questa cosa.
1: Oltre ad
0: Quindi
1: essere un poeta straordinario, insomma,
0: sì, un
1: sotto,
0: artista,
1: vogliamo
0: sì, un
1: sottolinearlo,
0: poeta
1: insomma.
0: straordinario, radicale,
1: Sì.
0: che va avanti, come dire, in questa, attraversando questa allucinazione che è la realtà oggi.
1: Senza dubbio, con pubblicazioni anche
0: Sì.
1: internazionali, fra l'altro, se non erro. Io non ho sue notizie da tempo,
0: Sì.
1: anche se è sempre un piacere leggerlo, ma diverse pubblicazioni anche su casa editrice Parigini, se non
0: Sì,
1: ricordo
0: Domenico
1: male.
0: è anche, si traduce dal francese, ha tradotto anche, credo ultimamente, insomma, è una persona estremamente molto attiva. Un'altra persona che però devo ringraziare, che anche lei è lucana, è la dottoressa Delia Soma, che è una storica dell'arte, che mi ha abbastanza aiutato in questo progetto, soprattutto nel convincermi. Prima di tutto mi ha fatto capire come il mondo che io avessi, che ho vissuto come artista, come uomo, fosse un mondo che non esisteva più. E questo è stato, cioè, questo, perché io raccontavo a lei, perché ad esempio nel libro ci sono queste voci, c'è questa voce che è incontri, no? Quindi io racconto il mio incontro, i miei incontri con Giacinto Cerone,
1: Sì,
0: o
1: e un
0: Carmelo
1: altro,
0: Bene,
1: sì.
0: Infantino, insomma, tante personalità della cultura. E poi racconto, ad esempio, proprio un'atmosfera che io ho vissuto per tanti anni e che comunque adesso è finita. E lei, ascoltando questi racconti, che avevano già abbastanza un carattere mitologico per il, insomma, la povertà della vita di oggi, lei mi ha detto: ma guarda che queste cose, secondo me, a livello, lei è una storica e dice: guarda che da storica, secondo me, sono una testimonianza molto interessante. E quindi anche lei mi ha convinto a scrivere questo testo, perché io non volevo farlo all'inizio, di scrivere io un testo lungo. E quindi lei, ad esempio, anche lei mi ha molto aiutato, come anche Domenico. Quindi, per certi versi, quando, diciamo, il progetto ha preso forma, ci sono state anche delle influenze molto positive che venivano da delle persone, diciamo, che mi hanno aiutato.
1: Perfetto, perfetto. Allora, Marcello, andiamo a concludere questa nostra lunga chiacchierata. Andiamo a salutare anche gli ospiti, oltre a te, anche se non sono intervenute nella diretta. Un caro saluto a Silla, un saluto a Miriam e Yusra. Ecco, perfetto, perfetto, benissimo. Allora, andiamo a lanciare un brano. Prima di lanciare questo brano, è una cover straordinaria di questo chitarrista blues che è una sorta di icona, Buddy Guy, che rilegge con una vecchia conoscenza degli anni 90 l'ottima Tracy Chapman. Rileggono insieme Ain't No Sunshine. Un grazie di cuore per esserci stato, esserci stati.
0: Grazie.
1: Naturalmente le porte di Radio Città Fujiko sono sempre aperte, le porte, insomma, di una radio, la radio della città di Bologna, non solo, insomma, ecco, adesso
0: Grazie,
1: anche
0: Salvatore.
1: gli amici che ci seguono dalla Toscana e dalla Lombardia, un saluto anche a loro. Alla prossima, Marcello, ancora
0: Grazie
1: grazie
0: mille.
1: e
0: Grazie.
1: andiamo a lanciare il brano. A risentirci, alla prossima.

Buddy Guy e Tracy Chapman per questa ottima, bellissima rilettura di Ain't No Sunshine. Sono le 22:24 in questo momento, insomma, questa settimana concluderemo la nostra trasmissione per impegni personale del vostro redattore, chiedo venia. Concluderemo con una mezz'oretta d'anticipo. Io naturalmente vado a ringraziarvi, vi aspetto sempre al mercoledì, sempre alle 21, sempre su Radio Città Fujiko, sempre dalla trasmissione Faccia Solita 21-23. Questa volta, insomma, forse è la prima volta in 28 anni che mi capita di dover anticipare la conclusione. Vi aspetto mercoledì prossimo, sempre con le musiche dal mondo, folk roots e grande canzone d'autore. Vi aspetto allora mercoledì prossimo, restate con noi ancora con un altro brano, pezzo bellissimo del cantautore Steve Earle. Il brano si chiama Come On to Me.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
2: Certo, al poliambulatorio Descovic. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
1: Grazie!
2: Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501. O descovic.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
0: A te che dei social ti frega il giusto, ma ti piace stare tra la gente. Vieni con me, ti porto in Via del Pratello. Dalla colazione fino a notte fonda, Vanilia & Comics. Il modo per vivere bene la giornata, perché noi preferiamo i rapporti veri, le relazioni, il divertimento. Vanilia & Comics, cocktail bar, books and more, Via del Pratello 100 a Bologna. Se ami la balotta, seguimi, rilassati, divertiti, brinda. Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
3: Scopri una bella opportunità per il percorso educativo dei tuoi bambini. Scuola delle Idee Marino Golinelli aspetta genitori e studenti all'Open Day per le iscrizioni all'anno scolastico 2027-28. La prima scuola media con approccio STEAM, creatività digitale, linguaggi espressivi, un modello educativo all'avanguardia, laboratori, attenzione al benessere e molto altro. Vi aspettiamo il 20 maggio alle 17.30 all'Opificio Golinelli, in via Paolo Nanni Costa 14 a Bologna. Prenotazioni su scuoladelleidee.it.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
2: L'evento jazz più atteso dell'anno ritorna con la sua 18ª edizione, Paradiso Jazz Festival. Nato nel 2006 per volontà di Franco Fanizzi, è cresciuto di anno in anno, portando sul palco i più raffinati e virtuosi artisti jazz mondiali. Quarto appuntamento, lunedì 18 maggio, Sala Paradiso, Dave Weckl e Tom Kennedy. Inizio concerti ore 21:30, con la possibilità su prenotazione di cenare nel locale. Maggiori info su arcisallazzaro.it.
3: Sono aperte le prenotazioni di Equilibri, Festival Internazionale di Circo Contemporaneo. Spettacoli di circo senza animali, performance di teatro di strada e concerti. Appuntamenti per adulti, ragazzi e bambini, tutto a offerta libera. Gli eventi si svolgeranno sia all'aperto che nel tendone da circo, durante i venerdì, sabato e domenica. Sarà presente un punto ristoro. Vi aspettiamo per Equilibri, Festival di Circo Contemporaneo, dall'8 al 24 maggio, Parco Rodari, a Casalecchio di Reno. Seguite l'aria di festa. Info e prenotazioni su www.arterego.org.
4: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
5: Erboristeria in festa. Due giornate di incontri, laboratori, mercato di erboristeria artigianale, stand enogastronomici, talk, workshop, musica, laboratori e spazio bimbi per rivitalizzare l'arte erboristica. Che tu sia un esperto o un semplice appassionato, ti aspettiamo il 16 e 17 maggio alla Fattoria del Dono, via Scuole del Farneto 1 a San Lazzaro di Savena. Cucina aperta con le incavolate per piatti da leccarsi baffi, vegetariani e vegani. Segui la Fattoria del Dono sui social per il programma completo. Erboristeria in festa. La natura è protagonista.

0: un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico, ti offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. MarencoDentalClinic.it.
1: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
2: Angelica 36, Festival Internazionale di Musica, 36esimo anno, Acquaforte. Bologna, 5 maggio, 30 maggio 2026. Brit Shambui, Howard Scampton and William Howard, Ecos Trio, Yannix Kyriakides, Claudio Baroni, The Titillators, Christia Michael, Morton Feldman, Everloving, Henry Flint. Angara Davis, Werner Duffeldecker, Franz Hautzinger, Burkhard Stangl, Tristan Parrish, Ensemble Zero, James McVinney, Apartment House, Jürg Frey, Blutwurst, Maria Ati, Marco Baldini, Piccolo Coro Angelico, Will Guthrie, Ensemble Mistna, Horse Lords. Angelica 051 240310, www.aaa-angelica.com.
0: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Rachele Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.

cielo, y no se tocaba, el de la tierra.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
3: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
2: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
4: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.

Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 500.